0: Maschenada? No, chiedo.
1: Sì.
2: No, meglio che niente.
1: Ma
0: no, chiedo, maschenada?
1: Certo. Ma non so se ma
0: eh,
1: schenada, no.
2: Oh. Meglio che niente.
0: Va bene, Black Eyed Peas, Sergio Mendes.

0: È tutto vero, tutti i giorni dalle 5 alle 7 siamo qui dalle magiche frequenze di MDO con una nuova puntata di Albertino Everyday, quindi anche oggi giovedì. Quindi è già Giove. Non è già Giove, perché Giove entra
1: in Venere,
0: in Saturno.
1: Sì, sì.
0: Entra
1: Saturnio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sì.
0: Siete caldi? Sai, quelle domande che si facevano una volta ai concerti, adesso non si fanno più, no, perché fa un caldo dalla Madonna.
1: Sì, divenne famosa.
0: Domanda stupida.
1: È diventata famosa perché lo disse Madonna a Torino, mi ricordo.
0: Ah, sì, perché era inventato lei la parola.
1: Appunto,
0: siete caldi.
1: Giusto.
0: Adesso voglio vedere Madonna se viene qua a Milano con 90 gradi. Siete caldi? Siamo caldi, sì. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: E adesso diciamo che tutto cambia, anche le luci si muovono in una posizione che ti evidenziano proprio gli occhi.
0: Devi smetterla.
1: Oggi proprio.
0: Devi smetterla con questa falsità ogni giorno che fai complimenti, poi chiedi qualcosa.
1: Poi sei abbronzato.
0: Devi oggi finirla. Poi hai una camicia che veramente, guarda.
1: Alberto,
0: è bellissima.
1: Te lo devo dire. Devo uscire mezz'ora prima oggi.
0: Non lo sapevo. Perché non vai via subito? Che noi abbiamo da fare.
1: Io rispetto il mio compito e starò fino a quell'ora.
2: Cosa ti abbiamo detto ieri? Piuttosto non venire.
1: No, io vengo.
2: Se devi poi lasciare.
1: Perché avete bisogno di me, io lo so.
0: Di sicuro. Shorty.
3: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Io e te dobbiamo parlare prima o poi, perché comunque alla fine.
1: Ma non avete parlato settimana scorsa?
0: Poi a metà discussione ci hanno interrotto.
3: Però vabbè.
0: Alle Lippi, tu cosa fai?
2: Io purtroppo per voi rimango fino alle 7, non vado via mezz'ora prima, anzi allora, rimango mezz'ora in
0: più. Ok, allora chiedo scusa a tutti gli ascoltatori di M2, purtroppo rimane fino alle 19, ma vediamo di
1: poi
0: fare.
1: Poi oggi è anche una maglietta, una t-shirt bianca.
0: Bianca,
1: vale, se noi prendiamo un cacciavite e sul braccio gli facciamo un segno.
0: Ma perché sei così violento? Cos'hai visto? Una nuova serie di Netflix ieri sera?
2: No, vestito da Miami Vice,
0: ma io non
2: un pochino si è agitato.
0: Che brutto. Allora la Ginger non c'è in vacanza, oltretutto manda foto del mare come se fossimo, hai capito?
2: Questa è la foto del mare.
0: Che faccio invidia, capito?
2: Che c'è questa nuova opzione che le foto si possono anche ascoltare adesso.
0: Guardate ragazzi, io sono veramente stanco, sono stanco di vedervi, ma voi non potete andare in vacanza un po' prima?
1: Guarda, se tu ce lo permetti.
2: Noi da lunedì, se vuoi, rimaniamo a casa,
0: Simona!
4: Sì, eccomi.
0: Tutto bene?
4: Sì, benissimo, grazie.
0: Ecco, Simona, sentite che bella voce che ha Simona.
1: Altro
0: che la Ginger.
1: Esatto.
0: No, così impara ad andare via e lasciarci qua da soli.
1: Esatto.
0: Parliamo male della Ginger.
1: E poi soprattutto chi va via perde il posto nell'osteria.
0: Tu mi insegni. Quindi vale anche per te, Mario, se esci prima. 342-6543-210 per vincere i nostri gadgets e partecipare al Play With Us. Oggi vi regaliamo t-shirt, cappellino, portapasse, stickers e in apertura vi regaliamo la nuovissima traccia di

0: Musica nuova, la nuova produzione di Fischer in anteprima mondiale su M2O, una canzone che non troverete, inutile che shazammate da nessuna parte, anche se questa è una bugia, fate finta di niente. Giusto. Va bene? Giusto. Non rovinatemi tutto sempre che io dico le cose che poi la gente ci crede e voi me le smontate, va bene? Ok.
1: Va bene.
0: Fischer, che è un DJ produttore australiano, direi un tipo esuberante,
1: sì,
0: molto vivace come soggetto, ha azzeccato diverse produzioni in questi anni, molto quotato, uno col cappellino e gli occhialetti bianchi, che però adesso il cappellino se lo toglie.
1: Sì, e poi scende sempre dall'alto.
0: Scende dall'alto, questa è una sua scelta, di ognuno si presenta come preferisce.
1: Esatto.
0: Tu da dove arrivi?
1: Noi siamo scesi dall'alto anche noi.
0: Ah, voglia.
1: Sì, sì.
2: No, arriviamo. Voi siete scesi dall'alto dei cieli.
1: Dall'alto
2: che
1: dei cieli.
2: Che è un po' di più.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: scendere
0: sì,
2: dall'alto e basta.
0: Noi ormai non sappiamo più dove
2: da dove scendere.
0: Da dove uscire quando usciamo. Perché
2: qualche idea ci sarebbe, però vediamo per
0: anche dal retro potremmo.
1: Ci sta.
0: Comunque Fischer, che adesso il cappello se lo toglie perché i capelli se li è
1: cosa?
0: Se li è messi.
2: Certo.
1: Come se li
0: però
1: messi?
0: L'ha detto,
1: sì.
0: Però uno l'ha detto, lui l'ha detto,
1: sì,
0: l'ha
1: sì,
0: dichiarato.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora Fischer fa parte dei famosi che si sono trapiantati i capelli,
1: ah,
0: che però l'hanno detto, perché ci sono due categorie, ci sono i famosi che l'hanno fatto, non l'hanno detto. Però se non l'hanno detto è perché a volte non si vede neanche.
2: Quindi infatti aggiungerei una terza categoria dopo.
0: Che è?
2: Quella che non lo dicono ma si vede chiaramente.
0: Quella è brutta però.
2: Lo so.
0: Quelli invece non lo dicono ma non si vede, quindi ottimo risultato.
2: Ottimo risultato.
0: Noi di quelli che non lo dicono possiamo dirne uno?
2: Io ne conosco un sacco.
0: No, no, non facciamo la spia, no, perché allora, chi fa la spia
3: non è figlio di Maria.
0: 3 punti per Shorty, bravissimo. Incredibile, campione in carica, bravissimo. Sera hip hop, hip go stop.
2: Beh, in Italia ci sono due casi molto famosi di personaggi molto noti che lo hanno dichiarato. Uno era Silvio Berlusconi.
0: Ma non me ne ero accorto, guarda.
2: Il suo medico confermò nel 2004 questo suo trapianto.
0: Ah, c'è stato un medico che ha confermato. Ha fatto bene il medico.
2: Anche Antonio Conte è stato ospite a Belve.
0: Ah.
2: E anche lì hanno parlato del fatto che lui si sentiva un po' a disagio con il diradamento e si è aggiustato.
0: Sì, lui
2: un po',
0: è un po' esagerato.
2: Si è aggiustato i capelli.
1: Diciamo che non c'è niente di male.
2: Assolutamente.
0: Comunque. Ma assolutamente no, no, no, no, io non sto dicendo
2: niente. Infatti,
0: mica.
2: Questo tabù è un po'.
0: Lui è un po' gattino sulla testa, però. Ci sono alcuni che l'hanno fatto in maniera più morbida, ecco, tutto qua.
2: Lui se ne è messi molti, è una bella testa rigogliosa, insomma, quindi se si è visto molto rispetto a prima, quindi per quello sì. Chi ne aveva pochissimi, poi a un certo punto si ripresenta in pubblico con moltissimi, è un po' quello il tema, no?
0: Però ma Niccolò Fabi, per esempio.
2: Lui vive sempre insieme ai suoi capelli.
0: Lui
2: non
0: sono
2: ha mai
0: suoi.
2: Bisogno. Però ormai è sdoganata questa cosa, tant'è che tanti anche influencer ormai sui social raccontano il percorso del trapianto di capelli. Probabilmente
0: sì, è come rifarsi le tette, voglio
2: probabilmente
0: dire.
2: Per farsi
0: regalare
2: il seno.
0: Scusa, ma chi si rifà il seno, no?
2: Sì.
0: Lo dice?
2: Allora, c'è chi lo
0: chi si rifà le bocche di Instagram.
2: Beh, vede,
0: che vedo io, no?
1: Le bocche di Instagram.
0: Quelle lì si vede che sono.
2: Si vede.
0: Lo dicono.
2: Poi è una
0: non lo dicono.
2: Dirlo. No, certo, qualcuno sì, qualcuno no. Però ecco, se una ragazza ha un seno piccolo, dopo qualche mese si ripresenta con una quinta, non è che cresce e si
1: però,
2: continua.
1: Ma la quinta devi, è troppo.
0: Però devi seguire tutto il percorso. Io mica seguo tutto.
2: Però
0: foto di quando erano piccoli.
2: Però se entri in intimità con questa ragazza, al tatto l'esperto può riconoscere.
0: Al tatto addirittura.
2: L'esperto può riconoscere anche se
0: magari toccarle
2: anche
0: tutte,
2: se i nuovi interventi, mentre per i capelli, come hai detto te prima, se uno lo fa e non ci se ne accorge un ottimo risultato, ne senti come sono esperto. Nel caso del seno, se al tatto non sembra rifatto, è un ottimo risultato.
0: Allora bisogna toccare. Allora facciamo un appello.
1: No. Giusto,
0: se
1: voi
0: siete all'ascolto, avete il seno rifatto, c'è Fargetta che è disposto a toccarle per capire se hai fatto un lavoro ottimo il chirurgo.
2: Lo vendiamo, mettiamo tutte le ragazze, lo vendiamo e Mario deve toccare e dire vere, false.
0: Che poi era un po' quello che si faceva da ragazzini alle medie, no? Ti ricordi i primi contatti fisici erano tocco e scappo. E poi Mario non è più scappato.
1: Secondo me tutti noi saremmo in grado.
0: No, chi? Allora, io ho rifatto il seno, lo urlo ai 420. Scrive un'ascoltatrice.
3: Beh, ma infatti non c'è niente di cui vergognarsi.
0: Per via quello... Massena 2 per venire qui per capire se il lavoro è stato.
3: Aspetta, Mario, vero. Mario ride.
1: No, ride perché pensavo tu dicessi: mandaci una foto tu.
0: Ah, di chi? No. No. Ma dalla foto mica si capisce.
2: No.
0: Quella storia del tatto.
2: Mario, non mi
0: spingerei. A me interessa quella storia del tatto. Giusto. Però eravamo rimasti ai capelli di Fischer, siamo andati sulle tette di chiunque.
2: Scusa, Mario, scusa Alberto, Mario, nel prossimo DJ Time. Sì. Mario, potresti introdurre quel momento.
0: Attenzione, Andre, un ascoltatore che la sa lunga, certo. Ci ricorda una frase scritta dal mio amico J-Ax che diceva: le pere non basta farle vedere, bisognerebbe toccarle per sapere se son vere.

0: sofisticatezza questo sound, una canzone meravigliosa intitolata The Wave, alle 5:21 di questo giovedì pomeriggio caldissimo. Poi più dici che fa caldo e più ti viene caldo.
1: Ma sì, perché è uno sforzo che stai facendo.
0: Cosa?
1: Cioè stai muovendo la bocca?
0: Ah, per sì. Dire quello... Addirittura.
2: Adesso Mario, neanche studio aperto era arrivato a tanto con i consigli.
0: Comunque, la cosa drammatica, non so com'è dalle vostre parti, però ormai nessuno è escluso da questa ondata di calore, è che oggi a Milano, oltre a far molto caldo, è andato anche via il sole. Cioè, abbiamo proprio una situation di K
2: Future Festival.

0: Future Fest.
1: Esatto.
0: È veramente terribile.
1: Vuoi dire che viene a piovere? No.
0: Questo non lo so, Mario, se lo sapessi sarei meteorologo.
1: Aspetta,
0: ma
1: che
0: ancora
1: guardo.
0: Non sono. Però volevo aggiungere che sono arrivati molti messaggi, molte ascoltatrici che si candidano
1: per il seno,
0: per farsi toccare da Mario. Quindi sei il solito fortunato.
1: Ma perché? Ma
0: sei
1: il
0: solito fortunato.
2: Mario, perché? Mario,
0: se hai bisogno. O per farsi baciare con delle bocche da Instagram.
1: Vorrei farmi aiutare da Ale.
2: Hai bisogno di un assistente.
1: Ecco,
2: io, Mario, sai.
1: Vorrei
2: che
1: farmi aiutare.
0: Oh, non è mica arrivato uno che si è rifatto i capelli in Turchia che si vuol far toccare il ciuffo da Mario. No, sono arrivate messaggi di donne. Sempre il solito fortunello.
2: Ciao, Mario.
0: Va bene, allora ci sentiamo tra pochissimo. Tu vai via?
1: Io alle 18.30 devo andare a Città di Castello.
0: Ah, benissimo. Faremo in modo che tu non arriverai mai.

0: su M2 fino alle 19 con Albertino Everyday, già job 25 giugno. Oh, fra 6 mesi è Natale. Adesso siamo perfetti, eh.
1: È vero, però siamo prima precisi, di Natale, Alberto, ci sarà il mio e il tuo compleanno.
0: Questo lo deciderò io.
1: Il tuo è il mio.
0: E tu, tra l'altro, al mio non partecipi.
2: Guarda,
0: quindi,
2: che c'è anche il mio e quello di Shorty.
3: Esatto.
0: Tutti
1: quando è
0: prima comunque dell'estate.
1: Ah, sì, è vero.
0: Tu Shorty quando?
3: Io il 23 settembre.
0: 3 punti per Shorty che si ricorda il suo compleanno.
2: Grazie, sì, da tutti.
0: No,
2: eh?
0: Ma è bravissimo.
3: Che se ci pensi, oggi Albi è il giorno più lontano dal Natale.
0: Quale?
3: Da quello passato a quello che verrà. Siamo proprio nel mezzo.
0: È in mezzo, 6 mesi.
2: Guarda, guarda.
3: Pelle
2: d'oca. Guarda la, guarda.
3: Brivido, Shorty, eh?
2: Guarda la pelle. Guarda.
1: Ale, il tuo compleanno quando è?
2: L'11 di luglio.
1: L'11 di luglio.
2: Sabato 11 luglio.
0: Questi sono discorsi da bar.
2: No, perché?
0: Sì, perché non è un programma radiofonico.
1: Vabbè, scusa. Secondo te, Albe, è sabato 11 luglio e lui venerdì festeggerà qua in radio con noi?
2: No, perché siamo, sì, e siamo anche, no, la sera siamo a Viareggio, alla tappa viareggina del Beach Like a DJ, quindi, che casualmente casca proprio per il mio compleanno.
0: E io purtroppo mi tocca vederlo quel giorno lì.
1: Sì. Alberto, fatti pagare da mangiare.
0: Sì, troverò un escamotage.
2: No, troverai una torta a mezzanotte di quelle che piacciono a te.
1: Va.
0: Mezzanotte sono già a casa. Allora, visto che sei argomenti da bar, no? Sì. Posso farvi una domanda? Voi due?

0: Di calcio, no?
1: Di VAR soprattutto.
0: Perché alcuni giocatori dei mondiali a cui sto assistendo, perché riformulo la domanda,
1: sì,
0: fa
1: vai.
0: Caldo. Perché alcuni giocatori hanno i calzettoni bucati?
1: Come fai?
0: Ma sì, non hanno i soldi per comprarseli nuovi?
1: Veramente?
0: Sti barboni con tutti i milioni che guadagnano.
2: Vado?
0: Tu lo sai, Mario?
2: Vado?
1: Non ho la più pari idea, forse.
0: Ma tu non eri esperto di calcio.
1: Ma scusa, Mario,
0: figa, giocavi nel Besana.
1: Ho capito, ma io mi avevo i calzettoni bucati.
0: Hai rischiato di andare in Serie A?
1: Ma non avevo i calzettoni bucati io.
2: Beh, se guardate con attenzione le partite, vedete che molti calciatori hanno i calzettoni sulla parte del retro, nel polpaccio.
1: Ah, ho capito.
2: Bucati,
1: no.
2: Tipo Groviera.
0: E perché?
1: Ma io mi ricordavo quando ero bambino, bucavi le calze quando
0: sul pollice.
1: Sul pollice.
2: No, qui è un'altra cosa.
1: Okay.
2: Mi riferisco a voi due che avete polpacci grossi. Se mm-hmm. voi giocaste ai mondiali
0: e non solo, tra l'altro.
2: Simona!
1: Bella,
2: Simona! Simona!
3: È quel momento.
2: Simona!
3: Entriamo nel vivo del
0: ma
3: programma.
0: No, io parlavo di Mario.
4: Siamo entrati nel vivo! Siamo entrati nel vivo del programma con i polpacci grossi, ma non solo.
0: Mi riferivo ai bicipiti.
2: Probabilmente se voi
0: sì.
2: due, Mario Albertino, giocaste oggi i mondiali, visto che avete polpacci molto grossi,
0: sì.
2: buchereste anche voi le calze, che sono di questo materiale che spesso stringe molto parte del polpaccio. Quindi in questo modo i calciatori hanno una sensazione di far respirare, di far fluire meglio il sangue, di avere meno crampi.
0: Ma sono come il collante delle hostess dell'aereo.
2: Più o meno sì.
0: Contenitivi.
2: Più
0: sono
2: o meno quelle... sì. Sì, perché sono molto. Perché adesso non sono più come quando giocavamo noi con il piede incluso. Sono delle fasce dritte che coprono solo il polpaccio.
0: E quindi, sotto c'è un'altra calza.
2: E sotto c'è il calzettone, quello sportivo che usiamo
0: noi. Seconda
2: normalmente.
0: Domanda.
1: Prego.
0: Alzando la mano,
2: sì,
0: tra l'altro.
2: Sì.
0: Sì. Perché hanno tutti le scarpette rosa, sti cenerentoli?
2: Perché il modello che sta spingendo quel brand è di quel colore lì, il main product, no?
1: Ah.
2: Stanno spingendo.
1: Adidas o Nike?
2: È come le console, no? Di Nexus 3000 sono.
0: No, ho capito, ma mi sembra tutti e due i brand, sia Nike che Adidas.
2: Sì, hanno quella colorazione.
0: Hanno lanciato
2: lì
0: il rosa.
2: Quindi polpaccio bucato per far respirare meglio il polpaccio, poi metteteci anche il fattore psicologico e scaramantico, che nel calcio è molto accentuato. Quindi se un giocatore gioca molto bene con quel calzino bucato, tende a replicare anche quella mossa.
1: Adesso, visto che avete parlato di colori, ieri sera c'è stata Svizzera e Canada, giusto? C'era tutto lo stadio rosso, perché avevano tutti gli stessi colori. Era bellissimo.
0: Bello,
1: era
2: guarda
1: bello.
2: Alberto, guarda. Guarda.
0: Cioè, cosa pensi di avere detto?
1: Shorty.
0: Questa ti sembra una notizia?
1: No.
0: C'era tutto lo stadio rosso. Se avesse avuto la maglia azzurra, era tutto lo stadio azzurro. Ma guarda, ma vai via prima.

0: del 2026, mi sento di dire. Stavo dicendo una hit estiva, ma in verità questa canzone è già da questo inverno che suona qui su M2O e sicuramente ce la porteremo per tutta l'estate fino a Natale. Oggi il Natale è un tema molto ricorrente.
1: Sì, sei mesi, giusto?
0: Perché bisogna, è un modo per scongiurare il caldo infernale di questi giorni, no?
1: Sai perché ce la porteremo a Natale?
0: Tu la slitta ce l'hai qui sotto?
1: Sì, qui sotto, perché? Okay. Perché nell'emisfero australe. Sì, bravo, nell'emisfero australe.
2: Vabbè, ma suona male questa cosa qua.
0: È talmente caldo che se tu entri. Ma se tu entri nell'ottica dei paesi scandinavi.
2: È terribile.
0: È tutto più rinfrescante, capito?
1: Nell'emisfero australe, a Natale sarà estate. Quindi questa canzone risuonerà in tutte le spiagge a Natale.
0: Sì. Eccoci qua. Ehi, scusa, la sciarpa me la metti lì per favore.
1: Comunque, questa potrebbe essere una nuova terapia per sentire meno il caldo.
0: Io cosa ho detto poco fa? Dammi i guanti un attimo, per favore.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Incredibile, allora è vero che regalate i gadgets. Non è che ci prendete in giro, lo dite alle 5 e poi dopo non fate il gioco. No! Nonostante il caldo, noi andiamo giù in magazzino a prendere i gadgets per gli ascoltatori tutti i giorni.
3: Qui c'è gente che quando promette,
2: bravissimo,
3: mantiene.
2: Oggi regaleremo la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers di M2O.
3: Sì, ma chi?
2: Il vincitore di questa puntata di giovedì 25 giugno, 6 mesi a Natale.
3: Sì, ma chi?
2: È un...
3: È chi?
2: È un corriere.
3: Sì. Ma è chi?
2: Di che... come mai?
3: Di... ma chi?
2: Lo scopriremo chiacchierando con lui. Lui... trasporta cose.
3: Ma chi? Ma chi? Ma che?
2: Da Latina.
3: Sì, chi?
2: Il vincitore è... Mirko da Latina.

0: ma.
1: Oh!
0: Scusa.
1: Non è un filino troppo?
0: Boh. Cosa sarebbe? Entusiasmo o boicottaggio? O vuoi farti notare? Cosa vuoi fare?
2: Io alleno la mia gola.
0: Sì, allena quando vai in bagno.

Pensate che Mirko è un trasportatore e ogni tanto gli è capitato di spedire e trasportare anche i gadgets di M2O, altrimenti come potrebbero arrivare puntuali a casa dei nostri ascoltatori? Mirko, buonasera.

0: andiamo verso Terracina, Fondi, San Felice, zona mare e montagna, dai.
1: Ok, ok. E quindi trasporto. Adesso hai finito per oggi?
0: Sì, quasi. Un ultimo rientro, riscontro, poi però ci basta, abbiamo finito.
1: Molto caldo anche dalle tue parti?
0: Molto, 35 gradi, sì.
1: 35. Vabbè, Mirko, noi ti auguriamo un buon rientro a casa, ti mandiamo i nostri gadgets, t-shirt, cappellino e portapass, così non ti dimenticherai mai di noi.
0: Ma come faccio? Non mi posso dimenticare di voi, no?
1: Non lo so.
0: Anche perché io seguo due stazioni, metà e metà, Radio DJ e M2O.
1: Perfetto.
0: Quindi.
1: Ma noi siamo, per noi è perfetto. Diciamo, bravo. Siamo parenti, per cui cosa vuoi che ti dica? Sono solo felice.
0: Anche io.
1: Grazie, okay, grazie mille.
0: Di parlare con voi.
1: Grazie tante. Buona serata e a presto.
0: A
1: allora.
0: Voi.
1: Ciao. Ciao ciao.
0: Vabbè. Ciao. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: L'originale è una canzone rock degli anni 70 dei Ram Jam. Questa è una versione di Tom Jones, un po' dance del 2002, che abbiamo scelto per così aprire la seconda ora di Albertino Every Day di questo giovedì, che è un giovedì che arriva dopo un mercoledì.
1: Sì. E arriva prima del venerdì.
0: Sì, che arriva prima del venerdì. Il mercoledì, ieri, la Simona che è con noi e che ci aiuta, ci affianca, diciamo, sì, in questa puntata in tutta la settimana, perché non c'è la Ginger, ieri aveva già anticipato che avrebbe tagliato i capelli e avrebbe fatto gli shatushi.
1: Sì.
0: E noi, che siamo in quattro maschi, nessuno di noi

0: ha avuto una parola di attenzione, di, come dire, di...
1: Mi dovete vergognare.
0: Ci dobbiamo vergognare.
2: No, ma soprattutto, no, Alberto, non ci siamo neanche accorti.
0: Appunto, io quello dicevo.
2: Pensa che
0: adesso pensi... come facciamo a recuperare questa ragazza?
3: È un problema grosso.
1: Comunque il Shorty un po' l'aveva notato, devo dire.
4: Lui... perché io ho passato da parrucchiere e ho beccato subito qualcosa.
2: Alberto, perché lui ha fatto il parrucchiere.
0: E lui ha fatto anche il parrucchiere, sì.
4: Tutto, Mario.
0: Comunque non si fa, ragazzi.
2: Lo so. Siamo proprio dei brutti uomini.
0: No, no, le donne su certe cose, sai, ci tengono molto.
3: Ma c'è un motivo perché siamo un po' distratti.
0: Perché fa caldo.
4: Non abbiamo fatto l'hydration break.
0: Ah, sarà per quello, hai ragione anche tu, Alessandro. Che tra l'altro dal regolamento non puoi mai aver ragione. Infatti... guarda, pagina 4, Mario.
3: Mario, vai.
0: Leggi però.
2: Pagina 4. Qual era la frase che dicevo?
0: Come qual era la frase che dicevo?
2: aspetta che la trovo.
0: Nonostante...
2: aspetta, no, qui parte. Attenzione.
0: Attenzione.
2: Nonostante.
0: Sì, vabbè.
2: Poi non vado avanti.
3: Niente. Ho avuto, dai, il gelato non è arrivato oggi, ad esempio.
0: Ma neanche le news sa per questo.
2: Su.
0: Allora, ma
2: arrabao, sai come?
0: Con l'anguria.
2: Che capelli corti.
0: Sì. Grazie della linea, Felisandro. Abbiamo la prima notizia che arriva da Beautiful One, che sarebbe la versione inglese di
4: Belluno.
0: 3 punti per Short.
2: Scusa, io stavo già pensando a organizzarmi per...
0: Se vuoi anche andare via prima, guarda, tanto non hai neanche letto il regolamento. Lite tra vicine di casa degenera, escrementi lanciati sulla porta di una 102enne. Poverina.
3: No, 102enne.
0: Non avete neanche rispetto per gli anziani, gli lanciate le cacche sulla...
3: Però aveva la forza di litigare, quindi era in forma.
0: Vabbè. Foggia. Grande successo per il DJ set all'autofficina da Pino, il cui slogan è riparazioni e bestemmie dal 1987.
2: Come?
0: Ma è vero?
2: Ma come?
0: Ma è lo slogan del posto.
2: Ma è vero?
3: Sono tutte vere le nostre news.
0: Ma tu hai mai fatto un DJ set in un'autofficina?
3: No, allora,
2: bestemmiando.
3: Se qualcuno ci ascolti da Foggia, proponete Mario Fargetta, per favore.
2: Ma
3: da
2: io
3: Pino.
2: Non bestemmio.
0: Rovigo prende la disoccupazione mentre evade 270.000 euro guadagnati su OnlyFans. Denunciata. Non si fa, Sassari, minicar decolla su un'altra. Alla guida del piccolo mezzo un 87enne.
2: L'hanno arrestato?
0: Non lo so, ma forse gli hanno ritirato la patente. Torino, le rubano il portafoglio 89enne, pedina la ladra per un'ora e la fa arrestare. Hai capito?
3: Oggi molti, molti arzilli.
0: La signora Poirot.
4: Bravissima.
0: Prato, la cella è troppo piccola, detenuto esce 7 mesi prima. Ciao, io vado. E ha ragione. Italia fa 125 volte il dito medio all'autovelox, beccato motociclista furbetto. Dovrà pagare una super multa.
3: E faceva il fenomeno, no, quando passava da lì.
0: Cina, scelta storica e incredibile del governo. Quale? Ve la raccontiamo tra pochissimo.

0: Where Are You Now? È il titolo della canzone che abbiamo appena riascoltato insieme, era il giovane Lost Frequencies dal Belgio qui su M2O in questo giovedì pomeriggio in diretta da The Cave Studio. Sono le 6:12 minuti e Fargetta non è ancora andato via. Avevo detto che sarebbe andato via, invece no, è ancora qui.
1: Sì.
0: Ospite Beppone, tra l'altro, che è disposto anche a darti degli schiaffi se tu lo desideri.
1: Mi dà solo ad Adelippi.
0: Ah, ok. Allora, appena dopo questo ragionamento che dobbiamo fare.
2: C'è scritto nel contratto anche quello che mi spaventa.
0: Guarda, paragrafo 3.
2: Beh, leggi, Mario, leggi. Paolo.
0: Leggi. Non vuole leggere, non ha voglia di fare un caso. È venuto qua a fare
2: che non vede l'ora di andare via.
0: Vabbè. Allora, eravamo rimasti a una notizia che arriva dalla scelta storica e incredibile del governo cinese, che tra l'altro io condivido pienamente. Titolo: la Cina lo ha fatto veramente. Attenzione,
1: Sì.
0: Ha regolarizzato gli influencer, cioè laurea obbligatoria per parlare di salute, diritto e finanza. Cioè non è che chi si sveglia la mattina, come in tutto il resto del mondo, può parlare e spiegare e insegnare cose che chissà
1: se, okay, bisogna fare...
0: se ha l'autorità,
1: esatto,
2: bisogna fare
0: la
2: una
0: conoscenza
2: premessa,
0: per poterlo fare.
2: Una premessa è doverosa.
0: Tu sei cinese?
2: No, ma una premessa è doverosa. Cioè la Cina non è proprio una democrazia, diciamo così.
0: Sì, ho capito.
2: Quindi c'è il dibattito tra censura e giusta decisione, che secondo me potrebbe essere anche approfondito in un talk show, ad esempio.
0: Anche
2: se
0: questo
2: vuoi.
0: È vero. E infatti. Buonasera, buonasera, benvenuti all'appuntamento con le...
1: Bravo Albertino!
0: Buonasera.
3: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera ai nostri ospiti, quindi censura a buon senso. Ne parliamo con i nostri ospiti, ecco il primo che sta già entrando, Mario Fargetta.
3: Buonasera.
0: Il campanello non è partito. Prima doveva partire il campanello. Qui non funziona un cazzo, ve lo dico.
2: Abbiamo provato tutto il giorno che la proviamo.
0: Oggi non è la giornata.
3: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, Mario Fargetta, influencer e content creator, giusto?
3: Poi sì.
0: Autore del format di successo intitolato Da voi, che tempo fa oggi? E anche, secondo voi, dove sono? Copiati in tutto il mondo. Bravissimo,
1: bravo,
0: complimenti.
1: Bravo.
3: Grazie, sta andando bene, grazie.
0: Sì. Buonasera Alessandro Lippi, sì. Campione italiano di salto con l'hashtag, giusto?
1: Sì, vero.
0: Bravo, bravissimo. Bravo. Buonasera anche a Francesco Sortino, buonasera. Designer di automobili, ci svelerà in anteprima i segreti della sua nuova creazione, la Fiat Algoritmo.
4: Sì, sì, sì, sì, praticamente è un aritmo, quella di una volta, però algo vuol dire in più.
0: Ah,
4: capito, quindi è un aritmo un po'...
0: È tutta customizzata.
4: 2.0, minigonne, parafanghi allargati e...
0: Il barretto ce l'ha?
4: Il barretto ce l'ha e carburatori come una volta.
0: Del 24?
4: 24 o 26, dipende quelli che...
0: Marmitta?
4: Marmitta, allora...
0: Pollini. Buonasera Simona Farana, Miss Instagram Chatouche, capelli tagliati, stai benissimo, 2025.
2: Che premio è, scusa? Ah,
1: che 25.
2: Ma che premio è? Ma che
0: buonasera.
2: Premio è?
0: Allora, secondo voi è giusto?
4: È giustissimo, per me.
0: Questa iniziativa della Cina o non è giusta?
4: È giustissimo.
1: Bisogna vedere se sei nato in Cina.
5: Allora,
0: sei comunista. Tutta roba di comunista. Per favore, scusate, per favore. Se parlate tutti insieme, chiamo Beppone un attimo.
1: No,
0: che tra l'altro ecco sta entrando in questo
1: momento.
0: Beppone può intervenire. Può intervenire.
1: Beppone sta correndo dietro.
6: Se il capo chiama, io arrivo.
1: Ma perché vieni da me? Ma non ha chiamato nessuno.
0: Allora scusa Beppe, faccio una seconda domanda e vediamo se si comportano bene, se no siamo costretti a intervenire di nuovo.
1: Sì.
0: Allora, secondo voi questa iniziativa della Cina, no?
2: Allora, secondo me questa iniziativa...
4: Che cosa dice? Dai, dice.

0: How does it feel? How do I feel? L'hanno chiamata così, l'hanno ricantata, l'hanno risuonata, ma è una cover di un brano storico importantissimo degli anni 80 dei New Order, che in origine si chiamava Blue Monday. Sono le 6:26 con Albertino Everyday. Ciao a tutti gli everyday people che ci stanno seguendo, perché io non sono come Mario, mi ricordo delle cose che ci siamo detti anche ieri.
1: Hai ragione.
0: Ma Mario?
1: È qua Alberto, sono qua.
0: Sei
1: sono
0: ancora qua?
1: Faccio l'ampia pagina sportiva e poi, col vostro permesso, mi allontano.
0: Guarda, io spero che ti rapiscano gli alieni stasera. Ma poi com'è andata?
2: È andata che quello che aveva raccontato quella sensitiva brasiliana, che lacrime aveva detto che durante Brasile e Scozia sarebbero stati rapiti dagli alieni i giocatori del Brasile, non è accaduto e non ne sono stati rapiti.
0: Però tu potresti essere rapito a Città di Castello stasera.
1: Dici?
0: Stai attento, cioè, con quella camicia lì.
1: Mi aspettano,
2: quella,
1: e poi mi rapisco.
2: Attira gli alieni.
0: Quella lì attira.
1: Ma la domanda è, questa sera alle 22?
0: Sì.
1: Alle 22 cosa fate?
0: Ma
1: perché a Filadelfia ci sarà Curaçao Costa d'Avorio.
0: Tra l'altro Curaçao adesso tristemente è in Venezuela, ragazzi, lo sapete, no?
3: È lì vicino.
0: È un'isola del Venezuela. Credo, Venezuela, spero che non sia stata colpita dal terremoto che ha colpito invece gran parte di questa nazione. Quindi è anche piuttosto grave la situation.
1: Sì, alle 22 sempre ci sarà Ecuador-Germania a New York. E alla una di notte invece cosa fate? Tanto è ancora presto, non dovete andare a letto. State lì, accendete la TV. Giappone-Svezia, a Dallas.
0: Bella. L'importante è che poi i giapponesi, dopo ne parliamo.
1: Sì, sempre alla una di notte ci sarà Tunisia-Olanda a Kansas City. E alle 4 di notte, quando vi svegliate perché fa caldo e vi bevete un bicchiere d'acqua, state lì perché c'è tutto.

0: Turchia, Stati Uniti a Los Angeles, e sempre alle 4 di notte Paraguay, Australia a San Francisco.
1: Cioè, se noi sentiamo i tuoi consigli non dormiamo mai,
0: mai, state svegli
1: per vedere questi quattro calzettoni rotti. Scusa,
2: fai la battuta, ma chi segue per lavoro il calcio fa le notizie.
1: Per lavoro lo posso capire, vabbè, ma anche per passione anche posso capire.
2: Io fino alla partita di mezzanotte l'una un po' ci arrivo.
1: Beh, l'importante è poterselo permettere e avere poi le giuste ore di sonno per affrontare la giornata successiva. No?
0: Giusto, hai detto bene.
1: Ma tornando al Giappone, i giapponesi puliscono tutto.
2: Allora,
1: poi
2: hanno fatto il giro del mondo le immagini dei tifosi giapponesi che puliscono completamente gli spalti che occupano durante le partite. Avrete notato che spesso sono quasi tutti uomini praticamente, perché il Giappone è una società molto patriarcale, tant'è che in patria, in Giappone, è uscita una polemica che riguarda proprio questi video. Molte donne giapponesi hanno brevemente detto: bravi uomini giapponesi che pulite gli stadi in giro per il mondo dei mondiali, ma perché non pulite anche a casa quando tornate? Pulite anche a casa,
1: che
2: non
1: cattiveria.
2: Solo gli stadi.
1: Quindi loro
2: il titolo è tutta
1: scena.
2: No, loro lo fanno perché la società giapponese è molto ordinata, molto precisa, ma in patria quelle cose le fanno le donne. Quindi le donne, se vogliamo trovare un titolo, hanno detto due punti: bravi che pulite gli stadi, uomini giapponesi, ma aiutateci anche a casa a pulire.
1: Quindi?
0: Ma scusa, a casa ci sarà tutta quella sporcizia che c'è sugli spalti?
2: Non è la discriminante.
1: Un attimo, che ho una domanda da fare.
2: Vai. Provati di mettere in posizione come Ronaldo.
1: E voi, maschi all'ascolto di M2O, fate un po' di lavoretti,
2: certo,
1: a casa, pulite,
2: sì, certo.
1: O fate come quegli uomini patriarcali di nuovo, vi dovete vergognare.
0: Donna, pulisci,
1: quella roba lì, che tu pulisci, donna. Ma ancora, cosa siamo?
2: La donna delle l'uomo delle
1: cosa siamo nel Medioevo?
2: Che vuol dire la donna delle pulizie?
1: Scriveteci subito, fateci sapere se conoscete lo Swiffer e il Moccio. E
2: via Cloud.
0: Fermi tutti!
1: Cosa?
0: Devo andare.
1: Ma sì.

0: tutti felici. Alexia, 1999. Everybody should be happy.
1: Every day, our Tina. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: A Move to the Sun, ma non ti conviene perché fa un caldo. Se tu ti muovi verso il sole è peggiore la situazione, caro Ugel. Sarebbe meglio che tu ti muovi into the shadow, capito? Dovresti andare all'ombra. Vabbè, però se non vuoi sentire i miei consigli. Eravamo rimasti a quella storia dei giapponesi che hanno pulito gli spogliatoi, ma poi le mogli a casa hanno detto sì, pulite anche a casa. E su quella, diciamo, su quella notizia noi abbiamo chiesto agli ascoltatori
1: se anche loro a casa avessero questa buona abitudine di pulire, di non lasciare tutto alla propria compagna moglie come si faceva una volta.
0: Roberto scrive: io faccio tutto in questo momento, sto stirando.
1: Grande Roby. È difficilissimo stirare, quindi lui è già un livello superiore.
0: Bravissimo Geroz, io pulisco che mia moglie non ha voglia di pulire.
1: Vedi, l'aiuta, giustamente.
0: Tipo frigo, terrazzo, veneziane, cantina, macchina, svuoto, aspirapolvere. Cioè lui pulisce le cose. Perché qui mancava un pezzo di frase, secondo me.
1: Io pulisco, no, ci sta, è un utilizzo di un verbo.
0: No, io pulisco le cose che mia moglie non ha voglia di pulire.
1: No, io pulisco che mia moglie non ha voglia. Si dice.
0: Boh.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Bell'alba, a me la mia compagna, se non pulisco mi butto insieme alla spazzatura.
0: Sono cambiate le cose.
3: Ciao ragazzi, Fabi da Padova. Ragazzo single di 30 anni che abita da solo da 5. Ok, sì, sono in grado di farmi le pulizie, ma anch'io lavoro 6 giorni alla settimana, quindi è l'unica giorno a casa che sono di riposo. Spesso faccio le pulizie solo necessarie, quindi lavare per terra, bagno e via dicendo.
0: Bravo.
3: Devo cominciare a fare la polvere, perché per quanto poco la casa è diventata un porcilaio. Strati di polvere assurdi e
0: guarda,
3: non ho voglia.
0: Guarda, verrei a aiutarti io, che però faccio solo danni.
4: Ciao a tutti, Frediano da Vimercate. Le pulizie non le faccio perché non mi piace farle, però ho un accordo con la mia compagna, lei fa le pulizie, io stiro, 50-50.
0: Ah, vedi che stirare è
1: complicato, eh?
0: Quest'anno va.
5: Ciao Albe.
0: Ciao.
5: Io sinceramente ogni tanto, se devo aiutare mia moglie, l'aiuto sia a passare l'aspirapolvere e qualche volta lavo anche i piatti. Se mia moglie ha da fare, impegnata a fare altre cose, do la mano a lavare i piatti. Del resto sinceramente non faccio niente poi. Ciao a tutti ragazzi, Alessandro da Melecucco.
0: Lui è abbastanza oscuro.
1: Lui è un po' giapponese,
0: sì,
1: diciamo.
0: Lui è un po' oscuro.
6: Ragazzi, io mia moglie l'aiuto anche, dico sempre, passo io l'aspirapolvere. No!
1: Sì.
6: Devo usare lo straccio. No! Non sei capace!
1: Sì.
6: Cioè, quella volta che le passo, dopo appena ho finito, arriva quello dei RIS lì, Garofalo, come si
0: per
6: chiama?
0: Per controllare il lavoro.
6: No. Qui l'aspirapolvere l'hai passata con un movimento a Z, non è stato un movimento congruo, quindi uno vuole fare, però dicono non sei capace.
1: Infatti il trucco,
6: allora starò sul divano.
1: Il trucco
6: è alzo i piedi che devo scopare sotto.
1: Il trucco è farlo male. Capito, così poi non lo sai più.
7: Ciao Alba.
0: Ciao.
7: Io nonostante faccia un lavoro molto faticoso, torno a casa e non mi metto

0: assolutamente sul divano e aspetto di essere servito e riverito, ma faccio ben altro, do una mano a fare tutto quello che c'è da fare.
1: Bravo.
0: Gennaro da Modena.
1: Abbiamo degli ascoltatori masculi bravi, altro che quei giapponesi che non vanno niente a casa.

0: Ti prendiamo noi, va. Con la pesce insieme a Meisa Salmo, cattive abitudini. Invece sono buone le abitudini di molti ascoltatori maschi di M2O che aiutano in casa, fanno un sacco di pulizie. Però c'è qualcuno che non è contento.
1: Ciao ragazzi, Beatrice da Roma. Io sento dire aiuto mia moglie, aiuto a fare le pulizie, ma in casa ci vivono anche loro, quindi non è che tu aiuti me, tu fai la tua parte.
0: Giusto,
2: giusto,
0: giustissimo.
2: Bravo. Giusto, non fa una piega, direi.
0: Brava, noi siamo con te, Beatrice.
3: Esatto.
0: Noi vorremmo fare di più.
2: Vorremmo dare di più.
0: Sì,
4: come
0: sì,
4: diceva ciao Albano, nonostante io faccio un lavoro di metalmeccanico single, trentenne, cucino, lavo, stiro, faccio il bucato, butto la spazzatura.
0: Beh, lui però lui è single, eh?
2: Quindi è un buon partito. No,
0: è single punto di necessità, virtù.
2: Eh sì, però non è detto.
5: Ciao Albe, ciao, ciao ragazzi. Allora io direi che non siamo più negli anni 30, quindi se le donne sono andate in fabbrica a lavorare, noi dovremmo fare anche tutto quello che loro facevano in casa. Quindi io lo faccio e lo dovrebbero fare tutti. Lavare, stirare, cucinare, poi che tu lo faccia bene, lo fai male, l'importante è farlo.
2: Bravo. Lo vedo bene in politica questo,
0: questo
2: ragazzo.
0: Ascoltatore è un saggio.
2: Sì.
6: Ciao ragazzi, ciao Alba. Ciao. No, io invece aiuto, insomma, mia moglie. Allora,
0: aiuto, è ancora quel verbo lì che non piace alla Beatrice.
6: I piatti e anche a piegare, ecco, camicie, pantaloni e tutto, ecco, insomma. Per il resto invece fa tutto lei. Siete i numeri uno, grandissimi. Ciao ciao, grazie della compagnia.
0: Quindi lui è piegatore.
2: Sì, gli daremo il numero della ragazza di prima.
7: Ciao raga.
2: Ciao.
7: Io invece svuoto la lavastoviglie. Così faccio contenta mia madre. Ciao.
2: Bene, lavastoviglie. E poi c'è anche l'esperto di caricamento della lavastoviglie, no? Di quanti piatti e stoviglie riuscite a mettere dentro. Che quella è un'arte. Non so se l'hai mai provata nella tua
0: tu
2: vita.
0: Usi il Prill o...
2: Io uso il Prill. Bravo, bravo.
8: M2O. More music.
9: Mass musica.
8: Mea music. M2O. Più musica.

0: musichina, raga. Abbiamo finito, domani torneremo e la puntata di Jajov termina qui. C'è qualcosa che devo sapere io a proposito di quello che accade dopo. Vedo un Giorgio Dazzi dopo. Ah, è tutto regolare, regolare. Ah, ok, no, mi sono fatto uno scrupolo. Tra poco arriverà Andrea Mattei.
1: No, Giorgio Dazzi nel weekend lo sentiamo.
0: No, certo, perché così, vabbè.
2: Sì, sì. Dopo.
0: Sì. Ah, ecco, vedi che c'è qualcosa che dovevo sapere.
1: No, ma non lo sapevo. Okay. No, c'era un po' sfuggito come lo chatouche della Simona.
0: Sì.
1: Ammettiamolo, quindi
0: Andrea Mattei e poi Giorgio
1: al posto di Vittoria.
0: Allora, grazie a tutti, noi abbiamo finito. Mario se n'è già andato, la Ginger è in vacanza, la Simona si è fatto il chatouche.
2: Io vado anch'io allora.
0: No, prima di andare via volevo fare una domanda. Shorty, secondo te qualcosa resterà di questa puntata? Cosa resterà? Beh, lo chiedo a te perché sei l'unico ormai che su cui posso contare.
3: Grazie Albert. Allora, quest'oggi abbiamo imparato e resteranno diverse cose. Tipo, per la rubrica gara di camicie, oggi vince Mario in stile Miami Vice.
0: Ma
3: con
0: insomma,
3: la sua camicetta,
0: non sono d'accordo.
3: Siamo partiti dai capelli trapiantati di Fisher per arrivare alle tette rifatte.
2: Sì. In un attimo proprio.
3: Per capire il risultato dell'operazione al seno, però andrebbero toccate. Mario e Ale Lippi attendono candidature per tastare il prodotto.
0: Ma non è arrivata neanche una candidatura.
3: Zero. Albertino e Fargetta hanno i polpacci più grossi della radio e non solo.
0: Sì, ma ce la siamo così, era tanto per vantarsi.
3: Siamo nel giorno più lontano dal Natale passato e più lontano da quello che verrà quest'oggi.
0: Sì, il 25 di giugno.
3: Esatto, la Cina obbliga gli influencer ad avere la laurea per parlare di salute, diritto e finanza. Noi siamo molto d'accordo con questo. Per chi non la vedesse come noi, c'è Beppone pronto con un grosso prurito alle mani. I cinesi, per rimanere sempre dalle loro parti, sono molto puliti e servizievoli lontano da casa. I giapponesi, scusa. Sì. E per l'appunto allo stadio. A casa loro però non muovono un dito e lasciano fare tutto alle mogli. Amici, non si fa, quello era il Medioevo.
0: Bravissimo, Shorty. Grazie, grazie. Ci sentiamo domani alle 5.
2: Eh sì, domani alle 5.
0: Non fa caldo, è solo un'impressione.
3: Ma va.
0: È tutto ok.
3: È tutto
4: sì. Ciao a tutti.
5: Hey, Valtteri, buongiorno. E a me. Ma potremmo aspettare sempre a te?
6: Musica. Lo so. La bocca. Las manos. La mano. La danza.
7: Ascolto Walter alla mattina presto. E mica so fess.

0: fate sapere, mi dite qual è la radio che avete mollato per stare con me, con noi, e poi noi proveremo a tenervi incollati in una delle puntate più belle di sempre. Beh, quando fai questa dichiarazione è un po' come la dichiarazione d'amore, è per sempre, capito? Se ti dico che è puntatona è perché so cosa accadrà. 342-6543210. Che entrino gli uomini e le donne, vai!
1: Buongiorno Walter, buongiorno, buongiorno!
0: Chi è?
1: Lucia da Villa Basilica, provincia di Lucca, la Toscana.
0: C'è
1: quindi 5:44,
0: la Toscana. Sveglia. Alle 5:44, quasi un quarto d'ora fa, lei già c'era.
2: Ciao, 5:47.
0: Tutte donne, raga, oggi.
2: Ti sto aspettando da mezz'ora.
0: Che cara, chi sei?
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Dimmelo.
2: Luciana da Rovigo.
0: Rovigo c'è,
3: buongiorno,
0: anche Rovigo.
3: Buongiorno famiglia, Raffaele da Crotone.
0: Da Crotone.
3: Sempre.
0: La Calabria c'è, buongiorno.
4: Ehi, Walter, c'è qualcuno in casa?
0: Certo che ci sono, fatemi sapere quale è la regione che rappresentate stamattina.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Buongiorno,
6: buongiorno miei cari vicini.
0: Ciao Claudietta, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno Valterino, 5:52.
0: Dai che mi mancano tutte le regioni d'Italia, entrate.
4: Buongiorno dalla Spezia.
0: Dalla Spezia c'è la Liguria, vai via.
7: Buongiorno, 5:52, Marco da Pesaro.
0: Pesaro c'è, anche le Marche.
8: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Graziano dall'Aquila.
0: L'Aquila, Abruzzo. Vedi che serve a studiare le regioni d'Italia, la geografia, dimmi. Napoli.
9: Buongiorno, Napoli. Sergio da Catanzaro.
0: Ah no, vedi, però diceva Yamiama, mi ha fuorviato, capito? Ciao, chi è?
10: Ciao Walter, buongiorno famiglia, Cristiano da Torino.
0: Allora, buongiorno.

0: altre spengono perché
1: ma no, che non è così, però ci piace pensarlo, ma che lo pensino pure loro, capito?
2: Buongiorno Walter, 5.53, Daniele d'Arezzo.
1: Ciao, la Toscana, tanta Toscana, senti che volumi.
3: Buongiorno Walterino, che pezzone.
1: Piaciuto?
3: Ben svegliato Alessio Bologna.
1: Ma lo sai che la sveglia è una cosa seria, e quindi con il primo disco che ho messo stamattina, Gigi D'Agostino e Datura insieme, il titolo era proprio Summer of Energy. Perché? Ma perché estate? Perché c'è, perché c'entra in the summertime, tutti insieme.
4: In the summertime when the weather is high,
1: when I'm flying, get a sign in the rain. Questa si può cantare così se volete, perché noi le cantiamo così. No, non bisogna sapere il testo, senti. When I'm flying, get a sign in the rain, gonna fly. When the sky is rich, take her out for a meal. Sì, ma Mango Jerry, secondo

0: famiglia.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Ve l'avevo detto io!
6: Sull'app, canale 715, digitale.
5: Sì, sarebbe stato puntato ora.

0: buongiorno, comincia il morning show.
1: Dai che inizia, benvenuti al morning show. Ciao, mi chiamo Walter, con la mano fuori dalla radio, piacere di conoscervi, che ti do la sveglia. Dal lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti i giorni.

0: era l'oggetto dell'estate. Allora lui è uno di quelli che ha cantato Mango Jerry in the summertime. Lena che compie gli anni da 6 anni a questa parte, mi fa gli auguri, quindi anche oggi da Rito. Lena, auguri tesoro.
1: Tanti auguri. Buongiorno Walter. Gianluca d'Alessandria.
0: Dall'Egitto ci ascoltano pure.
2: No.
0: Ciao Gianlu.
1: Ho tanta voglia di ascoltare i Run DMC con Walt This Way.
0: Vabbè, ma non è che se

0: Alberto da Procida.
1: Ciao,
0: ho tanta voglia di tornare all'estate di quando davano in TV giochi senza frontiere.
1: Ma sai quante volte la citate quella? Giochi senza... Io non sono mai stato un grande fan. Forse perché o non ero nato, può essere.
2: No.
1: O magari ero veramente molto piccolo.
3: Walter, quindi... buongiorno da Trieste, sono le 5 e 59.
1: Ah, lui è Davidino, ciao, ciao amico mio, buongiorno.
4: Sonia da Lecce.
1: Ciao Sonia.
4: Ho tanta voglia. Vi ricordate quando l'Italia giocava nei mondiali?
1: Sai che ce lo siamo
4: dimenticati?
1: Sai che ce lo siamo dimenticati? Dai tempi. Africa Bambata alle 6-8 della mattina, inizia adesso la famiglia del Morning Show.
4: La famiglia.
5: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: chilo.
1: Ferie, la. Tu dedicato a tutti quelli che vogliono andare in ferie.
2: Io, Walter, voglio un ghiacciolo.
1: Oh, la,

0: È per quello che vi dirò che dovete ricordare, soprattutto se siete nuovi, solo il prefisso 342. E può bastare, poi arriva la telefonata.
1: No,
0: no, nel senso che il numero è un countdown, cioè dal numero 6 allo 0 non serve ricordarlo. Quindi 342

0: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
0: Ho tanta voglia di tornare a quando mio fratello, dopo aver visto Kenshiro, faceva pratica su di me per trovare i punti di pressione per farmi esplodere la testa.
1: Ma è vero, era così, questa era la colonna sonora.
2: Mai scorderai.
1: Stamattina è puntatonissima.
2: L'attimo, la terra che tremò.
1: Vai, cercate i punti di pressione, vai.
2: L'aria si incendiò e poi
1: è già cambiata la giornata, non trovate?
3: Beh.
2: E gli avvoltoi sulle case sopra la città.
1: Dal morning show di M2O. Vedi che si sta.

0: bene, beh, così. A chi è che si ferma noi la mattina, raga? Chi da quest'incubo famiglia che fa? Ci
1: risveglierà. Senza. Chi ma potrà? Dai, dai, dai, inciso. Come fa? Dammi l'autotune.
2: No.
1: Ma che con l'autotune viene meglio.
3: Sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine da cielo.

0: i punti di pressione. Ciao Ricky!
1: 5-5, Riccardo da Paderno.
0: Ciao Ricky, aspettavamo solo te. Adesso che è arrivato anche il mio amico Riccardo da Paderno, qui da Paderno, scusami, da Paderno e c'è anche la Lombardia, possiamo andare avanti e chiederci cosa ci manca di questa estate. Ho tanta voglia di tornare a quando, per esempio, c'era lei. E c'è ancora oggi, Madonna! Papa Don't Preach.

0: che non serve fare la predica, capito? Anzi, se tu proprio quella era l'indicazione giusta, se tu dici ad una figlia guarda che quello non è quello giusto per te, lei farà di tutto per stare proprio con quello lì. Era il buon senso. Spero non sia vero, la mia è troppo piccola ancora, ma già io, capito, mi preoccupo, mi porto avanti col lavoro per la mia gioietta. Alle 6.18 della mattina ne approfitto, siamo anche il programma tra i più ascoltati dai bambini. Lo dico ai membri della famiglia nuovi che ha portati, per esempio, la nostra amica Vanessa, ma non solo lei. Tra poco vi faccio ascoltare gli altri. Vane! Me li hai portati simpatici?
1: Ciao Walter! Io vorrei tanto tornare a quando c'era lo spot della Coppa del Nonno.
0: Sì, te la cerco intanto. Tu chi è che mi hai portato? Fammi vedere. Oh, che belli che sono!
1: Con quella bellissima canzone, ma non mi ricordo come si chiama, ma riguarda tantissimo
0: io.
1: L'estate.
0: Preoccuparci.
1: Ho tre nuovi ascoltatori questa mattina. Mio marito.
0: Mio marito!
1: E i miei due figli che sono un po' vergognosi, quindi adesso non vogliono parlare.
0: No, ragazzi, vedrete che diventeremo amici. Mi chiamo Walter. Sto con la mamma da tantissimo tempo, nel senso che tutte le mattine immagino che Vane si svegli presto mentre il papà dorme.
2: No.
0: Così ce lo siamo giocati subito.
1: Perché stiamo andando al mare, li sto introducendo M2O.
0: Brava.
1: Vediamo se funzionerà. Ciao
0: tesori.
1: Vanessa da Como.
0: Baci a tutti e quattro, ok? Questa era bella anni 90, ragazzi.
3: Al marito di Vanessa, dove trovi un'altra famiglia che ti regali la coppa del nonno a questa?
0: Gratis peraltro,
1: La famiglia.
3: Ma anche ai figli di Vanessa, dove che trovi? Cioè, mentre voi andate al mare, io vi faccio la colonna sonora, capito? Cioè, raga, sono il vostro DJ, capito? Just you and me. Just you and me.

0: Buongiorno Valterino.
1: Aspetta che spiego anche al marito di Vanessa e ai figli. L'edizione bella e calda e forte di questa mattina, edizione dell'estate, per una mezz'oretta 40 minuti, secondo me ci allargheremo. Oggi è 80, voglia di tornare a quando nel periodo estivo si ascoltava, si ballava, quando in TV, te lo ricordo, marito di Vanessa, te lo ricordi in TV quando davano, ecco, mi potresti segnalare qualcosa di bello, quando lo spot dell'estate era, Vito? Oh,
0: ho tanta voglia di tornare a quando insieme a mia sorella vedevamo, Bam, il mostro umano.
1: Ma sai che lo guardavo anch'io, Bea!
2: Ciao. E avanti!

0: capo di batteria.
1: Si usano ancora gli autografi?
0: Mi piacerebbe tantissimo.
1: Carina che
0: l'autografo
1: sei.
0: Di batteria.
1: Allora aspetta che mi è venuta in mente una cosa. Più che l'autografo ormai si usano le foto, perché poi sono ricordi anche per me. Io ci tengo moltissimo. Anzi, quando facciamo le foto poi taggatemi, perché io le ripubblico e mi vanto che di avere degli ascoltatori e delle ascoltatrici meravigliosi, più belli e le più belle dell'etere. Stavo dicendo, Vanessa, ma voi quand'è che tornate dal mare? Secondo me non ce la facciamo, perché questa domenica c'è una seconda riunione della famiglia del Morning Show in cui potrete portare anche i bimbi. Ve lo dico spesso, non sempre riesco a fare, o meglio, riesco a partecipare, perché le organizzo io, a degli eventi nei quali davvero è totale, ci può partecipare anche il piccolino di casa o i piccolini di casa. Questa domenica sarò al centro commerciale, il centro di Arese, dalle 11 della mattina, arrivate un po' prima, fino alle 13. Faremo due orette per stare insieme, quindi ci vediamo lì. L'ingresso è l'ingresso 3, appena entri, di fronte, no, non di fronte, no, sopra, comunque l'ingresso 3, segnato.
2: Buongiorno Walter, sono Pietro, chiamo dalla Sardegna.
1: Ciao Pietro.
2: Oristano.
1: Ciao, bello.
2: Sono il papà di Alessia, la bambina del cuoricino.
1: Allora, Alessia me la ricordo benissimo, sono stato da quelle parti ed è meravigliosa quella bimba. Mi ha seguito, credo, per 3-4 eventi nella stessa stagione, nella stessa estate. Avreste dovuto vedere la faccia dei genitori che non ne potevano più. No, siete meravigliosi, Pietro.
2: Non vediamo l'ora di rivederti in Sardegna per seguirti. Un abbraccio forte da Alessia.
1: Alessia.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Ti vuole bene lo zio Walter. Ale, ci vediamo presto. Vado a memoria, anche se ce ne sono molte altre in Sardegna, ma insomma ricordo il 17 di luglio, spero di non sbagliare, sto andando veramente a braccio. 17 di luglio, la tappa del Beach Like DJ con Radio DJ. Sarò ad Alghero, in compagnia di uno straniero. E poi invece il 3 di agosto sarò a Bari, uno dice in Puglia. No, no, non è.
3: No.
1: Si chiama Bari Sardo, ma è in Sardegna, vabbè. Allora, 6:21 della mattina, metto un disco, poi tra poco ci prepariamo, voi state tirando fuori, non è che bisogna cambiarsi i double, cioè, dovete tirare fuori almeno una canzone degli anni 80. Poi il mio amico Mauro Miclini, tra 10 minuti anche di meno, li metterà in fila.

0: che qua correvano di più. Guarda, dai, tutti vai! Capito perché l'ho messa? Io devo entrare nella testa vostra cercando di sapere esattamente cosa facciate a quest'ora della mattina. 6:24, Alphaville and Sounds Like a Melody. Chiudi la frase. Quanto vorrei, o meglio, tanta voglia di tornare proprio oggi a quando era estate, si ascoltava, si ballava, in TV davano. Quando lo spot dell'estate era: datemi da fare meno di un minuto e metto anche quelli che vi piaceranno. E Eurythmics. Questo è il Morning
1: Show. Madonna, ma che, Valtteri?
2: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
5: L'amo, che tu ci credo a me.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: sappiamo bene.
1: No.
0: Mai dare per scontato. Regola numero uno: potrebbero arrivare dei nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici, come già capita ogni mattina, ogni momento, e loro devono sapere che cosa li attende. Sono Walter Pizzulli, battendo io tutti i giorni da lunedì anche al sabato. E vi capita proprio l'edizione bella, quella dell'estate, in cui vi chiediamo di chiudere la frase: ho tanta voglia di tornare a quando era estate, si ascoltava, era estate, si ballava, era estate, in TV davano, era estate, lo spot dell'estate era, può essere. Allora, il numero di telefono, non chiamate ma mandate un messaggio così vi ascolto facilmente, 342 6543210. Mi piace la vocina di Denise.
2: Buongiorno Walter. Amore. Sono Denise. Da Pontedera. Io vorrei che tu rimettessi Disco Harmony di Mario Più come ieri mattina, perché ieri mattina sono andata a lavorare carica pallettoni.
0: Ma non lo so se lo posso mettere. Ciao tesoro, mi hai rimesso in pace con il mondo, perché io sono agitato, come sa. Walter, sono di Bari Sardo, lo vedi che esiste? Non ci posso credere, sono troppo contenta. Federica, sarda, ma che vive a Empoli. Ho capito, ma io vengo a Bari Sardo, non vengo a Empoli però. E quindi ti devi trasferire, ma secondo me passerà la sua estate là.

0: quello che serve.
1: Massimo.
2: Buongiorno Valterino.
0: Massimo. Massimo.
3: Massimo.
0: Sono Massimo Decimo.
2: Massimo dalla Toscana.
0: Ciao Massi.
2: Direzione Toscana.
0: Direzione. Non si ricorda dov'è.
2: Tanta raga. Voglia di tornare a quando c'era la pubblicità. To gust is smelly che vuoi.
0: Te la ricordi la colonna sonora? Grande, Stefano Corsi, è vero Massimo, c'ha ragione, ma era questa la colonna sonora. Uè, pata pata! Gelati di Samuele. Gelati. Tutti così sono gli scopi. La tua estate, un

0: Qua dovevi dire così che si va a lavorare con il buon umore.
1: È così che si va a lavorare con il buon umore. Ciao.
0: Ciao Mauro.
2: Mixata da Mauro Michelini.
0: Allora, tutto quello che sta per capitare è mixata da Mauro Michelini. Tutte le hit, tutte le canzoni che avete scelto. Ma lui ne metterà in fila tre come al solito. Adesso scatta in estate. 80

sexy people. So all you

0: Ti piaceva?
1: Beh,
0: mi piaceva stare qui. Pensa che questo è solo l'inizio di una giornata che è cominciata alle 6:15, finirà alle 9 della mattina con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, con voi che siete là.
2: La famiglia
0: del morning show di M2O. Allora,

0: fatto dell'estate era, Dani?
1: Quale? Buongiorno Walter.
0: Tu hai idea di quanti se ne siano ricordati?
1: Daniele da Pulzano, Taranto.
0: Meravigliosa zona dove io forse probabilmente giuro che se riesco a liberarmi due giorni vengo quest'anno.
1: Direzione Frosinone.
0: Così organizzo le mie vacanze io, poi si pensa, questa è la...
1: Una consegna ospedaliera.
0: Oh, ciao Dani, ciao.
1: Ho tanta voglia di... La canzone della pubblicità. Cos'è, che mi ricorda l'estate. Omnitel.
0: Omnitel, senti?
1: Con Megan Gale.
0: Ce l'ho, questa, Dani. Omnitel.

nata peraltro lei nell'ultimo periodo, vero? Megan Gale, grande che è. Allora, datevi da fare, ho tanta voglia di tornare a quando in estate, o a quando l'estate era, o a quando in estate si poteva, si ballava, quando il personaggio dell'estate era, quando per esempio la colonna sonora dell'estate era, o anche uno spot, Lori!

0: un po' così.
1: Walter, buongiorno. Ciao. Laura da Gallipoli.
0: Ciao, Gallipoli.
1: Ho tanta voglia di tornare a quando i pomeriggi d'estate
0: sì.
1: si sentiva la sigla di Baywatch.
0: Ce l'avete la sigla di Baywatch?
2: Abbassate sempre il volume della radio prima di mandare un messaggio. Se no sembra che macchine siete in 8000, capito?
0: Così, senti che confusione, sarà perché vi amo. Io sono David Hasselhoff.
3: No.
0: Chi è che vuole fare Pamela Anderson? Vieni, vieni.

0: Mezzaterra.
1: Ciao Antonio.
0: Presente. Io
1: ciao.
0: Vorrei tornare indietro quando si cantava Vamos a la playa.
1: Oh oh. E quella la canteremo spesso in questo periodo qua.
2: Valterino mio, non devi stare in pena. Questa radio è una catena. Molte volte fa ballare.
1: È vero, è vero.
2: Ma guarda come son tranquillo io. Anche se attraverso il raccordo, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta e buche.
1: Attenta e buche.
2: Attenta e buche.
1: Vabbè, numero uno, amico mio, che bello. Molti hanno chiesto questa canzone stamattina, non quella fatta dall'ascoltatore, per quanto rimarrà negli annali secondo me, ma è bello quando mi chiedete per esempio di tornare ad un'estate in particolare, quando c'era un personaggio che cantava in particolare, in questo caso Erpiotta, quello del

0: TV davano. Quando c'era quello spot dell'estate, insomma, un mucchio di cose. Voi aggiungerete. Senti, a proposito di domenica, invece, vi racconto tutto quello che accadrà. Ci vediamo qua? Questo è il Morning Show. Dai, vi do qualche indicazione.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il decimo anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
4: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: come fosse una stanza la radio, noi in questo punto della giornata alle 6.49 della mattina, la radio M2O, buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora, state provando a dire estate, non come restate, ma estate con noi, perché nulla è come sembra.
1: Estate con noi.
2: Bravi. Perché nulla è come sembra.
0: Ah, ma mi piace.

0: potete fare di più. E poi ci sarebbe sulla carta anche la possibilità di raccontarci tutto quello che vi sta capitando in questa estate a quest'ora di mattina usando la melodia Walter I love you baby, tipo
1: stasera parto na, na, na,
0: na, na, lui stasera parte. Ma non mi ascolti più poi Lore,
2: fammi... Io a settembre sì, a settembre sì, io vado in ferie.
0: Ciao
2: ragazzi, estate con noi. Bravo. Perché niente è come sembra.
0: Bravissimo Stella.
3: Io Stella. Basta, Stella.
0: Andrea,
3: voglio tornare indietro a quando i Righeira ci mettevano la loro canzone Vamos alla playa.
0: Sì, sì, ma la mettiamo, abbiate pazienza.
4: Buongiorno che la mettiamo. Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, chiudete la frase, ho tanta voglia di tornare a quando era estate.
4: Tanta voglia di tornare all'estate del 79.
0: Sì.
4: Quando il mattatore nei jukebox era Umberto Tozzi.
0: Ma qua scatta,
4: ed era lei che mancava nell'aria.
0: Ma qua scatta.
4: Gloria!

0: esempio, Mauri.
1: Ciao Walter, Maurizio dalla provincia di Varese.
0: Vai.
1: Ho tanta voglia di tornare ai nostri anni 90, quando con il radiolone sulle spalle si avviava verso la spiaggia e si ascoltava Pippo from Ibiza.
0: Però

0: Che se tu lo dici ai giovani non sanno cosa siano dei jukebox, c'era una canzone su tutte che era Gloria di Tozzi. Gli ho chiesto di cantare, dammene un po' al volo, vai!
1: Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Dammene un altro.
1: Gloria, dammene un altro. Banana, manchi tu nell'aria.
0: Dammene un altro, vai.
1: Tu nell'aria.
0: Vai.
1: Manchi come sale.
0: Dammene un altro, vai. Vai.
2: Ah. Gloria, Gloria,
0: che belli.
2: Manchi tu nell'aria.
0: Dammene un altro, vai.
3: Gloria, Gloria,
0: questo ci crede.
3: Manchi tu nell'aria.
0: Questo ci crede, sì,
3: Gloria,
0: sì.
3: Manchi come sale. Gloria, manchi più del sole.
4: Ma Martini, levate gli erbina a sta gente.
0: Siete una meraviglia.
5: Dimmi due. Dimmi due.
6: Buongiorno a tutti

0: Ma che cos'è questo caldo? A squagliare proprio.
1: Buongiorno ragazzi, ragazzi, stiamo per giocare con tutta l'Italia. Benvenuti, sono Walter Pizzulli, quello che ti dà la sveglia alla radio tutte le mattine. Che ti dà la sveglia alla radio. Da lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti i giorni.

0: 3210. Vai, amico.
1: Sveglia,
0: mio.
1: Sveglia. Sveglia.
2: Sono le 7 già.
0: Le 7 e 4.
1: Caffè che fuma.
0: Ha risposto giù di getto.
1: Radio M2.
0: Quale altra radio, amico mio, amica mia? Solo Radio M2.

0: basta.
1: Solo su MDO.
0: Dimmi da.
1: Mi raccomando, diffidate dalle pessime imitazioni. Giochiamo tutti i giorni anche al sabato. Buongiorno, fermi ora. Stoppa alle telefonate, stoppa alle chiamate, stoppa ai messaggi, stoppa. Perché tra poco vi leggerò la risposta. No, scusa, la domanda, poi la risposta la metterò più tardi, se no che razza di quiz sarebbe.
2: Quiz!
1: Ma voi che siete molto avanti, vi siete portati avanti col lavoro, siete andati già a vedere sul mio account Instagram Walter Pizzulli, mi seguite pure lì.
3: Beh.
1: Tra le stories c'è già la domanda, tanto non è una prova di velocità, non avvantaggiamo nessuno, solo per darvi la possibilità di leggervela con calma. Allora dai, dall'ultimo verso dove arrivo. Non mi saluti mai, Mergin da Castel San Nicolò, ciao. Nadia da Grugliasco Torino, non mi saluti mai. Ma non mi saluti mai Laura da Nichelino. Saluta mia sorella Giulia da Corato, ciao. E falle gne gne, certo. Richiedi anche tu uno gne gne personalizzato. Walter, mi piace un sacco la canzone, lo so, piace anche a noi. Maria Teresa da Lecce, buongiorno Walter. Manola da Cernusco sul Naviglio. Teo, ciao. Marco da Roma, non mi menzionate mai. Fatto, Marco, vedi. Teo, Giovanni da Canosa, non mi saluti proprio mai. Roberto

0: Mario Emanuele da Milano, i falegnami, ciao raga. Dopo vi dedico Pinocchio, va bene?
1: Arriva.
0: Fammi salutare anche Jessica e Luca da Ternate e basta. Da questo momento in console, beh, come sempre, ci sono io per farvi una domanda del quizzone. Pronti? 10 persone sedute in una riunione, fatto? All'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano, beh, cortesia quella, tutti gli altri una volta sola. Quante strette di mano in totale? Guarda che secondo me questa la chiudiamo bene. 10 persone sedute in una riunione, all'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta soltanto. Quante strette di mano in totale? 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai, ripeti con me. 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avete stomaci forti se siete della famiglia del Morning Show di M2O? Perché ho deciso di darvi questa. Gigi D'Agostino, la famiglia.

0: Che passa Barao, Gigi D'Agostino ripassa. E il titolo della canzone alle 7:12 della mattina. Molti mi hanno chiesto il titolo, quindi l'avete ascoltata per la prima volta qui nel programma Il Morning Show di M2O. Ricordatemelo proprio quando qualcuno ve lo dovesse chiedere, se esiste o meno una famiglia la mattina. Esiste come? Beh, si chiama Il Morning Show di M2O.
1: La famiglia.
0: Allora, pronti?
2: Walter,
0: giorno.
2: Ti ascolto tutte le mattine.

0: 7 questa mattina a giocare e vincerete entro le 8 della mattina, quando farò la telefonata bella al 342-654-3210, la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base allo humor. 10 persone sedute in una riunione. All'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta soltanto. E beh, cortesia. Quante strette di mano contate in totale, secondo voi? Sono in 10, ok? Giocate da questo momento in console.
1: Caro Valterino, tu non puoi capire quella musica e quella canzone.
0: Quella della sigla, dici?
1: Hanno fatto questi ragazzi.
0: Sì. No, un ragazzo, è uno che è arrivato da Sava, peraltro alla prima reunion della famiglia in Parco Sempione ve l'ho presentato perché è venuto ed è una persona meravigliosa, un ragazzo che è venuto con tutta la sua famiglia, figli, moglie, è meraviglioso. E le ho regalato anche la lampada del morning show di M2O, così che non possa mai più lamentarsi. Questa domenica vi aspetto per la seconda reunion, sarà molto più musicale, però ci abbracceremo, staremo insieme, sarà molto più fresca perché sarò domenica dalle 11 della mattina. Portate pure i bambini, visto che mi chiedete, certo che sì, è aperto a tutti ed è gratuito, al centro commerciale, il centro ad Arese, quindi ci vediamo là, Danilo.
1: Tutte le mattine, quando la metti, bello, non puoi capire, chiudo i finestrini, la alzo, bello, a palla.
0: Sono contento, Danilo, allora iniziamo a giocare, 10 persone sedute in una riunione, all'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta sola. Quante strette di mano?
2: Beh, leggi la risposta, Walter, che noi ti diamo la domanda.
3: Ma
2: dai, vediamo se ce la facciamo.
3: Levate gli erbini a tangente.
4: Le strette di mano sono 5.
0: 5 strette di mano. Ma se sono in 10 loro, dai, ma dai. Cioè qua, guarda, ti faccio piangere, guarda. Eh sì, perché sì. Però sarebbe stato perché no.

0: vabbè.
1: No.
0: 10 persone sedute, all'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri, una volta soltanto a tutti gli altri. Quante strette di mano in totale? Vai Ricky!
2: Ciao Walter, ciao. Riccardo da Vittoria.
0: Vittoria dov'è?
2: Stringe
0: Sicilia.
2: La mano a 20 persone.
0: 20 persone dicono in Sicilia, ragazzi.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Walter, Franz da Pordenone, per me sono 81 strette di mano.
0: 1100 i messaggi già arrivati, vuoi che lì in mezzo non ci sia la risposta corretta? Ma non vi lasciate scoraggiare, mandate un messaggio a questo numero 342-654-3210. Sparate un numero, ve lo dico. È fra 0 e 50 il numero che sto cercando stamattina.
4: Ciao Manuel, Francesco da Piedegrasso.
0: Non ho capito come mi hai chiamato, scusa?
4: Ciao Manuel.
0: Adesso io devo sapere, ma c'è un Manuel nell'etere a quest'ora della mattina. Ma avete chiamato in ogni modo e non mi offendo mai, ci mancherebbe. Anzi, vi dirò di più, sono contento quando ho sbagliato i nomi. Vuol dire che mi avete intercettato da poco, siete nuove. Ma Manuel chi è? Non ne conosco, Manuel.
4: Ciao Manuel, Francesco da Piedegrasso.
0: Ah, non lo so.
5: Cavarterì,
0: oh,
5: levate gli erbina a sta gente.
0: Vabbè, se vi piace chiamatemi Manuel, ma vediamo se indovina.
4: Io dico che sono 10 strette di mano.
0: 10 strette di mano.

0: un aiuto. Okay. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete? Oh, aiuto.
2: Walter, stamattina niente con l'oliva.
1: Allora, guarda, no, ma ti do un aiuto in giapponese bello, però, che si capisce. Appena vi dirò se capito, vuol dire che ho appena detto un numero di... che non posso aiutare di più. Vai, vai, vai. Se capito,

0: tutti insieme.
1: Non imoia.
2: Aspetta che lo ridice. Si è capito perché? Senti cosa dice?
3: Ale di mieru wa cha sumi janai.
2: Certo che lo so in giapponese, non è che...
3: Akane da sukini suge no kasa.
2: Allora, si è capito proprio appena detto all'inizio.
4: Ma scusa Walter, dice dai che si è capito, non ma non so se era giapponese o cinese.
2: È giapponese.
4: Che cosa si è capito?
2: È giapponese.

0: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra.
1: Dimmi due. Dimmi due.
2: State con noi, perché nulla è come sembra.

0: quiz qualunque, evidentemente il quiz ho. 10 persone sedute in una riunione. Sono in 10, ok? All'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri, ma una volta soltanto. E beh, per forza. Quante strette di mano in totale? Giocate a questo numero 342-654-3210.
1: Ciao Walter.
2: Ciao.
1: Alberto Bassano del Grappa.
2: Ciao amico mio.
1: Si stringono le mani 44
2: ma
1: volte.
2: Ma 44? Ciao. Non erano i gatti, ragazzi.
3: Esatto.
0: Vabbè, ma questo non significa che abbiano sbagliato. Io non ho detto di no. La regola è, lo dico per quelli che giocassero per la prima volta, che se non diciamo no potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
4: Ciao Walterino, Antonio Rabai. Oggi l'ho capito, l'aiutino, no, l'ho capito.
0: Ha capito.
4: Quindi
0: ragazzi,
4: è 9.
0: Però se dice l'ho capito, eh sì, perché c'è l'inno della spocchiosità, capito? Dai, giocate al 342-6-54-3210. Tra poco vi do un aiuto, fermatevi qui.
5: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O 1212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te.

0: www.bricofer.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Stanotte vola è una citazione presa da quella canzone di Fred De Palma, La testa gira alle 7:30. 10 persone sono sedute in una riunione. All'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta sola. Quante strette di mano in totale? La domanda del...
1: Quinto!
0: Dai che sto per aiutarvi, prima subito le ultime. M2O
2: DJ Station. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 235, i feriti 4.300, ma i dispersi sono più di 46.000. Si scava a mani nude tra le macerie dalle quali è stato estratto vivo un neonato. La zona più colpita è quella di La Guaira, dove gli edifici crollati sono un centinaio, e tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano. La Farnesina fa sapere che finora molti nostri connazionali non sono ancora stati rintracciati. Intanto la comunità internazionale si mobilita in sostegno del Venezuela. Una squadra della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà oggi per Caracas. L'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini, che aveva espresso irritazione per i disservizi e i ritardi sulla rete. Intanto la Cassazione ha confermato le condanne per la strage del 2009 alla stazione di Viareggio per l'ex numero uno delle Ferrovie Moretti. Si aprono le porte del carcere, dove dovrà scontare 5 anni di reclusione. Siamo ai mondiali di calcio. L'Ecuador batte in rimonta la Germania già qualificata 2-1 e approda i 16esimi insieme con la Costa d'Avorio, che regola Curaçao 2-0. L'Olanda supera la Tunisia 3-1 e conquista il primo posto nel suo girone, 1-1 tra Giappone e Svezia, che passano il turno a braccetto. KO influente per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla già eliminata Turchia, 0-0 tra il Paraguay, che passa i 16esimi, e l'Australia, di fatto promossa come una delle migliori terze. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella prima parte della giornata sole, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, ma instabilità sulle Alpi con possibili temporali e lievi disturbi sul basso Tirreno. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
0: Ma anche a lei, sai perché? Perché è estate. Allora...
4: È estate con noi, estate. Perché nulla è come sembra. Beh.

0: abbiamo utilizzato W.
1: Vi ricordate che periodo era? Era quello di Non è la Rai. Sì. Ma com'è bello il morning show di M2O. Sai perché? Mica tanto perché è bello, che è, ma perché c'è la famiglia, va.
2: La famiglia.

0: se vi è piaciuto qualcosa ditelo in giro, se no fatevi gli affari vostri.
1: No.
0: No, beh, certo. Se dovete parlarne bene, ne parlate, in modo che possano aggregarsi a noi anche altri membri della famiglia. Allora, stiamo giocando. Signora, metto un po' di ordine.
2: Buongiorno, Walter.
0: Lo so.
2: Sto più con te che con mio marito.
0: Lo so, sei contenta suo marito, vero?
1: No.
0: Infatti, lo sapevo. Allora, si gioca a questo numero. 342-6-543-210. Basta darmi la risposta che prima delle 8 vi arriverà tra capo e collo una telefonata, sarò io al telefono, mi sentirete dire ciao, sono Walter, così, eh? E vi regalerò la lampada con la scritta il morning show di MWOM. Rispondete bene però, 10 persone sedute in una riunione, all'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta soltanto. La domanda è questa: quante strette di mano in totale trovate, così ve la fate con più calma se la volete leggere tutta, sul mio account su Instagram, Walter Pizzulli, seguitemi pure lì, questa domanda. Si gioca.
2: Sono 90 strette di
0: 90.
2: Mano.
0: 90! No, è sbagliato. Allora, si chiama Mariolina lei. Mariolina, molti hanno detto 90. E capisco anche il perché, ma è no. È tra 0 e 50 il numero che sto cercando, vai.
3: Buongiorno Walter, ciao. Daniela da Chiavari, per me sono 40 persone.
0: 40, ciao. Dice, a Chiavari dicono 40.
4: Oggi è facile Walter.
0: Guarda, vuoi scommettere che sbaglia? Guarda, faccialo dire, faccialo dire.
4: Paolo da Pescara, è 100 volte.
1: No.
0: Non è 100 volte, ho detto tra 0 e 50, quindi è sbagliato.
5: Ciao Walter, ciao. Antonio da Varese, ciao Antonio. Al rientro dal turno notturno.
0: Ciao Antonio.
5: Ti dico che si stringono una volta sola.
0: Ma
5: la
0: no, no,
1: no.
0: Tra 0 e 50, ma non è uno. Non è uno, no, no, non è un inghippo.
6: Buongiorno Walter, Leonardo. Ciao. Da Trevi, provincia di Perugia.
0: Ciao Leo.
6: Secondo me si stringono le mani tutti quanti 90 volte.
1: No, no.
0: Il numero che cerco è compreso fra 0 e 50.
7: Buongiorno,
0: ragazzi.
7: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Dai, dai.
7: Allora,
0: vai.
7: Le mani sono 90.
0: No, di meno, 0,50 tra 0 e 50.
8: Buongiorno, Antonello dalle strade della Sardegna.
0: Caro amico mio, ciao.
8: Com'è? Un sole stupendo.
0: Che bella che è quella zona. Vabbè.
8: Allora, la risposta di oggi
0: sì.
8: È 44.
0: Mm.
8: Ciao bello.
0: Guarda, tu hai detto 44, io ti dico. Quindi non lo so che.
9: Ciao Walter, ciao. Francesca da Roma, 9 volte.
0: No, di più.
10: Walter, mi saluti, oggi è il mio compleanno, amore. Faccio 8 anni.
0: Chi è?
10: Leonardo e Luca.
0: Leo, auguri Leo. Io spero che abbiano mandato una mail per auguri augurissimi chiocciola m2o.it, in modo che io ti possa chiamare dopo. Dai,
11: dacci
0: allora.
11: Un aiuto Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, va interpretato questo aiuto, come glielo dico, che questa canzone era contenuta in una roba un po' più lunga, diciamo. Quanto zucchero?

0: Capito, compreso. Senti, mi è piaciuta molto anche la stesura mentre mettevate insieme questo pezzo. Gabri Ponte, Jovanotti e la nuova DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: up, we're going to high. Let's go.
1: Walter. Hey, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
2: Adesso che mi diate del rimbambito, perché uno dice magari non si è accorto che sta per finire la canzone, sai che non mi piace.

0: Proviamo. 10 persone sedute in una riunione. All'inizio della riunione ogni partecipante stringe la mano a tutti gli altri una volta sola. Quante strette di mano in totale? State con me, vi do un aiuto.
1: Ci sono gusti che nascono,

0: e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
0: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: soprattutto i più piccoli, ma non solo loro, perché lei è trasversale, piace a tutti. White Girl Wasted, la canzone di Anna. 7 minuti alle 8 della mattina, buongiorno da me, Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche al sabato. Grande successo anche di sabato, grande successo di pubblico, di chi per esempio se ne va in vacanza, di chi va in università ancora per gli ultimi appelli, di chi va a lavorare e di chi giustamente anche al sabato vorrebbe il quizzo. E il quizzo c'è.
1: Quizzo!
0: Allora, 10 persone sedute in una riunione, all'inizio della riunione stessa, ogni parte

fare, anche se siete arrivati soltanto adesso, non essendo una prova di velocità, potete vincere anche voi che per esempio vi siete svegliati un po' più fortunati degli altri o più fortunate delle altre, e stamattina tra poco verrete chiamati, perché alle 8, prima delle 8, tra un minuto, ci sarà la telefonata bella. Dovessi essere io dall'altra

0: 3332688
1: Non vincete?
0: Beh, dalle 8 alle 9 nell'ora bella vi regalerò i gadget di M2O da sfoggiare in estate.
2: Pescara Grugliasco.
1: Ciao.
2: Per me si stringono le mani 81 volte.
1: 81?
2: Ciao.
1: Trop. Ciao, no. Amica mia da Grugliasco e Torino, in Piemonte. No, di meno, perché il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 50.
3: Ciao Walter. Oui. Oggi la risposta è una delle più facili mai viste nella storia del quizzo.
1: Allora, ti sento bello arrogante, però secondo me sbaglia. Guarda, butto 50 centesimi che sbaglia, vai.
3: Easy. 49
1: è sbagliato.
4: Sono l'arrogante. Un arrogante.
1: Non avrai niente invece. Ciao amico mio. Lui era convinto, invece è sbagliato. Basta, è tra 0 e 50, piccolo grande amico mio. Vai.
5: Walter, Stefania da Roma, secondo me sono 36 strette di mano.
1: Steffi, di più di 36, dai che mi aiuto. Tra 0 e 50,
6: ma Walter. Le strette di mano sono 45.
1: Ma anche tu però ti ho sentito bello forte
4: sono un arrogante.
1: Ti ho sentito un po' arrogante. Ma non ho detto di no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
7: Dacci un aiuto.
1: L'ultimo.
7: Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete l'ultimo aiuto che sto per darvi questa mattina? Chiedete, io vi do l'aiuto.
7: In Salentino l'aiuto lo voglio.
1: No, allora lo aiuto in Salentino. Senti che aiuto che vi do. Però sai cosa faccio? Ve lo do dall'inizio in modo che possiate capire. Vai, vai. Beh, dai, bimbi, chiedete agli adulti.

0: c'è?
1: Non ci animali!
0: Datemi il tempo di fare la telefonata, bella! Manca un minuto alle 8 della mattina, anche USURA usura. Quelli di Open Your Mind, anzi quelli di Open Your Mind.
2: Capito?
0: Allora, avete provato a giocare anche questa mattina? 10 persone sedute in una riunione, all'inizio della riunione ogni partecipante ha stretto la mano a tutti gli altri una volta sola. La domanda era: ma scusa, ma allora quante strette di mano in totale?
1: Basta!
3: Non ci animali!
0: Ma sai perché? Perché devo andare a KB, a Campobasso. Paolo! Paolino, buongiorno!
4: Buongiorno!
0: Come stai,
4: ciao,
0: Paolo?
4: Ciao, Walter. Bene!
0: C'ha le mani in pasta, Paolo?
4: Non ancora, però già ho dato e pausa caffè e torno adesso
0: grande,
4: ad andare.
0: Perché loro non capiscono, se non tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Lui produce pasta fresca, signori, ragazzi! Cosa mi stai mandando, Paolo?
4: Cavatelli, qui a Campobasso la tradizione sono i cavatelli.
0: Madonna,
4: quindi...
0: raga. Però non puoi fare così con uno che è a dieta in questo momento.
4: Però... no, fa come a dieta.
0: Ma d'altronde,
4: prova
0: se
4: costume,
0: non hanno mai.
4: Devi fare prova costume.
0: Hai ragione, avrebbe già fatto la prova costume. Il costume non mi entra. Senti, Paolo, tu eri con Valeria,
4: sì,
0: prima a giocare, vero?
4: Sì.
0: E Valeria
4: adesso
0: dov'è?
4: È andata a lavorare. No, lei è un'insegnante di scuola materna, quindi
0: bello, che... quindi le piacciono.
4: È dovuta scappare, sì.
0: Me la abbracci, poi le fai ascoltare questa telefonata sull'applicazione di M2O. Grazie. Allora, Paolo, quante erano le strette di mano?
4: 45.
0: Certo, ho messo Stars on 45, raga, dai, cavoli. Dentro a quella, dentro a quell'album, a quel disco lì che durava 5 minuti, che c'era un po' di tutto, 45. C'era anche Sugar. Vabbè. Senti, ti faccio al mio 3, come ci fosse Valeria, io faccio la parte femminile, come se fosse. Facciamo gne gne. 1, 2, 3, vai.
5: Gne gne gne gne gne gne gne.
0: Dedicato a voi che non avete vinto, ma che potreste vincere nell'ora bella, perché tra le 8 e le 9, Paolo, a te regalo la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi.
4: Grazie,
0: ma dalle 8 alle 9 agli altri provo a regalare anche i gadget di M2O, va bene?
4: Ok, grazie.
0: Paolo, ti abbraccio forte, stai con me sempre.
4: Grazie.
0: Ti voglio bene, ciao.
4: Grazie.
0: Che famiglia!

0: quest'estate, incredibile. Poi questa è l'ora bella del morning show di M2O. Buongiorno, se siete arrivati soltanto adesso, in questo momento l'ora bella inizia alle 8 e finisce alle 9 puntuali.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: Allora datevi da fare, perché da questo momento vi farò chiudere la frase Walter, ho tanta voglia di tornare a quando era estate, si ascoltava alla radio, si ballava in TV, in estate davano, quando lo spot dell'estate era. 342-654-3210. Nella prossima ora, nell'ora bella, entro le 9 vi regalerò t-shirt, cappellino, portapass e gli adesivi, gli stickers della radio, e poi tra poco un 8,90 che vale il prezzo del biglietto.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: mai vinto nel morning?
1: Non ho
0: mai vinto nulla.
1: Allora
0: magari questa è la giornata giusta. Prima 1.8.90 e Dance Storica.
2: M2O.
3: M2O 8.90. Gli anni 90.

0: in capo. Allora parte proprio 8.90 su M2O.
1: Auguri, augurissimi. Adesso. Nel morning show di M2O.
0: Prenotatevi per lunedì mattina ormai, mi raccomando. Mandate una mail ad auguri augurissimi@m2o.it. Mi dite Walter, mi date il vostro nome, la città, nome, città e telefono dalla persona che volete io chiami. Ora ormai per lunedì, ma fatelo un po' prima, non il giorno stesso. Zio Walter, sai che ho provato a chiamarla zia Angela, ma non mi risponde. Luca, che mi ha scritto dal PC del nonno Giuseppe. Walter, oggi è il compleanno di mia zia Angela, poi tu tanto glielo fai ascoltare, sai che c'è l'applicazione di M2O che è gratuita e tutto lì viene registrato, capito? Viene incollato per la vita. Peraltro la zia Angela per il fratello Matteo, che credo sia piccolino, è Yeggia. Mi piacerebbe farle gli auguri chiamandola con il tuo programma che mio nonno adora e che ogni mattina faccio insieme con lui il quizzo tutti i giorni proprio a partire dalle 7 alle 8. Zia, senti, io spero che lei possa ascoltare. Ti amo tanto Luca, che bello, che meraviglia. Senti, mi fai quel numero? Perché qualcuno deve ricordare alla mia amica Daniela. Daniela è di Almese, provincia di Torino, che oggi festeggia 4 anni di... Daniela!
2: Sì, ci sono.
0: Te l'hai dimenticata, Daniela, che sono 4 anni che...
2: No, assolutamente no. Che cosa carina, bellissima.
0: Ti piace? Allora, senti, ti devo leggere una cosa. Siamo ad Almese, in provincia di Torino, vero?
2: Sì.
0: Chi è che mi ha scritto, secondo te? Non sbagliare nome, che sennò...
2: Chi è il che mio Mon Amour.
0: Mon Amour, io sì, il tuo... Beh, chiamali Mon Amour tutti, così uno non si sbaglia. Si scherza, Max, stai tranquillo. Allora, peraltro, è anche una richiesta di scuse questa. Ti leggo pedissequamente. Walter, Max, Massimo, anche detto dal mese, provincia di Torino. Gli auguri sono per Daniela... Tu si chiami Gallo, ma è il cognome, eh?
2: Sì,
0: ok,
2: sì.
0: Vabbè, mi ha messo pure il cognome così che tu non avessi nessun dubbio. Falle gli auguri per il nostro 4 anno di fidanzamento e di convivenza a Daniela, soprattutto per la sua sopportazione nei miei confronti, perché ahimè sono un po' orso e brontolone abbastanza e lei logicamente si arrabbia. In questa ricorrenza le voglio chiedere scusa e dirle che la amo tantissimo, che sono i 4 anni più belli trascorsi con lei. Uè! Ma lascia le mutande in giro lui per casa, sì, voglio.
2: No, lui fa il bucato, fa il bravissimo.
0: È bravo. Allora è da sposare, ma non dico nulla. Cioè, insomma, poi uno ci pensa e vedi. Senti, era un modo per venire lì da te e farti tanti auguri e farli anche a
2: grazie.
0: Lui. Che ti ricordo
2: sì,
0: che 4 anni non è che li hai fatti da sola, ma anche con lui. Quindi, capito? Tanti auguri, un bacio a tutti e due, Dani.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Auguri, auguri.

0: potete anche non ricordarlo, insomma è facile. 342 654 3210. Gianni,
1: vai. Bartel, Gianni da Bologna.
0: Sì,
1: io non so se qualcuno si ricorda la pubblicità della Coca-Cola dove la sabbia bruciava talmente tanto che anche il cane che andava verso il bar saltava.
0: Ve la ricordate, raga? Condividiamo, dai, condividiamo con la famiglia.
2: Poi Walter, Davide da Siracusa, ciao.
0: Ciao, anche tu hai tanta voglia di tornare l'estate quando?
2: Senti, io mi ricordo anni 80, bellissima la pubblicità del Bounty.
0: Vi ricordate la pubblicità del Bounty? Allora, ce n'erano tante. Com'è che ti aspetta? Aspetta, sono... questa è dell'88.
3: Hai mai provato il sapore del paradiso?
4: Il sapore del paradiso?
3: È il piacere dolce, morbido di Bounty.
4: Piacere del paradiso.
0: Erano un po' tutti così gli spot all'epoca, poi insomma hanno cambiato, che insomma non sarebbe male tornare anche delle voci un po', come dire, un po' che
5: Martina. Ciao Valterino, siamo Martina.
6: Sì. Francesco.
7: Sì. Azzurra.
5: Siamo partiti questa mattina da Castelleone.
0: Castelleone in provincia di Cremona. Ma sai quante volte ci capito lì? O magari lo sai pure, caspita, ma stai scherzando? Passo per... dimmi.
5: Per andare a Rimini. Ah. 3 giorni di mare relax. Ah. Ci stiamo ascoltando in questo lungo viaggio.
0: Ma
5: ciao.
0: Quindi andate a Rimini.

0: di Anki.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
3: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: di fianco a me, ha detto: Walter, quello è Limbo, un massimo esponente anche di questo genere musicale, il mio amico Shorty.
1: Oh, no.
0: Dove andavi?
2: No, perché ho visto che... buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: C'è una valigia dei dischi di là, di quelle di una volta. Bello. Credo che sia di Mauro Miclini.
0: Mauro! Credo. Senti, possiamo controllare dopo. Se dovesse servirci un disco che non abbiamo, che ci manca, lo possiamo prendere?
2: No!
0: No, dove no?

0: Freschi, della sera stai fresco. Saremo al centro commerciale Il Centro ad Arese, uno tra i più grandi in Europa in assoluto, ingresso 3. Mi raccomando, non vi perdete perché è molto grande, ma insomma ci vedremo lì già dalle 11 e farò un paio d'ore con voi fino alla 1 del pomeriggio mettendo musica. Tornando invece all'estate, stamattina si può tornare proprio in un'epoca precisa?
1: Beh,
0: sì, dipende da voi, perché vi chiedo di chiudere la frase, Walter. Quando ho tanta voglia di tornare, in estate si ascoltava, si ballava, in TV davano, pure quando lo spot era quello. Maria Rita!
2: Buongiorno Walter! Io ho tanta voglia di tornare a quelle estati in cui con la Vespa raggiungevamo il paesello vicino.
0: Capito, in Vespa, ragazzi.
2: E dove si andava a ballare?
0: Che cosa mettevano?
2: La notte, chiaramente, fino a mezzanotte massimo, perché sennò erano guai.
0: Tipo 84?
2: E tutte le sere ci mettevano un movie, no?
0: Dei 900, era l'84. Senti cosa ho trovato, un pezzettino, dai, piccolo. Anche perché poi questa è stata la puntata nella prima mezz'ora, 40 minuti, in cui abbiamo messo anche musica degli anni 80. Bello! Che bella! Questa ce la possiamo segnare tra le canzoni da mettere tutta tutta dall'inizio alla fine, perché noi stimiamo molto gli anni 80. Buongiorno Walter, partiti stamattina verso la Toscana, ci tenete compagnia dalle 5.50, wow!
3: Ma che grandissima hit!
0: Piaciuta,
3: ragà!
0: Beh,
3: grazie.
0: Come dire, che è proprio la nostra
3: forza.
0: Ciao, la nostra forza è il pezzo, come si dice.

0: Buongiorno Zavi. Ciao.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ho tanta voglia di tornare a quando è in estate.
1: Lucio da Sesto San Giovanni.
0: Su, su, giù.
1: La mia canzone degli anni 80 dell'estate.
0: Cosa ha tirato fuori?
1: È Papa Winnie.
0: Allora, vi ricordate Papa Winnie? Che fine ha fatto Papa Winnie? Questo qua. You are my sunshine. Adesso sì che è estate. Yeah.

0: Beh, anche essere. Pa, ciao, buongiorno.
1: Mamma mia, Walter, ma stamattina siamo
0: detto.
1: Partiti a bomba, Che musiche, che pezzi.
0: Te l'ho detto che la nostra forza è il pezzo. E a proposito di quello, senti che ti metto ora.

0: partiti i tags? Tanto adesso vado a controllare sul mio account Instagram, sicuramente li avete fatti partire. Cioè, ha ragione Sergio.
1: Ogni tanto mi chiedo, ma come fa l'altra gente, quei pochi, a non ascoltare M2O, ragazzi? Bravo. È adrenalina pura, ti inizia la giornata con un sorriso, con del ritmo, con la ciccia di pollo. Ma ciao ragazzi.

0: abbracciarvi di nuovo.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande!

0: nonno.
1: E alle passioni che non hanno età.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Eh? Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
21: Only gone.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: su M2O. Suona così.
1: Buongiorno a tutti

0: su questa canzone Play With Us e adesso devo fare la telefonata. Dove va?
1: Non vi diamo ci chiami mai.
2: M2O
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Si chiama Play With Us, significa gioca con noi. Tutta l'Italia prova a giocare con noi. Tutta l'Italia giocherà con noi anche per tutto il mese di giugno e tutto il mese di luglio, perché la sveglia è una cosa seria. Allora, soddisfatti o rimborsati? Dov'è che vado? A Finale Ligure, veramente, a Savona. Emma! Cara Emma di 10 anni, che bello ospitarti qui nella famiglia. Come stai, Emma?
4: Bene, bene. Beh, poi papà.
0: Ma tu vivi lì o sei in vacanza lì, Emma?
4: No, vivo lì, vivo lì.
0: Beh, bello, no? Finale Ligure. Allora, devi sapere che lo zio Walter, tu da quanto tempo mi ascolti alla radio, Emma? Da tanto?
4: Sì, da tanto.
0: Allora, io venivo sono venuto tantissime volte da quelle parti perché c'erano tante discoteche lì, adesso ce ne sono un po' meno. Quindi conosco bene tutta quella zona ed è meravigliosa. Al mare ci sei già stata o ancora no?
4: Sì, tante volte.
0: Ah, che meraviglia. Senti, mi ha raccontato papà, ma adesso io lo dico grazie al fatto che sto parlando con te, che peraltro cosa fa il parrucchiere, papà, giusto?
4: Sì, giusto. Okay.
0: Allora, mi ha raccontato... Ok, mi ha raccontato che una volta addirittura ha partecipato al quizzo, io l'ho chiamato, ma stava diluviando e non ha potuto rispondere al telefono. Quindi facciamo giustizia questa mattina. Allora, ti faccio arrivare la t-shirt, il cappellino, portapassi e anche gli adesivi della radio, va bene, Emma?
4: Sì, grazie.
0: Ti do un bacio grande, salutami tutti.
4: Ok.
0: Ciao, Emma.

0: weekend che ci guarda in questo momento.
1: Pizzulli, dove te ne vai questo weekend?
0: Lo sai che domenica sono al centro commerciale. Vieni.
1: A partire dalle?
0: No, tu non puoi. Dalle 10:30, 11 fino all'1, tu non puoi.
1: Allora Walter, deciditi. Da una parte mi dici vai e preserva la gola tutto il weekend. Dall'altra mi dici vieni a urlare con me domenica.
0: Non venire, non ti voglio.
1: Sai cosa scelgo io? Vengo a urlare domenica.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
4: Pizzulli, 15 si vede domenica mattina, giusto? Che è venerdì 26 giugno 2026. Se volete la musica di M2O, siete nel posto giusto. The Ark.

Che avete ascoltato alle 9:02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, questo è il nostro mattinello, sapete, una sorta di festicciola mattutina dove tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ci troviamo per commentare un po' i fatti della giornata, i fatti del giorno, costume e società. E vorrei dire che già anche in questa prima ora vorrei parlare con voi delle discussioni sul posto di lavoro riguardo al clima, riguardo alla temperatura. Sì, visto che ancora il caldo torrido di questi giorni, visto che è estate, visto che insomma c'è una temperatura molto alta nella maggioranza delle città italiane, vorrei parlare con voi di quelle liti che si creano a causa dell'aria condizionata. Ma soprattutto, quando la temperatura veramente si fa importante, è possibile rimanere a casa dal lavoro? Questo è un interrogativo, se qualcuno ha una risposta o un'idea lo può già scrivere al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno non solo per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. Lo sapete, no? Il nostro momento di gioco, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Samurai J, Flamenco Paranoia, questa è la canzone di Play With Us che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri, ma anche oggi vi chiedo di essere molto generosi con i messaggi e i commenti, perché ancora un po' con quest'aria condizionata

musica, per contenuto, per significato. The Ark, ve li ricordate all'inizio degli anni 2000, 2001, giù di lì, con la loro It Takes a Fool to Remain Sane? Una versione remix

0: Quanto elegante questa canzone di Estelle insieme a Kanye West. American Boy ci descrive benissimo il mondo statunitense, anche raccontato in questa canzone ascoltata alle 9.09 minuti. Come dici Davide? Prego.
1: Sto aspettando le notizie di Sesta Pagina.
0: Ah, le stai aspettando? Allora intanto ti calmi e rispondi bene, perché a

nere, così per contrastare i danni della siccità in California, perché è vero che parliamo di caldo torrido, però bisogna considerare anche che questo caldo porta con sé anche delle problematiche collaterali, vedi ad esempio anche la questione della siccità, la questione della mancanza e della scarsità di acqua in generale, la questione anche degli incendi, motivo per cui appunto la California, già colpita anche gli scorsi anni e le scorse estati da un'importante siccità, ha deciso di intervenire con questo esperimento, non utilizzare più i teloni per coprire i bacini idrici, bensì utilizzare queste sfere galleggianti. Abbiamo visto le foto, è qualcosa veramente di molto scenico, però hanno la funzione di proteggere questa superficie di 708.000 metri quadri, azzerando l'evaporazione dell'acqua e impedendo anche le contaminazioni esterne. Ora, tutta questa operazione dicono che sia costata un decimo rispetto ai teli normali che preservano l'acqua e in generale le fonti liquide di abbeveraggio. Tuttavia, però, in Unione Europea non potrebbe essere

che sta vivendo la sua estate d'oro come resident alla discoteca Universe di Ibiza, ma d'altra parte per lui è sempre estate, perché facendo un po' tra l'Australia e l'Europa, insomma, si prende sempre il meglio delle belle stagioni. Fisher, protagonista di questo M2O, si intitola What a Life, l'avete ascoltato alle 9 e 13 minuti su M2O. Ma rimaniamo sempre a tema musica, non a caso siamo la radio con più musica. C'è una notizia da Sesta Pagina che vede ora oggettivamente uno dei miei preferiti in assoluto a fare una comparsa in quel della Fashion Week di Parigi. Ora, non tanto per la Fashion Week in sé, ma durante la sfilata di Dior, il direttore creativo della Maison francese Jonathan Anderson ha affidato la cura della colonna sonora niente che a popò di meno che a Fred Again. Ecco, Fred Again secondo me è veramente un pioniere della musica in generale, veramente uno dei più grandi in questo momento e soprattutto uno dei più innovatori. Beh, non a caso proprio il sound di Fred Again non è stato scelto così tanto per la sfilata di Dior. Perché hanno scelto lui? Perché tutta la collezione è respirata alla rave culture inglese e alla capacità dei giovani di mescolare diversi stili di abbigliamento. Così hanno voluto portare questo stile rave in passerella.

0: Pala, Jenny and Boys Noise con Dracula. Le 9 e 19 minuti. Dai che è venerdì mattina su M2O, ma vogliamo parlare di liti per l'aria condizionata, vero Leonardo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io solo a sentire la parola lavoro ho bisogno dell'aria condizionata.
0: È vero, ma quindi hai litigato sul posto di lavoro per la temperatura da tenere in ufficio, in fabbrica o lì nello stabilimento? Ecco, parliamo di questo e delle regole per rimanere a casa quando fa troppo caldo.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle. Wiggity, wiggity, wiggity, wow! We play!

0: quanto è bella l'atmosfera che riescono a creare i Jungle con questa canzone in particolare. La loro The Wave l'avete ascoltata alle 9:28. Parliamo di quelle liti in ufficio, sul posto di lavoro, in fabbrica, in ditta, ovunque voi vogliate, sull'aria condizionata. Qual è la temperatura ideale? Quando si può rimanere a casa del lavoro? Ma sentiamo qualcuno. Elia, prego.
1: Ciao Davide, sono Elia.
0: Ciao.
1: Niente, mi collego al discorso dell'aria condizionata. Ieri per il telegiornale hanno parlato del caldo, dell'afa.
0: Classico.
1: Di bere molto e hanno fatto vedere i soliti anziani vicino alla fontana.
0: Classicissimi.
1: Ma il giornalista era in giacca e camicia sotto il sole a 45 gradi e ha fatto morire dalle risate.
0: Voleva mantenere una sorta di istituzionalità. Io in compenso ti posso dire che i nostri giornalisti della redazione sono lì in maglietta perché nei nostri studi c'è una temperatura perfetta. Anzi, abbiamo preparato l'M2O del meteo e appunto ci colleghiamo con la redazione. M2O
2: DJ Station. 235 morti, 4.300 feriti e oltre 50.000 dispersi. Il bilancio del tutto provvisorio dei catastrofici terremoti che hanno colpito il Venezuela. Tra le vittime c'è anche un italo venezuelano, ma sono molti, fa sapere la Farnesina. I nostri connazionali che non rispondono all'appello. Nel dramma ci sono però anche notizie positive. Un neonato è stato estratto vivo dalle macerie. Incidente mortale questa mattina all'alba in Puglia, dove due uomini e una donna hanno perso la vita per motivi ancora da chiarire. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. L'autista e il conducente aveva 26 anni. Saranno 18 oggi le città da bollino rosso in Italia. La morsa dell'anticiclone africano dunque non si allenta né da noi né su quei paesi europei meno abituati a queste temperature, tanto che l'Olanda ha emesso per oggi la sua prima allerta rossa della storia per il caldo. Olanda che intanto batte 3-1 la Tunisia al mondiale, i sedicesimi troverà il Marocco, 1-1 tra Giappone e Svezia, i nipponici si regalano il Brasile al prossimo turno, sconfitta indolore per gli Stati Uniti, 3-2 con la già eliminata Turchia, e per la squadra di Pochettino ai sedicesimi ci sarà la Bosnia. Passano il proprio girone anche la Costa d'Avorio che ha battuto 2-0 Curaçao e l'Australia che fa il biscotto con il Paraguay, lo 0-0 contenta entrambe, e la squadra sudamericana sarà tra le migliori terze, così come l'Ecuador che ha superato 2-1 la Germania. Adesso le previsioni del tempo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Niente di nuovo in realtà, perché quella di oggi sarà ancora una giornata caratterizzata da tanto sole e tanto caldo. Nel pomeriggio possibili classici temporali di calore sui settori alpini. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano alle 10:30.

0: L'avete percepita l'atmosfera della New York City di inizio anni 90? Beh, era proprio questo il mood. Dal 1991 i CC Music Factory con A Deeper Love. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E visto ancora che la questione è apertissima, c'è un dibattito in corso al 342-654-3210, perché ci stiamo interrogando su quelle liti quasi umane, quasi naturali che avvengono sul posto di lavoro a causa dell'aria condizionata. Alessandro, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Da un mese a questa parte non c'è più il problema, perché appunto okay. Lavoro da solo adesso, quindi la temperatura okay. La tengo a quello che voglio. Invece prima dove lavoravo in ufficio con altre persone ero costretto ad essere io quello a patire il caldo e gli altri a star bene.
0: C'era sempre,
1: dai, buona giornata
0: e
1: dai che venerdì.
0: Grazie Ale, ancora chi abbiamo?
2: Amici miei, senza offesa, ma se vi lamentate così tanto, io vi farei andare a lavorare in una panetteria, in una pasticceria, come ci lavoro io.
0: È vero.
2: E in questi giorni voglio vedere se quando si torna poi agli uffici ci si lamenta ancora.
0: Verissimo, ciao, totalmente ha ragione, ovviamente dipende dalla tipologia di lavoro che si fa.

0: L'avete percepita l'aria del venerdì mattina su M2O? Junior Jack insieme a David Penn in questa versione di Stupid Disco appena ascoltata alle 9.40 minuti. Come dice amico mio, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Ti volevo dire a quel signore di prima, sì. Io lavoro sulle strade, faccio il catrame.
0: Mamma mia,
1: estate, inverno, sotto zero, a meno 10, tranquillo, non mi sono mai lamentato.
0: Hai ragione, invece avresti tutto il diritto di lamentarti anche. Ma la domanda sorge spontanea, ma se fa troppo caldo, posso legalmente restare a casa?
2: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il decimo anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
3: M2O
2: 1-2-1-2 con Walter. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
15: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.
2: Jason Derulo insieme a Snoop Dogg con Wiggle, ascoltata alle 9:47 minuti. Mi piace questo dibattito aperto con i vostri messaggi e i vostri vocali al 342-654-3210, perché ci stiamo chiedendo: ma con questo caldo posso non andare a lavorare? Patrizia,
3: non
2: prego.
3: Esageriamo, la mia nonna era contadina e andava nei campi anche oltre 30 gradi.
2: Sì.
3: Altro fisico,
2: altra generazione, altra aspettativa di vita, vorrei dire anche no. Questo tanto per dire che non sono un fautore della teoria del si stava meglio quando si stava peggio. Anzi, prego Gabri.
4: Buongiorno Davide, Gabriele da Torino.
2: Buongiorno Gabriele.
4: Io sì, sento caldo, tanto caldo. Però sentendo gli amici di prima devo dire che sono una categoria privilegiata.
2: Certo.
4: Sono in macchina tutto il giorno, quando esco dalla macchina vado negli uffici, c'è l'aria condizionata, in macchina c'è l'aria condizionata.
2: Chiarissimo.
4: Quindi ci sono situazioni ben peggiori dove dovrebbero essere tutelati come
2: mi
4: i rider.
2: Piace. Bravo Gabri, questo riconoscimento ovviamente di un privilegio, quantomeno di una situazione più facilitata per lavorare, è innegabile. Ovviamente ci sono dei lavori di fatica, come abbiamo ascoltato anche dei nostri ascoltatori che lavorano sul cemento, lavorano anche magari negli alti forni, ma anche semplicemente nella panetteria, dove c'è un caldo ovviamente impressionante, a maggior ragione soprattutto oggi in questo periodo dove l'afa si fa sentire in Italia. Andrea.
5: Buongiorno Davide.
2: Buongiorno.
5: In Sardegna sono in vigore le normative per le alte temperature.
2: Giustamente.
5: E per chi è esposto ai raggi solari, quindi si lavorerà dal mattino fino alle 12:30, dopodiché sì. Una persona non può stare esposta al pericolo dei raggi solari e, ripeto, delle alte temperature.
2: Certo.
5: E la trovo una cosa molto giusta, perché uno non si può ammalare o sentir male a avere un infarto.
2: E ci mancherebbe
5: perché l'azienda
2: altro.
5: Magari non vuole rispettare queste normative.
2: Ci mancherebbe altro, mi sembra proprio il minimo, proprio il diritto umano da rispettare. Ecco, però andiamo a vedere la legge cosa prevede. Adesso Madame con Mama.

giochiamo già la coppa romanticismo della mattinata. Dai, io metto una fish su Lost Frequencies, Love is the Only Things, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:54 minuti dagli studi di M2A, dove c'è una temperatura, un clima perfetto. No, perché qui ovviamente abbiamo l'impianto da reazione, c'è l'aria condizionata, peccato che però non tutti i posti di lavoro possano vantare ovviamente una situazione del genere. Però stavamo raccontando quando c'è un diritto di interrompere il proprio lavoro perché la condizione climatica o la temperatura rende tutto impossibile. Allora, dobbiamo dire che nel nostro ordinamento qui in Italia non c'è a livello nazionale una normativa precisa, tanto per intenderci. Ah no, sopra i 35 gradi tutti a casa, no. C'è un obbligo ovviamente detto ed interpretare all'interno delle norme del codice civile che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Quindi il datore di lavoro non può dire no, fa caldo, arrangiatevi, andate avanti. No, bisogna intervenire in questi casi qua, perché la salute, la garanzia e la sicurezza del lavoratore, a maggior ragione durante le ore lavorative, è qualcosa che deve essere primario, al di là di qualunque ragione di produzione o urgenza di lavoro. Tuttavia, però, sono intervenute le regioni direttamente a mettere delle ordinanze. Già nell'estate 2025 e così anche nel 2026 la Lombardia, il Lazio, la Campania, la Calabria e l'Emilia Romagna hanno emesso ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più calde della giornata, tipicamente dalle 12:30 alle

0: si intitola Show Me Love, la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Quante testimonianze, siete molto generosi, vi ringrazio. Al 342-654-3210. Filippo scrive: qua dove lavoro io, a Dublino, se si arriva a 26 gradi, le risorse umane ci portano il gelato. Guarda, questa sì che è una notizia, perché di solito quando sono andato anch'io a Dublino ad una certa temperatura arriva sempre una bella birra fresca. Ciao Davide, Antonio da Ravenna, mio padre fa lavori stradali, in questo periodo lavora dalle 16 alle 24, giustamente.
1: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: M2O Cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Venerdì 26 giugno 2026, le 10:02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come sempre a quest'ora c'è il meglio della musica made in Italy.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: situazione in questo periodo dove c'è un'afa terribile, un caldo pazzesco. Marco, prego.
1: Marco da Bologna.
0: Dimmi.
1: Qui, nonostante il divieto di lavorare nelle ore più calde per tutti i cantieri del tram,
0: sì,
1: e altri,
0: sì,
1: più o meno inutili, lavorano tutti senza,
0: ma perché è pericoloso? Guarda Marco, posso darti un consiglio? Fai una segnalazione, perché le autorità sono sempre disposte ad accogliere le situazioni ovviamente di pericolo per il lavoratore, a maggior ragione in questo caso. Io ti posso dire da parte della mia che è appena arrivata una notizia che mi porta dei ricordi anche di quando sono al mattino in tribunale, quelle rare volte ormai perché sono qui in diretta, ma il pomeriggio mi capita spessissimo. Ecco, il tribunale di Palermo proprio questa mattina ha disposto la chiusura e la sospensione delle udienze per il troppo caldo. Anche su questo punto, anche da questo punto di vista, faccio riferimento magari a un po' di anni fa, quando diciamo fino al 2019-2020 anch'io in ufficio ero molto rigoroso, sempre abito, sempre camicia, insomma da avvocato formale. Oggi invece con questo aumento esponenziale delle temperature c'è anche diciamo un po' più di tolleranza rispetto all'abito, che è vero che fa il monaco, ma quando ci sono 40 gradi, 38 gradi una magliettina, ed è sempre stata una mia battaglia anche questa, perché devo tenere giacca e cravatta quando ci sono 38 gradi e non c'è neanche l'aria condizionata?

0: diventata talmente virale che ormai non riesco più ad ascoltare questa canzone senza sentirmi ripetere nella testa: Nothing Beats Jet 2 Holiday, Jess Glynn con la sua Hold My Hand. Tra l'altro anche lei durante i concerti ho visto dei live che ha fatto a Londra tra, diciamo, nell'ultimo anno, dove la interrompono perché le cantano appunto questo jingle di una famosa compagnia aerea. 10 e 12 minuti, siete su M2, ancora delle battute rispetto alla questione climatica di questo tempo e al lavoro. Prego Marcello.
1: Davide, se ti ricordi bene, sono Marcello da Bologna. Se Marcello, ti ricordi bene, a sdoganare la cravatta, la giacca e la cravatta, la cravatta soprattutto negli uffici, è stato il presidente Obama.
0: Obama. Sì, l'aveva tolta.
1: Mi ricordo perché quell'anno lì lavoravo in un'azienda che dal lunedì al venerdì, dove se non eri in giacca e cravatta tu non entravi neanche in azienda.
0: È vero, erano molto
1: formali.
0: Quando
1: il presidente Obama ha sdoganato questa cosa, si poteva entrare senza cravatta in azienda.
0: Diciamo, in determinati contesti ha sdoganato una certa informalità. D'altra parte, oggi è il venerdì, potremmo dire anche che non è solo un venerdì viaggio, è anche un casual Friday.
2: M2 Hot. Le hit di domani. The

canzone che anch'io ho ascoltato per la prima volta in questo momento insieme a voi. È il nostro M2Hot. Ma quanto è bella la nuova di Peggy Gou insieme a Ira Star. Human, questo è il titolo dell'M2Hot, la novità appena ascoltata alle 10 e 16 minuti in questo venerdì mattina, dove anch'io chiedo un po' la vostra clemenza e il vostro aiuto grazie ai vocali che state inviando al 342-654-3210, perché è una settimana un po' così, una settimana che tra il caldo porco, come lo definisco io qui su Milano, con l'asfalto rovente, un caldo atroce, un'afa pazzesca e l'aria condizionata, la mia gola è rimasta un po' azzoppata. Quindi se volete aiutarmi con i vocali e i commenti, sempre ben accetti, anche se secondo me in questa ora non ci sarà bisogno tanto di chiedervi degli episodi, perché vorrei parlare con voi di una questione che tocca tutti gli amanti dei viaggi, soprattutto delle compagnie low cost. Siete lì, vi mettete in coda al gate, piano piano, col vostro zainetto, che bello il weekend. A un certo punto però la hostess o lo steward di terra vi chiedono la cortesia di misurare le misure del vostro bagaglio a mano, ed è lì che parte l'ansia, è lì sempre che ci sono dei centimetri in più che bisognerebbe tagliare, quei maglioni infiniti che si mettono addosso, per non pagare i 30, 40, 50, 60 se non di più euro anche di penale. Se avete delle storie da gate da raccontare, lo potete fare al 342-654-3210. Intanto arriva la musica di M2O. Lei, una nostra amica, c'è Kika Leaf e la sua Duro.

0: Khalif con la sua Duro, molto canzone estiva, molto aperitivo, nonostante sia alle 10:20 minuti del venerdì mattina, però visto che siamo nel periodo estivo ci sono già tantissime persone che stanno scrivendo le loro esperienze rispetto a quell'ansietta da gate, da imbarco, quando bisogna pesare lo zaino, quando bisogna prendere le misure, e lì sono botte, multe che partono, però qualcosa sta cambiando, ve lo racconto tra poco in diretta su
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21 solo su M2O.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Eh? Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red

0: Ace, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Media World Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. Media World.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: di quelle canzoni da ballare, cantare a braccia aperte in una notte romantica d'estate. Alessio e One Republic con In Your Eyes ci portano le 10:30. Venerdì 26 giugno 2026, non solo un venerdì viaggi, ma un venerdì vacanza potremmo definirlo, visto anche l'argomento che stiamo affrontando rispetto a quell'ansietta, quella paura del controllo dei bagagli, ormai sempre più serrati. Insomma, è un argomento che ci riguarda tutti, soprattutto noi appassionati di viaggi. Quindi vogliamo parlare anche delle vostre esperienze, così come state già raccontando al 342-654-3210, ma anche che cosa cambierà e quali sono le novità in materia. Prima però abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. Stiamo per andare nel 1995 grazie al nostro M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Si rischia una catastrofe umanitaria in Venezuela dopo la doppia forte scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il nord del paese. I morti sono quasi 300, i feriti oltre 4.000, ma sono le oltre 50.000 persone che mancano ancora all'appello, che fanno temere il peggio. Le continue scosse di assestamento non aiutano i soccorsi al lavoro nel tentativo di trovare persone ancora vive. La speranza è alimentata dal ritrovamento di un neonato incolume estratto dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira, una delle aree più colpite. Ha travolto un motociclista che ora lotta tra la vita e la morte, e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Arrestato a Milano un 37enne di origine ucraina, è risultato positivo all'alcol test. E c'è stato un tragico incidente tra Foggia e Manfredonia. Questa mattina all'alba un'auto è uscita di strada e si è ribaltata finendo contro un costone roccioso al lato della carreggiata. Morte le tre persone a bordo, due uomini e una donna. Al mondiale di calcio, con le ultime partite dei vari gruppi, vanno definendosi i 16esimi di finale. L'Olanda batte la Tunisia 3-1 e troverà il Marocco. Ci sarà il Brasile invece per il Giappone, che ha pareggiato con la Svezia 1-1. Sconfitta in dolore per gli Stati Uniti 3-2 con la già eliminata Turchia, che affronteranno la Bosnia. Qualificate anche la Costa d'Avorio, che batte Curaçao 2-0, e l'Australia, che pareggia 0-0 con il Paraguay. La squadra sudamericana sarà tra le migliori terze, così come l'Ecuador, che ha superato 2-1 la Germania. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole su tutta Italia, temporali sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori. In serata e nella notte precipitazioni in esaurimento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.

0: assoluto per quanto riguarda l'inizio della storia dei Daft Punk, che sì, non solo hanno segnato la musica, ma proprio anche la cultura musicale in generale di tutto il mondo. 1995, i Daft Punk con Da Funk per il nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ora vorrei dire, piacere, sono Davide Rizzi e sono un grande fan dei viaggi quelli a 19,99 in aereo, dove però posso portare solo due mutande e una maglietta perché il bagaglio è sempre molto ristretto, ma ce la faccio, Con lo zainetto di M2O vi dico solo che sono riuscito a fare anche 5-6 giorni. Chiaro, era un periodo estivo, non avevo maglioni, però insomma, questo per dire che le misure sono sempre più strette, vengono sempre più controllate e ovviamente c'è quell'ansietta anche da gate quando si parte per il weekend. Non a tutti però. Vittorio, prego.
1: Ciao Davide, sì, in effetti mi accorgo che stiamo partendo per le Azzorre.
0: Sì.
1: Zaino completamente sbagliato come misura. Mm-hmm. Fortuna che partiamo da Bologna, in quel momento è di turno mio fratello che lavora lì e mi ha salvato proprio al pelo prima della multa, ma è stata una coincidenza pazzesca.
0: Ma no, dai, questa è una raccomandazione.

0: quello che vince non si cambia. Per loro si adatta bene questo detto, luogo comune anche. Afrojack, David Guetta e Sia con Awake Tonight. E quindi bagaglio da stiva gratis. Sì, sarà proprio così, ve lo racconto nella pausa caffè.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
4: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis.

0: Carica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
7: L'amo che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: quanto fa estate, quanto fa festa questa canzone. Paravos è ascoltata alle 10 e 48 minuti su M2O, dove ci sono talmente tante notizie a tema viaggi che oggi le vogliamo anticipare anche nella nostra pausa caffè. Infatti ci stavamo raccontando, mi avete raccontato le vostre esperienze, di quell'ansietta, l'ansia da gate quando c'è la misurazione dei bagagli. Ora, piccolo spoiler, se l'assistente di volo lì all'imbarco vi ferma e vi chiede di misurare il bagaglio, è perché ha una matematica certa del 99%, per cui il vostro bagaglio è un fuori misura. D'altra parte ne vedono migliaia e migliaia al giorno, per cui ci si sono fatti l'occhio. Luca, prego.
1: Però per aggirare il problema dei bagagli,
0: sì,
1: si potrebbe anche
0: far che cosa?
1: Spedire uno scatolone con i vestiti
0: addirittura
1: all'hotel dove si va.
0: Sì.
1: E poi dopo, prima di partire, lo si rispedisce lo scatolone.
0: Ma che sbatta fare una cosa del genere, la spedizione. Magari uno va in giro per un weekend e deve farsi pure anche l'imballaggio dello scatolone per trovarlo là. Diciamo che magari è più semplice portare meno roba, perché portiamo sempre abbigliamento in eccesso, oppure anche magari pagarselo questo bagaglio. Un pagamento che non sarà più necessario a partire dal 2027, perché questa è la grande novità che voglio raccontarvi. Infatti il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo definitivo su un pacchetto di nuove norme a tutela dei passeggeri aerei, al termine di un processo di negoziato durato oltre 10 anni, tant'è che noi l'abbiamo sempre seguito, anche perché il paradosso è: se io compro un biglietto aereo, do quasi per scontato che io vada via alcuni giorni in una meta parecchio distante, motivo per cui avrò la necessità di portare dell'abbigliamento. Ecco, in questo caso qua magari lo zainetto piccolino è insufficiente, motivo per cui diventa un diritto.

0: Robin Schulz insieme a Dennis Lloyd con Young Right Now, appena ascoltata alle 10.55 minuti durante la nostra pausa caffè, ma a tema viaggi. Quindi l'Unione Europea ha approvato questo pacchetto di norme, ma quella più attesa, quella più sentita, è quella che prevede la gratuità del bagaglio del trolley, proprio da portare in cabina nei voli low cost, che oggi lo mettono tendenzialmente tutti a pagamento. Prego.
1: Buongiorno Davide, buongiorno M2O.
0: Buongiorno.
1: Facendo il corriere, è una zona di montagna, d'inverno, sì, quando c'è la stagione, sì, in montagna, devo portare 40 passavalige per la gente che vuole viaggiare leggeri senza i valigie.
0: Qua un altro servizio, qua parliamo di Luxury Experience, noi invece parliamo di viaggiatori appassionati di viaggio, chi invece viaggia anche per necessità, che deve portarsi questo trolley. Il punto è un altro. Ora, le compagnie aeree low cost in particolare ci avevano abituato agli inizi degli anni 2000 a comprendere sempre questo trolley, e benissimo. Poi, con il rincaro dei prezzi da una parte e dall'altra, volevano mantenere questa strategia di marketing, di tenere sempre dei prezzi molto accessibili, aumentando e guadagnandoci anche dalla vendita dei servizi, come ad esempio la possibilità di portarsi una valigia in cabina, quella di imbarcare, insomma, diventava tutto a pagamento, anche l'aria all'interno dell'aereo, ci mancava solo quello. Il punto è un altro: è vero che l'Unione Europea li ha resi gratuiti e lo saranno dal 2027, ma le compagnie aeree hanno già annunciato: benissimo, allora i biglietti aerei costeranno tra i 20 e i 30 euro in più a tratta a persona.

0: posso dire che nonostante le settimane di trasmissione, di passaggi di questa canzone, io ne sono ancora totalmente pazzo. Anche ieri sera, mentre facevo la valigia, ascoltavo e ballavo Ugel e la sua Move Into The Sun, che per fortuna abbiamo ascoltato anche questa mattina su M2O.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Venerdì 26 giugno 2026, le 11:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati. Ripartiamo subito con Tiga e la sua You Gonna Want Me.

0: Ormai questa canzone potrebbe essere definita un super classic. Tiga, You Gonna Want Me, alle 11.05 minuti, apre la nostra terza ora di diretta insieme su M2O. Ecco, vi sta facendo discutere al 342-654-3210 la decisione presa dall'Unione Europea per cui sarà gratuito il trolley, proprio quello da imbarcare, come era un tempo. Però ovviamente le compagnie hanno risposto, le compagnie low cost hanno detto, beh, se deve diventare gratuito per tutti, dobbiamo suddividere un po' il prezzo, quella mancato guadagno che era proprio data dalla vendita delle valigie. Fabietto, prego.
1: Ciao, buongiorno, Fabio da Roma.
0: Buongiorno Fabio.
1: Ma io sinceramente non sono d'accordo sul discorso del bagaglio, di non farlo pagare tutto quanto.
0: Sì.
1: Cioè, un volo low cost, andate e ritorno per Siviglia, mi costa 50 euro, ma sì, perché? Cioè, voglio dire, stai tre giorni, tre magliette, tre mutande, tre calzine e sei
0: più
1: a posto,
0: sufficienti.
1: Non sai niente, non è che devi portare sto mega troll e tutto quanto.
0: Hai perfettamente ragione, anche perché a Siviglia ci stanno di media tipo 40 gradi.

0: Venerdì mattina, sì, un venerdì viaggi, ma una pausa caffè che si trascina, perché la questione che la gratuità del trolley, del bagaglio a mano, insomma, arriverà dal 2027 sta facendo molto discutere gli ascoltatori al 342-654-3210. Prego!
1: Buongiorno, avvocato Rizzi, guardi, io sono in disaccordo sul fatto di dover pagare questo trolley in modo obbligatorio per tutti i passeggeri, visto che non tutti i passeggeri ne usufruiscono.
0: Okay.
1: Ci sono casi come i miei, che magari fai delle tratte brevi,
0: certo,
1: o comunque delle tratte in località
0: giorni,
1: dove hai dei punti di appoggio, dove magari ti fermi 2 o 3 giorni e del trolley non hai necessità, anzi con lo zainetto sei ancora più comodo.
0: E infatti le compagnie aeree a tal riguardo stanno già studiando un metodo per incentivare i passeggeri a rinunciare al proprio trolley per la serie. Questo è il prezzo del biglietto. Se tu vuoi portare solo uno zainetto piccolino, io ti rimborso dei soldi, che poi tu li debba spendere in aeroporto, in aereo è un'altra questione, però ce lo faranno sapere.

sembra di aver già sentito questa canzone da qualche parte. Beh sì, effettivamente è l'originale del 1993, I Like to Move It. Qui però presa di ispirazione per l'M2Hot, la novità di W Sound J Balvin, si intitola Godzilla. L'avete appena ascoltata alle 11 e 15 minuti nel nostro M2Hot. Novità, mentre arrivano ancora messaggi sulla questione bagaglie, vi sento un po' col nervo scoperto al riguardo. Andrea scrive: ciao Davide, bello viaggiare con poca roba, ma vuoi mettere il fascino di preparare 30 kg di valigia per una settimana di Ibiza con tutti gli outfit per ogni serata? Ma cos'è, scambiato tipo il palco dell'Ariston per Ibiza e viceversa? 30 kg sono tanti, visto che il bagaglio da imbarcare, quello da stiva, mediamente sono 20-23 kg. Ora però, visto che dobbiamo parlare sempre del nostro venerdì viaggi, se avete dei programmi per il weekend, liberi di raccontarlo al 342-654-310. Ma sappiate che per l'estate 2026 c'è un nuovo trend. Andrea ha citato Ibiza, ovviamente una meta soggetta molto all'overtourism, tanti turisti in poco spazio. Sappiate che il trend è diverso per quest'estate. Si parla di undertourism, ossia andare dove non c'è niente e nessuno. Mamma mia, io più di due ore non reggerei. When I looked in the-

0: And It Goes Like, una canzone leggera, giusta per il periodo, giusta per l'estate, ma anche per il weekend. Il nostro venerdì viaggio è iniziato, Fabio!
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma che programmi e programmi. Sì. Fine settimana lo si passa a lavorare. Fabio D'Anzio, provincia di Roma. No,

0: 78 sa di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Ma anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Eh? Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
10: La mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

mancava la loro super hit estiva. Parlo di Merck & Cremons, Serena Brancale insieme a The Colors, Partenope. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato e canterete durante l'estate. Alle 11.29 minuti su M2O stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Buongiorno, sono Michele da Palermo, ci scrive al 342-654-3210. Finisco oggi alle 13 e poi tutto il weekend libero. Direi che sono già in vacanza perché vivo in una terra dove c'è mare e montagna senza fare troppi chilometri. Quindi andrei a Mondello al mare, mi sembra di capire. Ecco, e invece dovresti andare a considerare il nuovo fenomeno, l'under tourism, la gente dove non va, quei luoghi inesplorati. È la nuova tendenza del 2026. Ora, M2 Hold.

Anonimo Problems dal 1997 era il nostro M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, e quindi dobbiamo uscire dal fenomeno dell'overtourism. Tra l'altro diciamo già che le province italiane più esposte al rischio dell'overtourism per l'estate 2020

però l'under tourism ha un significato non solo molto romantico, molto bucolico, ma anche un concetto di ridistribuzione dei flussi turistici. Questo perché quando gli turisti che arrivano dall'estero vanno principalmente nelle grandi città d'arte, le più famose, le più blasonate che abbiamo, in realtà l'obiettivo del Ministero del Turismo ed in generale anche degli enti preposti sarebbe quello di andare a ridistribuire questi grandi flussi anche su mete magari meno famose, meno blasonate. Pensate alla bellezza dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia. Quindi magari facciamo arrivare i cinesi e i giapponesi in quel di Venezia, poi organizziamo delle gite in Friuli Venezia Giulia.

0: Swift, Opalite, una versione remix che ha fatto ballare anche il nostro Edoardo Re, che è qui nello studio e non è riuscito a trattenere anche la sua pratica danzereccia, il suo talento. Venerdì Biagi, Miki, dimmi.
1: Ciao Davide, ciao. Mici da Pavia. Io e la mia famiglia quest'anno infatti andremo in Abruzzo. Vedi? Che abbiamo trovato essere una regione bellissima. Beh, stupendo, e ancora Abruzzo. Molto sottovalutata.
0: Hai ragione, quindi quest'estate tutti in Abruzzo, mi sembra di capire.
2: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle

0: 10 alle 15 al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
12: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Quanto è bella questa canzone di Kid Cudi and Cookers, Day and Night. Ormai anche questa è entrata di diritto nel grande Olimpo dei classici della musica che ci piace. 11:47 minuti e venerdì mattina siete su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ma lo sapete che a quest'ora, a questo punto della mattinata e del nostro matinè, vogliamo fare il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato l'umanità, il nostro modo di vivere in generale, anche le relazioni internazionali. Beh, in questo caso direi proprio di sì, visto che il 26 giugno, ma del 1945, nasceva l'ONU in quel di San Francisco. Infatti i delegati di 50 nazioni sottoscrivevano la carta costitutiva approvata che dava vita proprio all'ONU, l'organizzazione delle Nazioni Unite.
1: Più musica.
2: M2O.

0: FM 2O.
1: Play with us.
0: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bravi che avete pazientato fino alle 11.53 minuti per tentare la fortuna con il nostro Play with us, il momento ludico abbinato per tutta la giornata alla canzone di Samurai J e di Flamenco Paranoia, che già vi è entrata in testa con quel ritmo un po' gitano e un po' latino. Bene, allora, tanti avete mandato il messaggio, però è solo uno il fortunato vincitore che si porta a casa i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno a...
3: Play with us, Alessandro dalla provincia di Lecce in viaggio verso Roma.
2: Ma Alessandro, guarda, ti abbiamo anche già geolocalizzato. Bravo, hai vinto tu.

Jones insieme a Bibi Rexha o Regia. Scegliete voi la pronuncia, se all'inglese o all'albanese. Con Harder, la loro canzone appena ascoltata alle 11.56 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche più bagno di cultura generale. Metti caso che questa sera devi andare a fare una partita a Trivial con i parenti e con gli amici, magari dovresti ricordarti i fatti della storia che sono avvenuti proprio oggi, 26 di giugno. Ad esempio, oggi ma nel 1974, per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per l'apprezzatura degli articoli. Ecco, il primo prodotto rilevato fu una confezione di 10 pacchetti di chewing gum, detta così all'americana. Sempre oggi, ma nel 1997 invece, nel Regno Unito veniva pubblicato un libro che sì fece la storia e fece

canzone giusta per chiudere le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ci sono loro, i Prospa, con la loro canzone bellissima, si intitola Free Your Mind. Ebbene sì, è arrivato quel momento lì. Io finalmente

0: GameStop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Davide, un weekend muto, muto. Mezzogiorno! Allora figurati, se volete apriamo le scommesse, se riesce a stare muto, ma non ci crede nessuno. Tre non stop!

0: Pharrell Williams, avete visto che cosa ha combinato a Parigi per la sfilata di Louis Vuitton? Ha ricreato una spiaggia con un'onda artificiale alta 10 metri. Vabbè, creativo incredibile. Ciao, sono Marlene. Come va là fuori? Tutto ok? Siete pronti anche oggi per fare insieme il nostro viaggio musicale? Ah, penso proprio di sì. Da dove vi faccio partire? Dall'Australia oggi. 342-654-3210. Ripetiamo tutti insieme. Venerdì mattina. Ah, che relax. Si parte.
1: M2 Hot.

0: Let me be in your arms. Sonny Fodera, Li Bianca, M2O. Dicevamo caldo o no?
1: Buongiorno Marlene. No, non fa caldo. Ho dovuto mettere un ventilatore al ventilatore.
0: Molto bene. Per questi e altri suggerimenti 342-6543210. Ah, comunque buon weekend, eh? Venerdì, dai che si inizia col weekend.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

dito nella piaga businessman. Ve lo ricordate quel momento in cui i businessman, i manager, giravano col loro cellulare portatile che sembrava una specie di mattone? Ecco, ed era ad uso e consumo loro. Poi finalmente, verso la fine degli anni 90, il cellulare è diventato un fenomeno pop. Ve lo ricordate? Il mitico Nokia 3210. Nel 1999 ne avevamo uno in tasca praticamente tutti. Io ricordo una volta l'ho lasciato sul tettuccio dell'auto e sono partita. Oh, non si è distrutto, bellissimo. Si giocava allo Snake. Ne avete ancora uno?

0: Silda. Veniva definito Latin House. Afro Medusa 1999. E tutti avevamo in mano un Nokia. Quale modello? Ma indifferente.
1: Io avevo un 3330 come telefono aziendale, fra l'altro, ecco. Indistruttibile.
0: Sì.
1: Ma con una scarsa capacità di memoria, diciamo. Ciao Nicola da Modena.
0: Vai con i vostri ricordi sul telefono.

0: Emotions, Lost Frequencies.
1: Marlene, io un mese fa ho ritrovato il 3310 quando ero giovane e c'avevo ancora due tacchette di batteria.
0: Ma che top!

0: Jimmy, tu e
1: oh. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
3: L'amo, che tu ci credo a me.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso...

0: Rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: che si rifà un po' alla scena musicale brasiliana degli anni 60-70. Sarà per questo che ci parte il relax istantaneo nella testa. Siamo tutti un po' nostalgici, non andrei così tanto indietro. Parlavamo dell'epoca in cui usavamo quei cellulari lì, quelli che non facevano niente, forse a malapena chiamavano, mandavano due messaggi e si poteva giocare allo Snake.
1: Alessia Reggio Emilia.
0: Ecco, ciao.
1: Io avevo la cozza.
0: Cos'è la
1: il
0: cozza?
1: Il MicroTac Gold. Sì, era quello lì.
0: Era quello lì, bellissimo. Vedi, poi c'è Kevin, che bel nome, che dice Nokia, Alcatel, neanche me la ricordavo, che hanno fatto la storia. Si cercava il telefono più piccolo possibile una volta, oggi siamo agli opposti. Poi c'è Emanuele che dice io li ho avuti tutti, sono morti tutti cadendo nell'acqua, però anche a me è capitato che l'ho tenuto sul tetto della macchina, sono partito, rimontato e andato da Dio.
2: Ovviamente c'avevo un Nokia, mi pare 3310, che ce l'ho
0: lì
2: ancora a casa ed è ancora funzionante, e ogni tanto mi viene la tentazione di sostituirlo con questo maledetto smartphone che ci portiamo dietro tutto il giorno, tutti i giorni.
0: Guarda Fede, tu la pensi esattamente come Jeremy Allen White, che ha fatto questa dichiarazione in merito a un nuovo film che dovrà girare, che parlerà proprio dell'impatto anche dei social network. Ha detto io vorrei tornare un po' all'analogico, uso un telefono che non funziona bene, quando posso cancello le app e spero che le mie figlie, che hanno 7-5 anni, arrivino al telefono così come lo conosciamo oggi il più tardi possibile. Stiamo prendendo una deriva un po' bruttarella, però lo so, non è facile, ma il trucco di usare un telefono che non funziona mi sta aiutando parecchio.

0: Dr. Cuccio, Can't Stop Playing. Ma no, non ci fermiamo mica, eh. Questa si chiama Maladie su M2O.
1: Maladie, ma poco tanto. Maladie, ma che va bene.

It. The Italian Remix è ufficialmente iniziato il venerdì pomeriggio qui su M2O, anche David Guetta con Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

Rihanna, S&M, M2O, che ore sono? 1:09, venerdì pomeriggio, ciao, buon weekend, come va là fuori? Spero tutto ok? Lo so, fa caldo, ok, non diciamocelo più, facciamo finta di niente, facciamo come fa

0: solo N2O può regalare questi pezzi alle 13 di pomeriggio.
1: Fate, la nuova di Alan Walker con Ava Max, che sono tornati a collaborare insieme. M2 Hot.

Dancing Tog, Dean Turnley, M2O 342 654 3210. Occhio, non abbiamo ancora fatto il Play With Us. Arriva entro le 2 con Samurai J.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Let's go!
4: Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a

0: 399 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.

0: Moving to the Sun. La voce di Ultranate con Eugel dalla Francia. Che notizie ci porti? Caldo estremo, ecco. Avevamo detto non nominiamo più le temperature, ma è impossibile. 44 gradi, tanto che soprattutto a Parigi molti monumenti come la Tour Eiffel hanno deciso di chiudere prima, tipo chiudere alle 16, in modo da non generare code nelle ore più calde della giornata. C'è anche una teoria che sia cresciuta di 15 cm per il caldo la Tour Eiffel, praticamente con questo effetto.
1: Oh babacco, oh babacco. Sto lievitando.
0: Ecco, uguale.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era proprio Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, quella fortunata di oggi, il segnale, il momento giusto per mandare un messaggio al 342-654-3210. Perché? È perché c'è il Play With Us, il nostro gioco che vi fa vincere oggi t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Sì, ma a chi vanno?
3: Play With Us, Sabrina da Rozzano, ciao!
2: Ciao a te Sabrina da Rozzano, bravissima, hai vinto! E quando vi diciamo che avete vinto, cosa dovete fare? Niente, perché vi contattiamo noi al più presto e al più presto i gadgets saranno direttamente a casa vostra. L'ascoltiamo un'altra? Certo che sì, Asafavidan.

0: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

di Anna. White Girl Wasted, si chiama così. Lasciami stare, sono una White Girl Wasted. Sono in questo modo qua. Che cos'è questo? È un modo di dire, nato negli anni 2000, che è diventato virale attraverso i social e la cultura dei colleghi.

parla breve significa quella sensazione di quando hai fatto festa molto forte. Ecco, diciamo che Anna, 22 anni, può permettersi di avere quei pensieri lì. Festa forte, fortissima, mangi, bevi quello che vuoi, fai le ore piccole e non senti nulla. Poi dopo un po' si cresce, cambiano le priorità e cambiano le esigenze e certe cose non si possono più fare. Lo so, è triste, ma è così, ragazzi. Oh, si va avanti, E soprattutto negli ultimi anni è venuto fuori anche un'attenzione diversa che riguarda anche un po' il mondo di quello che mangiamo e di quello che consumiamo. Uno dei paladini del consuma meno carne e dedicati a un'alimentazione un po' più equilibrata che comprenda anche i legumi è Kevin Bacon. E uno dice: ma come, Kevin Bacon con quel cognome lì mi dice di mangiare meno carne? E infatti basta, ha deciso di cambiare cognome, ma solo un giorno a settimana. Non è più Kevin Bacon ma è Kevin Bean, quindi dalla pancetta al fagiolo, perché lo fa per sensibilizzare sul tema dei legumi e dell'alimentazione un po' più sana. E dice: siccome il mio nome è famosissimo, cioè tu dici Kevin Bacon, ok, allora se io lo cambio per un giorno in Kevin Bean, magari le persone si domandano perché e cercano di capire che è importante almeno per un giorno a settimana decidere di mangiare i legumi e quindi essere un pochino più consapevoli. Grazie Kevin Bean. Quindi avvertici quando torni Kevin Bacon e quando invece sei Kevin Bean. Aiuto, non capisco più niente. M2O. M2O. Più musica.

Alesso, One Republic, In Your Eyes. Ma questa invece è questa è l'ultima di oggi. E poi vi auguro un fantastico weekend. Ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. Si chiama Friends.

0: Marshmello and Marie, questa è l'ultima di oggi. Allora ripeto, buonissimo weekend. Ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. C'è Ilario, ciao.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ma Marlene, siamo noi che auguriamo un delizioso weekend a te.
0: Grazie.
2: È venerdì, è pomeriggio e sono le due.

0: il titolo di questa canzone, beh, di un milione di canzoni che hanno fatto la storia della musica, e fra questo milione di canzoni c'è anche quella di Bob Sinclair che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qua su M2O. E noi mica ce le dimentichiamo le canzoni vecchie di Bob Sinclair, che stai scherzando. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno dalle 14 alle 17, questo orario demoniaco, su M2O, e grazie al cielo che c'è la musica di M2O. Guarda, adesso già con una canzone nuova, che poi oggi è venerdì, ne abbiamo tante, è di Peggy Goo.
1: M2 Hot.

0: venerdì pomeriggio, quasi le 2.20, e Rain è la nuova canzone di Fisher.
1: Hai detto quasi le 2.20?
0: Faccio finta che non ero pronto, ma invece lo sono, e come? Per quella canzone che noi mettiamo ogni venerdì alle 2.20, minuto più, minuto meno. Adesso forse minuto meno perché sono le

0: Era il 1980 quando usciva Love Sensation di Lolita Holloway, canzone che ha costruito il futuro della musica che è venuta dopo, eh? È cambiato molto da quel giorno, da quando è uscita Love Sensation. Canzone che abbiamo riascoltato per ricordarvi di Glitterbox, che torna domenica su M2O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. La musica

0: più musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

3210, dai, ripeti con me. Memorizza nello smartphone comunque, intendevo quello. Perché se ce l'hai a portata di mano è più veloce poi quando devi mandare il messaggio, per esempio per giocare con Play With Us. Anche oggi vi regaleremo i nostri gadget e lo faremo con la canzone di Samurai J. Quando la sentite, al solito numero che vi ho appena dato, nome

Hamburgo con tutta la loro cupezza. I Sono, tre DJ e produttori che arrivavano da quella parte della Germania. Siamo nel 2002 e Keep Control era la canzone M2 Old delle 2 e mezza.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

solito numero in diretta 342-6543-210. Ciao Marina, Federico di Udine, poi c'è Mattia, Alessandro che mi pare sia in giro con qualche mezzo di trasporto a fare delle consegne. Marina l'ho già detto? Marina, ridillo, che fa niente, due volte va bene lo stesso. Vi voglio segnalare questa riflessione, e che tra l'altro arriva da due profili social con delle immagini bellissime, parlo di Instagram, che vale la pena vedere se avete del tempo da buttare. Non so se siete lì che avete questi 10 minuti e non sapete cosa fare, andate su Discover the Planet oppure su The World su Instagram. E lì troverete una mappa che un po' stupisce, però poi se ci rifletti non ti stupisce affatto, su milioni di immagini basata questa mappa che sono geolocalizzate in ogni angolo del mondo. E sono praticamente le foto, le immagini che i turisti hanno scattato quando sono andati a visitare questi angoli di mondo. E gli angoli di mondo che sono stati fotografati sono esattamente quelli che ti immagini. Ho qui la classifica ed ecco perché dico non ti stupirà alla fine. Prova a immaginare qual è una delle città più fotografate in assoluto e le cui foto più sono pubblicate sui social. Allora, al primo posto c'è New York, secondo posto Roma, terzo posto Barcellona e poi via via tutte quelle che possiamo immaginarci siano le più fotografate. Ci sono angoli di mondo dove nessuno ha mai fatto una foto e nessuno ha mai pubblicato una foto. Beh, chiaro, ci sono cose molto più interessanti e che già sono nella nostra memoria collettiva in una città come New York, che non in un paesello sperduto in qualche altro angolo.

Emmet Well. Più musica.

0: Scissors.
1: Nomi semplici no, ogni tanto, dai, almeno oggi che è venerdì. Without You, il titolo della canzone che avete riascoltato su M2O da poco passate le 3
0: di questo bollente venerdì.
1: È ancora bollente? Per qualche ora lo rimarrà, immagino. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno. E poi oggi, essendo venerdì, abbiamo un sacco di cose nuove da farvi ascoltare. Prima citavo Fisher con Rain dicendo che era la sua canzone più recente, ma non è vero, perché la sua canzone più recente è What a Life, e la ascoltiamo adesso.
2: M2 Hot, le hit di domani.
0: The

0: Me gusta? Me gusta, me gusta.
1: Cada día me río.
0: Come diceva Manu Chao un po' di tempo fa. Lo dice anche adesso. Viajando por el mundo, comunque, quella che ha fatto Manu Chao con Karol G, o viceversa, perché la canzone di Karol G con ospite Manu Chao, che stiamo ascoltando da qualche giorno qui su M2O. 3:20, ci tengo a ricordarvi che domani tornerà 1212, la versione original, quella condotta da Wad, che è in onda ogni sabato e ogni domenica su M2O alle 19. E poi c'è anche 1212 Selecta con Valess. Ecco un'anteprima. 1212

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, 3 artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
16: L'amo, che tu ci credo.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

l'avete riconosciuta praticamente subito non appena la partita. Vi ascoltate su M2O 3 e 32 Friday. Sai che quelli che, e io ci sono perfettamente, che vogliono parlare inglese.

inglese, ma non è che lo sappiano proprio benissimo. Friday pomeriggio. Pronti adesso per una canzone di un po' di anni fa che sicuramente ci tirerà sul morale, perché questa è impossibile che non l'hai ballata. Cioè, se andavi a ballare negli anni 90, è ballata un miliardo di volte. Movie.

0: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Eh? Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 €. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

mondo, almeno al momento. Lo ascoltiamo volentieri. 10 minuti prima delle 4 ero qui che scorrevo i messaggi al 342-654-3210. Gigi mi chiede: oh, mi sono allontanato un attimo, avete fatto il Play With Us? Gigi, dove sei andato che ti sei allontanato un attimo? No, non l'abbiamo fatto il Play With Us, però richiede molta attenzione, eh? Cioè bisogna ascoltare M2O 24 ore su 24 per essere certi di non perdere il momento. Se ti allontani un attimo è rischioso. 342-654-3210, il messaggio va mandato a quel numero lì quando sentirete Samurai J.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

radio è quella che state ascoltando? M2O. L'ultimo venerdì del mese di giugno.

0: Che musica, oh! Senti che questa è M2O, eh? House every weekend.
1: David Zowie, proprio su M2O, poco dopo le 4 di venerdì. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, come ogni giorno. E poi? Cosa succede dalle 5?
2: Come ogni giorno.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ce l'avevate, la paranoia che non arrivasse più Play with us. Eravate lì. E oggi è arrivato un po' più tardi del solito, ma è arrivato con la canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, e quando la sentirete più tardi, già in Albertino Everyday, ecco, quella sarà un'altra opportunità per vincere t-shirt, cappellino, portapass e stickers di M2O. Chi è il vincitore oggi? È una vincitrice, Patti

0: DJ Tiesto, che potete ascoltare ogni lunedì sera su M2O. Lo sapete, no? Che c'è Dance with Us, va in onda ogni sera e ci sono i migliori DJ internazionali che si alternano. Il lunedì la lineup prevede da sempre, fin dal giorno zero, Tiesto e Martin Garrix. Vabbè, c'è da aspettare solo il weekend. E ascoltato alle 4:20.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Let's go! Da Mediaworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Mediaworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! Mediaworld.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.

canzone che si sta facendo notare, direi, nelle ultime due settimane, perché non è che la stiamo ascoltando da molto più tempo. Un DJ rumeno che è già entrato anche nella M2O Chart proprio lo scorso weekend, sabato scorso, nell'aggiornamento delle nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, è spuntato alla 17, che gli porti bene, gli auguri. 17 porta bene, giusto? Come posizione va bene. Vedremo, domani nuovo aggiornamento, ci tenevo a ricordarvi questo, dalle 9 di sera, come ogni sabato, per la M2O Chart, qui su M2O. M2O Dance. Well, when it's

Playing with Knives. Giocavano con i coltelli, i Bizarre Incorporated. Canzone uscita per la prima volta nel 91, era andata così così. Poi nel 92 un po' meglio, e bene anche nel 99. Era l'M2 Old delle 4:30 di oggi.

Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: Aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce l'ho stupidera.
1: Ma quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Puoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: mesdames et messieurs.
1: Eh sì, allora qui davanti un ottimo risultato, anzi due ottimi risultati per gli aeroporti italiani. E quando c'è da prenderceli i meriti, prendiamoceli. Sono molto lontani i tempi in cui, quando facevi scalo all'aeroporto di Roma Fiumicino, eri certo che... Adesso certo no, però c'era una grande probabilità che la tua valigia rimanesse lì e ti arrivasse dopo qualche giorno. Sono molto lontani quei tempi perché l'aeroporto di Roma Fiumicino, per la quinta volta consecutiva, per il quinto anno consecutivo, è al primo posto della classifica stilata da ACI Europe Best Airport Awards, che sarebbe l'Oscar dei cieli. Addirittura l'Oscar dei cieli. Però il senso è un po' quello, cioè il premiare i migliori scali di tutta Europa, e Fiumicino è al primo posto fra quelli più grandi, quelli con oltre 40 milioni di passeggeri. E per fortuna che sono lontani i tempi in cui appunto era facile che ti si perdesse la valigia. Questo è il primo grande risultato degli aeroporti italiani. Il secondo è per l'aeroporto Marco Polo di Venezia, che è sempre alla numero uno però della classifica della categoria quella inferiore, cioè degli aeroporti con un minor numero di passeggeri all'anno, nel loro caso tra i 10 e i 25 milioni. Ottimo, quindi se uno deve viaggiare, Fiumicino e Venezia numeri uno.

0: scritto a chiare lettere nei tuoi occhi. In Your Eyes.
1: Sì.
0: Alessio e One Republic, e loro la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Ora, Fisher.

0: hai visto l'ora? No, perché vista l'ora io andrei. Tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday, quindi non mi resta altro da fare che cedere la linea a The Cave e lasciarvi con Albertino. Ci sentiamo domani sera alle 9 per la M2O Chart. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
7: È andato via, se l'è presa. Ilario, vabbè, dai, tocca a noi. Sono le 5, venerdì, M2O.
1: M2O.
8: Soul sisters, let me hear ya.

0: Christina Aguilera e Lil Kim nel 2001 hanno ripreso questa canzone che si chiamava Lady Marmalade, che era una canzone degli anni 70, te la ricordi Mario, no?
1: Come no?
0: L'originale era delle...
1: Delle

0: Bananarama.
1: Non erano le Bananarama, erano le
2: Sister Sledge.
1: Non erano le Sister Sledge.
0: Belle Époque.
1: Non erano le fa niente, dai, non mi ricordo nemmeno io. infatti ve l'ho chiesto perché non me lo ricordo. Però mi ricordo che era l'unica frase che avevo imparato in francese da piccolo, non conoscendo il francese.
3: Comunque questo è un trucco, eh? Quando non sai una cosa, la dici convinto all'altro in modo che lui te la dica.
1: Comunque erano le Belle Époque.

0: siete matti.
1: Comunque vuoi venire a letto con me, era la traduzione, capito?
2: Quando vuoi.
1: Vuole vous coucher avec moi,
2: sessuale.
1: In questo caldissimo weekend, sbuffando, sperando di fare aria, comincia Albertino Everyday su M2O. C'è cinghiali, c'è gabbiani, c'è tutto oggi. Eh? E grazie a Dio è venerdì. Buon pomeriggio, benvenuti all'ultima puntata della settimana di Albertino Everyday, nel weekend più caldo della storia, dei weekend più caldi della storia.
2: Ma veramente?
1: Tra l'altro, prima ho detto una stupidata, in verità noi qui a Milano, per stare un po' più freschi, stiamo vicini possibilmente alle persone annoiate, perché le persone annoiate sbuffano e sbuffando creano l'effetto ventilatore.
2: Però bisogna stare attenti se hanno mangiato cipolle, aglio.
1: Lui, quello è, una, è sempre una, sì, un'incognita.
2: No.
1: Ma Mario?
2: È qua Alberto.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Ti ho riconosciuto subito.
1: È uscita la mia nuova compilation.
2: Quando?
1: Non è vero.
2: Ah, no,
1: è tanto per farmi riconoscere.
2: Per capire.
1: Fargetti in regia.
2: Oh, ma.
1: Uè, tutto zigzagato.
2: Ma la camicia?
1: Hai la camicia zigzagata.
2: Purtroppo
1: oggi
2: è andato male il lavaggio, si è bucata tutta.
1: Quindi... Ma scusa, ma oggi è la giornata mondiale delle camicie.
2: Perché?
1: Perché ce l'ho anch'io la camicia.
2: È vero, strano che non ce l'abbia anche alle lippe.
3: Quelle sono un po' le mie. Short.
1: Però devo dire che io sono più sobrio oggi.
3: Sì, quella di Mario non è proprio la sobrietà, diciamo, no, però è molto stilosa.
1: È un po' Panama, un po' Panama.
2: Sì. Cucucu sì, Panama.
1: Sì. Benissimo, buongiorno a tutti, alle Lippi, Fargetta Mario, Giorgio Francesco.
2: Ciao, buongiorno, sono le 7 di sera.
1: Sono le 5. Che 7 di sera?
2: Le 5.
1: Da quando sono le 7? Sai neanche l'ora. Eh sì, dalle 5 alle 7.
3: Non è dalle 7 alle 5.
1: No, dalle 5 alle 7. La Ginger non è con noi fisicamente, manda foto di mare pulito in Sardegna, creando di farci invidia, ma noi... A noi piace tantissimo l'asfalto caldo di via Massena. Allora, nella puntata di oggi, venerdì 26 giugno, regaleremo i nostri gadgets a un ascoltatore che sarà scelto tra i tanti che manderanno un messaggio al 342-6543-210. Ho detto manderanno e non manderanno, ma fa caldo.
2: Ma va bene, no, speriamo che ci sia la crema abbronzante.
1: Non c'è, c'è la t-shirt, c'è il cappellino, c'è il portapass e gli stickers, ma non c'è la crema abbronzata.
2: Peccato.
1: Però il Play With Us alla fine non è un gioco dove l'ascoltatore ci tiene al regalo materiale. È un experience! Cioè, il piacere di fare. È il piacere di fare due chiacchiere con noi.
2: Sì.
1: O dici che ci tengono.
2: Secondo me vogliono
1: i
2: regali.
1: E noi ve li regaleremo.

0: direi assolutamente una produzione radio friendly, per usare un'espressione carina, perché un mio amico ha detto: oh, ma è commerciale questa qua, oh. Però io non sono mica come lui, perché questa espressione commerciale in Italia è usata con un tono quasi denigratorio, dispregiativo. Invece noi apprezziamo molto Peggy Gou, e questa è la sua nuova canzone che ha aperto questa puntata di Vendredi di Albertino Everyday. Adesso vi do anche il titolo: Woman.
1: Woman.
0: Woman.
1: Woman.
0: Donna. Donna.
2: Tanto con la virgola, quindi è anche un gioco di parole, no?
0: Eh sì, ho visto.
2: Wow, man.
0: Wow, man.
2: Capito.
0: Quindi vuol dire più
2: cose. Ambiguo.
0: È ambiguo. Allora, Peggy Gou, che nel weekend, se non sbaglio, presenterà questo singolo in maniera...
1: sobria. Sobria.
0: Ci colleghiamo con Londra, dove dovrebbe esserci il nostro inviato, col caldo che fa a Londra. Che a Londra non sono abituati, capito? A Londra a giugno avevano il trench fino all'anno scorso. E quest'anno tutti quei trench lì, dove sei, tutti quei Burberry, tutti quegli stivali di plastica. Allora, cosa ci sei, coso?
3: Yes, the trench is in the clothes because it's very hot here this summer.
0: Yes.
3: How are you?
0: I'm fine.
3: I'm
0: and
3: very
0: you?
3: Good. And you, Mario's in the house with you?
0: Eh?
3: Mario's in the house?
0: Yes, Mario's here.
3: How are you, Mario?
1: Ah, this is my favorite song.
3: No! Peggy Gou oggi ha presentato il singolo che avete appena trasmesso sulla bellissima radio Telerex. B2 oggi presenterà il singolo a Londra, e per l'occasione, sai, gli artisti oggi cercano un po' delle idee, e Peggy Gou nel weekend aprirà un negozio, un pop-up store che si chiama Goutik, giocando sul suo nome, Peggy Gou, e Tic, suffisso di boutique, dove...
0: Perché lei ha dei tic?
3: No, ticue, come negozio, Goutik al posto di boutique, dove dei fortunatissimi fan che arriveranno per primi, quando lei lo dirà nelle storie di Instagram, potranno accedere ad una collezione privata di vestiti molto estivi.
0: Ma li regala?
3: Li regala.
0: Li regala?
3: Qua, i primi li regala.
0: Ai primi,
1: ma quanti,
0: i secondi
1: sono?
0: Li vende Barbona.
3: Adesso non sono esattamente, non è ancora aperto il negozio, quindi non te lo so dire. Corea del Sud un po' delusa, Peggy Gou, in queste ore dai mondiali.
0: Eh sì, perché come mi ha ricordato il mio collega Mario Fargetta, esperto di calcio, la Corea del Sud...
1: Sì.
0: Cosa?
1: Ha perso.
0: Quindi non è qualificata.
3: No, allora, calma. La Corea del Sud, a sorpresa, ha perso contro il Sudafrica. Tra l'altro, grande festa in Sudafrica, perché è la prima volta che i Bafana Bafana si qualificano ad una fase eliminazione diretta dei mondiali di calcio. La Corea
0: del Sud... ti correggo, perché i Bafana vien di notte. Loro quando hanno giocato?
3: Di giorno. No, allora. Di notte. Era sera.
0: I Bafana chi sono?
3: E la squadra sudafricana, detta Bafana Bafana. Mentre
0: quale squadra sudafricana? Ah,
3: Sudafrica. Sudafrica.
0: I fans del Sudafrica.
3: No, no, la squadra, il team.
0: Perché?
3: Sono un soprannome, tipo i bianconeri, i Bafana Bafana.
0: Ah, i Bafana.
3: La Corea del Sud non è eliminata, ma deve aspettare domenica per capire se sarà tra le migliori terze, quindi... Devono stare lì in America, aspettare fino a domenica.
1: Possono essere anche fortunati.
3: Non possono disdire l'albergo.
0: Adesso
3: ancora,
0: voglio mettere alla prova Mario in quanto esperto di calcio, e gli chiedo: come si chiamano i giocatori della Francia?
1: Bah, sai che non mi ricordo, sinceramente.
3: Dai, facile.
0: Come
3: questo.
0: Si lo so io.
3: Dai,
0: guarda, lo so io.
1: E senza leggere.
0: Lo so, no, se, ma, se, ma veramente lo so io.
1: Sì.
0: Le Bleu.
1: Le Bleu. Ah, sì, vero. Le Bleu.
0: Come
1: le Bleu.
0: Si chiamano i giocatori del Brasile?
3: Facile, questa è facile.
0: Puoi leggere se vuoi, Mario.
1: Allora fammi leggere. No,
3: facile questa.
1: Fammi leggere. No, non riesco a leggere.
0: Ah, non riesci a...
3: Dai, la sa anche Alberto questa.
0: Dillo tu. I Selecao.
1: La Selecao.
0: La Selecao.
3: Bello, là, i Paesi Bassi è facile.
1: La Spagna, la Roja.
3: Bravo.
0: Bravo. Sì.
3: Scusa, è il primo caso di concorrente che si fa la domanda da solo.
0: Sì, ma io non te l'ho chiesta la Spagna, scusa.
3: Non so se hai visto.
0: Tu devi aspettare la domanda,
1: ogni
0: Mario.
1: Ogni tanto io vado avanti.
0: Aspetta la domanda.
3: Quindi è truccato questo gioco.
0: Ma sicuro è truccato.
3: Sapeva già la domanda.
0: L'Argentina?
1: L'Argentina...
4: Vabbè, Celeste.
1: La Celeste.
3: No, l'Albi Celeste.
1: L'Albi Celeste.
3: La Celeste basta è l'Uruguay.
0: La Germania?
3: Questa è difficile.
0: Questo non lo sanno neanche i giocatori tedeschi.
3: Questo è difficile.
1: I birraioli, non lo so.
3: L'Olanda è più facile. La Germania, dai.

Renata dice, sentite. Moving to the sun. E invece noi ci nascondiamo dal sole in questi giorni, dal caldo che fa. Cerchiamo refrigerio sotto le piante o all'ombra. Moving to the sun è il titolo.

0: terza puntata di Albertino Everyday qui su MDO fino alle ore 19. Oggi è venerdì, l'estate è appena cominciata e noi, oltre alla musica, oltre alle nostre cagate, che diciamo tu, l'avete bippato?
1: Meglio.
0: Ho detto una parola troppo forte.
2: Ma non era neanche troppo forte.
0: Non era troppo forte.
2: Però l'inizio era forte, quindi il sistema blocca.
0: Vabbè, mi hanno bloccato. Oltre alle stupidate che diciamo tutti i giorni, oggi servizio esclusivo faremo insieme a Malapuella, che ormai è la nostra cartomante di fiducia, un oroscopo dell'estate per tutti i segni.
2: Shorty Eco, per cortesia, speciale ostate 2026, oroscopo speciale, vai!
0: Vabbè, ma non è adesso.
2: Ma
0: non è adesso.
2: Dopo, intanto lo annunci.
0: Dopo! Speciale estate 2026.
2: L'oroscopo d'Italia.
0: L'oroscopo d'Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Eh? Ho montato la mensola da solo.
14: Quale mensola?
13: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
14: La mensola in salotto!
13: Era?
15: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
16: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Jerry Calappers.

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, quindi due generazioni a confronto. Questa era Bring Your Love su M2O. Ho visto delle immagini recenti di Madonna, Madonna in grande forma, l'ho vista alle sfilate parigine vestita da sedicenne, però voglio dire, ha 97 anni e è ancora bellissima.
1: Come 97? No dai,
0: che informazione mi avete dato? No. Quanti anni ha? 67?
1: Sai,
0: quanti anni
1: ha Madonna?
0: 68.
1: No.
0: Eh sì,
2: La signora Madonna è nata il 18 agosto 1958 nel Michigan.
0: 68.
2: Quindi ha 67 anni al momento, tra un mese.
0: Ad agosto 68. È bellissima. È bellissima. Vabbè, ragazzi, se voi adesso vi accomodate, per favore, sedetevi, prendete posto.
1: Sì.
0: C'è il nome sulla sedia.
1: Sì.
2: Io ho preso la prevendita.
0: Sedetevi pure perché sto per raccontarvi una storia.
1: No! No! Veramente una storia! No, dai.
0: Che falso che sei. Vuoi sapere che storia racconterò oggi?
1: Sì.
3: Oh yeah! Check this out!
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Pump Up the Volume.
5: Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, this.
0: Dei Mars. Quella di Pump Up the Volume è una storia più unica che rara. È infatti l'incredibile risultato dell'unica collaborazione tra due gruppi alternativi inglesi, i Color Box di Martin e Steve Young e gli A.R. Kane di Alex Aiulli e Rudy Tambala. È dall'unione delle iniziali di questi quattro artisti che, unite ad un'altra R, quella di Russell Smith, altro componente degli A.R. Kane, nasce il nome del progetto inglese Mars. All'idea, pensata a tavolino, di produrre una hit house che potesse scalare le classifiche, partecipano anche il giornalista DJ e collaboratore di MTV, Dave Dorrell, e il DJ CJ McIntosh. È il 1987. L'Inghilterra ha scoperto da poco la musica house.

è un disco molto particolare. Mars needs women. È formato dall'unione creativa di una trentina di sample, presi da alcuni dei dischi preferiti degli autori. Africa Bambaataa, James Brown, The Bar Case, Fab Five Freddy, Kool & The Gang, Public Enemy, Run DMC, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Quando Pump Up the Volume comincia a scalare le classifiche, non tutti sono felici di ascoltare il loro sample nella canzone, magari preso senza permesso. Per questo, alcuni compaiono solo nella versione originale, mentre altri sono stati aggiunti o rimossi per le versioni radiofoniche inglesi e americane. La produzione di Pump Up the Volume è più difficile del previsto. Non solo per questo motivo, ma anche perché Color Box e A.R. Kane non vanno d'accordo e lavorano separatamente. Essendo stati utilizzati pochissimi frammenti di ogni sample, è praticamente impossibile ricostruire il disco. Fortunatamente per i Mars, quello di Eric B. Rakim, che dà il titolo alla canzone, preso da I Know You Got Soul, è della loro stessa etichetta, la 4AD. Tra litigi interni e problemi di copyright, il progetto Mars si limita ad un solo disco, ma questo è bastato a consegnare il supergruppo alla leggenda. Pump Up the Volume è una pietra miliare della produzione house moderna, l'inizio di una nuova era musicale basata sull'uso creativo dei sample per creare musica dance ballabile in grado di scalare le classifiche pop. Pubblicata nell'estate del 1987, in Italia entra nelle classifiche dance a fine settembre, per stabilirsi nella top 3 della classifica generale di vendita da fine novembre 1987 a fine febbraio del 1988. Per la maggior parte delle settimane, detronizzato da La Bamba dei Los Lobos. Secondo la critica, dopo Pump Up the Volume, la musica elettronica non fu più la stessa. Avendo vissuto in prima persona il momento in cui quel disco arrivò qui in radio, posso assolutamente confermare.

Questo disco ha segnato l'inizio veramente di un ciclo musicale house music e soprattutto questo metodo di comporre musica da parte dei DJ prendendo pezzi di altre canzoni. Era Pump Up the Volume. Abbiamo raccontato la storia dei Mars in DJ Time Story.

0: Indubbiamente una canzone allegra con una L sola, era Kamrad con Be Mine. È una delle musiche di M2O, una radio che vi tiene compagnia senza la G, tra l'altro, a volte con la G, quindi come cambia la parola?
1: Compagnia.
0: Tre punti per sé.
2: Io non ce l'ho con te che chiedi, ce l'ho con lui che ti risponde.
0: Sì, tu hai il GL.
3: Io ho il GL.
0: Sì.
3: GL, compagnia.
0: Lei, no, lei. Quello è il GN. Il GL è il
2: Maglione.
0: Perché ci sono alcune persone che non hanno il GL.
2: E dicono Maglione.
0: Maglione.
2: Sì, mettiti il maglione.
3: Come il cortello.
0: Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi con i nostri ospiti. Chi ha detto cortello?
2: Indovina.
3: Io ho detto cortello con la L.
0: Con la R?
3: Con la R, sì. È giusto.
0: E il quinzaglio con la Q.
3: Con la Q, giusto.
2: Io però non ce la posso fare.
3: E via, una dietro l'altra.
0: Potremmo andare avanti
2: che manca
0: per
2: un mese,
0: dai. Strafalcioni si chiama la compilation.
2: Come l'allenatore, quello che fai.
0: Chi è Strafalcioni?
2: Stramaccioni.
0: Chi è?
2: Quello che fa il commento delle partite.
0: Non vedo l'ora che Giove entri in me. Devo chiedere a Malapuella questa cosa qua. Prepara. Perché oggi c'è l'oroscopo di Malapuella, no?
2: L'oroscopo è.
0: Allora un mio amico mi ha detto che Giove entra nel Leone alle 8 del mattino del 30 di giugno.
2: Fatti trovare pronto.
0: E quindi cosa devo fare? Mi devo svegliare a quell'ora lì.
2: Certo, devi svegliare.
0: E apro la finestra, per far entrare Giove.
2: Vai sul terrazzo e accogli Giove dentro di te.
0: Ah. A te ti entra qualcuno, Mario.

0: vorrei proprio vedere.
1: Ma attenti, entra qualcuno il 30 di giugno.
0: Qualcuno entrerà prima.
2: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a €1,279. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: diciamo, piega. Che poi la piega è un termine anche motociclistico, non so se avete presente. Shorty, tu che sei uno della strada, diciamo.
1: Quando fai le pieghe.
0: Fai le pieghe con la moto.
2: Guarda, perché lui ha corso in moto.
0: No, ma perché si sa. Tu lo sai quando fai le pieghe. Come
2: sì. Ti fai la curva.
0: È un termine sartoriale.
3: Sartoriale. Bravo, per dire quello, è anche legato.
0: Parrucchiere.
3: Parrucchiere.
0: La piega. La piega. È vero. Sì. Non è la piaga.
3: La
0: però.
3: Messa in piega.
0: La piaga. Dietro nella piaga. Era una canzone che lei, dietro nella piaga, con sonorità house, che a noi piacciono molto, sì, perché sono vicine al mondo di M2O, ha dedicato a questo stereotipo, a questa figura che è, tra l'altro a Milano. Di cui Milano è piena, no? Il businessman.
2: Sì.
0: Il businessman lo riconosci subito dal monopattino.
3: Sì, dallo zaino.
0: Perché ha lo zaino e ha l'abito col monopattino. Sì. Secondo me le due cose non sono belle da vedere insieme. No, io lo dico.
3: Cosa, lo zaino con l'abito?
0: L'abito, lo zaino e il monopattino.
3: Quindi le tre piante. Quindi è nell'autunno anche quel piumino smanicato che gli aiuta a fare riparazioni.
2: Io quando andavo in giro con la friggitrice mi riconoscevano.
0: Ma tu eri businessman.
2: Businessman, sì, sì.
0: No, tu non lo sai. No. Tu sei più imprenditore. Beh, guarda, stessa cosa.
2: La stessa cosa.
0: Comunque, businessman, che però adesso, a parte gli scherzi, sono una categoria che sta soffrendo parecchio in questo momento, perché sono tra le categorie costrette ad avere un certo rigore e il dress code. Devono vestirsi con l'abito di Carlottino.
2: Vuol dire che devono mettersi sempre la cravatta. La cravatta.
0: Probabilmente ci sono alcuni ambienti di lavoro che richiedono quello. Non so se è ancora così severa la situazione.
3: In alcuni. Facciamo degli esempi, magari, per capire meglio.
0: In
3: se
0: banca.
3: Siete d'accordo. Avvocati, magistrati, notai, dirigenti bancari, manager di grandi aziende, diplomatici, rappresentanti dello Stato, i politici, le istituzioni, alcuni ufficiali delle forze armate, i direttori di hotel di lusso, questi ambienti lavorativi,
0: i motociclisti della MotoGP.
3: Questo è un altro motivo. Sono
0: costretti, che caldo che hanno
3: non
0: con
3: sono,
0: quella tuta.
3: Sono costretti, ma in alcuni casi sono costretti
0: Kimi
3: ad avere
0: Antonelli, per esempio.
3: Sono costretti ad avere questo abbigliamento, questo dress code d'ordinanza.
2: Ma scusa,
3: no?
2: Non possono andare con la camicia aperta e il pelo fuori, bello
3: no,
2: fuori,
3: no,
2: non si può.
3: No.
0: Unos, dos, tres. Un pasito
3: Pailante e Maria.
0: Ah,
3: quello è Ricky Martin.
0: Ah, non è dress.
3: No,
0: è dress code.
3: E quindi in questi ambiti lavorativi, anche chi vende beni di lusso, questo dress code è un po'.
2: Però Alberto, noi siamo fortunati.
3: Perché? Esatto,
0: perché
3: infatti
0: noi
3: leggo.
0: Perché noi possiamo vestirci malissimo.
3: Leggo, ho un elenco davanti a me di campi professionali dove la giacca e la cravatta non sono obbligatori.
0: Campi magnetici.
3: E in questo elenco al terzo posto ci sono i media e la radio. Quindi siamo proprio.
0: E gli altri due chi sono?
3: Informatici, tecnologia, marketing, comunicazione, pubblica amministratore, startup, aziende digitali, sono tutti ambienti dove non è previsto questo tipo di abbigliamento.
0: Però da settembre c'è l'obbligo, qui guarda il regolamento, pagina 6.
2: Pagina 6.
0: Obbligo camice bianco.
2: Vai. Ricordatevi
0: per tutti i collaboratori di M2O.
2: Ricordatevi che se avete firmato il contratto nel 2022, nel 2026, settembre, entrerà in vigore
0: il camice bianco.
2: Il camice bianco.
0: Visto?
3: Pensa, ed è uno dei pochi commi, è uno dei pochi commi del nostro regolamento che non comincia con nonostante.
0: Nonostante, invece
2: sì.
0: Come comincia?
2: No, c'è una postilla, scusate.
0: Ah.
2: Nonostante.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Relax your body. E così la prima ora è già andata via. È volata via. Siamo pronti per la seconda di questo venerdì. Sono le 6.

0: era Sean Paul, che troverete sicuramente nella doccia, cioè lo shampoo. ma era così per ridere, no?
1: Non l'ho capita.
0: Ti è piaciuta?
1: Non l'ho capita.
0: Conditioner, l'album Sean Paul, secondo singolo Shower Gel.
2: Il conditioner degli
0: alberghi. Dai.
2: Quello appeso al muro.
0: Comunque io volevo raccogliere delle firme, anche se so che lo fanno per motivi ecologici, giusto? Una volta si potevano rubare tutti gli shampoo, i shampoo, i conditioner e i shower gel negli alberghi. Adesso sapete che sono tutti a ricarica, proprio per evitare che ci sia tutta questa plastica in giro, ed è una cosa giustissima per il pianeta.
2: Devi sradicare il muro per portarti a casa.
0: Io ho portato via delle piastrelle la settimana scorsa perché mi piaceva,
2: con lo shampoo attaccato.
1: L'altra volta l'ho sradicato uno.
0: Davvero?
2: Perché?
1: No, ma non l'ho portato via.
2: Perché?
1: Perché non usciva niente, quindi ho detto un attimo capire.
0: Sì, perché non è che a volte si inceppano. Okay. Comunque non, io sono assolutamente a favore di questa iniziativa, però mi dispiace molto perché in quanto ladro di campioncini, ci sono rimasto un po' male. Vabbè. Comunque, raga, che sareste voi nonostante siete degli uomini?

0: uomini adulti.
1: Bro, dici bro.
2: Bella bro, dici, quando è che arrivano bro. Ste news, dai.
1: Ecco, oh qua. Zio, sono arrivate adesso.
3: Bravo, Mario.
2: Grande Alba.

0: come se cammini normale.
1: Non è quello
0: integrale. Quindi io vado in giro, dico, tanto non mi riconosce nessuno.
1: Non è quello integrale nero, no, delle rapine, quello che usi per le rapine insieme,
0: no,
1: a Mario.
0: Quello di Bezzecchi.
2: Il casco che ti hanno fatto è esattamente la tua faccia, quindi tu non te ne accorgi. No, ma è il tuo viso, esattamente.
0: È tutto aperto. Allora devo comprare un casco integrale, scusa.
1: Non farti riconoscere, sì, ma poi è caldissimo, non ti conviene.
0: Hai ragione.
1: Però adesso ora tutti sanno che hai il casco integrale.
0: Non ce l'ho il casco integrale.
1: Lo farai, lo farai.
0: No, no, non lo voglio. Io sono pronto per le news, eh. Arrabao?
3: Arrabao, arrabao.
0: Arrabao? Ma come arrabao che mi sono distratto?
3: Arrabao, prima con zio.
0: Ah! Grazie della linea, Felisandro e tutti gli zii, bella raga. Michigan, USA, la prima notizia arriva dagli Stati Uniti, imbottisce di lassativo i brownies per la festa d'addio del collega, tutto l'ufficio passa le successive ore in bagno.
3: Potremmo provare.
0: Ma perché ha fatto questo?
1: Era simpaticone, sai, c'è il simpaticone.
0: Vabbè,
1: delle volte.
0: Cattiveria.
3: Vabbè, scusa, l'hanno arrestato?
0: No, Mario. Napoli, anziano va a fare la spesa e prova a pagare con la patente convinto fosse la carta di credito. Arrivano in suo soccorso e scoprono che la patente era scaduta da 15 anni.
2: Oh, poverino però. Mi ha fatto un po' tenerezza questo signore.
0: Un po' sì, un po' sì. Italia. Italia.
3: Come Italia?
0: Italia, vabbè.
3: Ma perché Italia?
0: Vabbè, Italia, dai. Autovelox multa un uccello, vola troppo veloce e scatta la multa.
3: L'hanno arrestato?
0: L'uccello.
1: Gli hanno tolto i punti.
0: Roma, Musei Vaticani, maxi rissa a colpi di ombrelli tra promoter di agenzie turistiche, 8 denunciati.
3: Beh, avrei voluto vedere
1: la gente. Sai quel...
0: Svizzera.
1: È l'ombrello con cui guidano i...
0: Eh sì, quello è quello...
1: che usano come punto di riferimento.
0: Sì.
3: Scusa, comunque li hanno arrestati.
0: No!
3: Okay.
0: Svizzera parte in vacanza e il suo appartamento diventa un bordello. Tre arresti al suo ritorno. Qua sì, qua le hanno arrestato.
3: Le hanno arrestato.
0: Francia va al pronto soccorso e i medici rimangono sorpresi. Aveva una bomba della seconda guerra mondiale nello stomaco, ma non sapeva spiegare come ci fosse finita.
3: No, no, adesso veramente.
0: Un pranzo.
3: Un po' pesante.
0: Un pranzo di matrimonio. È tutto per questa calda edizione delle news. Il prossimo appuntamento lunedì, ore 18, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince i fantastici gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers.
3: Sì, chi?
2: Un giovanissimo ascoltatore da Benevento.
3: Chi?
2: Benevento.
3: Te lei.
2: A un'ora circa da Napoli.
3: Giusto.
2: Dico bene, Mario?
3: Giustissimo.
2: Tu che frequenti quella zona.
3: Esatto.
2: Lui,
3: sì.
2: Studente al liceo classico,
3: sì.
2: È in questo momento collegato con noi telefonicamente.
3: Sì, ma chi?
2: Eh?
3: Sì, ma chi?
2: Vince.
3: Chi?
2: I nostri gadget.
3: Chi?
2: Ha vinto, quindi è Vittorio. Vittorio da Benevento.
4: Vittorio da Benevento.
2: Vedi, il suo nome era Vittorio. Un nome da predestinato, eh. Vittoria, chissà quante cose avrà vinto nella vita, non lo so.
5: Pronto.
2: Giovane Vittorio, che bello avere degli ascoltatori della tua generazione.
5: Grazie.
2: Come
5: ragazzi.
2: Stai? Come mai?
5: Benissimo.
2: Ma come mai ascolti la radio? Che i tuoi coetanei non ascoltano più la radio.
5: Fortunatamente no, ma io l'ascolto perché, innanzitutto perché voi siete una radio stratosferica, ma poi per il piacere di sentirvi, per il piacere di sentire te, Alba, Mario,
2: ma che bello.
5: Alelipi,
2: chi ti ha insegnato? Chi ti ha indirizzato?
5: Allora, io la verità ho mio padre e mio zio che sin da piccolo mi hanno inculcato la passione per la musica, e soprattutto mio zio che è un DJ, Alba, quindi con la tua stessa passione che me l'ha successivamente trasmessa a me.
2: Ed è lui che ti ha consigliato di ascoltare noi o ci hai trovati da solo?
5: Allora, la verità, io, Alba, ho il tuo mito da che sono piccolo, da che eri radio DJ, e man mano che sono cresciuto ti ho sempre sentito spostandomi da radio in radio, ma successivamente, adesso, in questi anni, sentirti, cioè ti ho trovato io, però anche su consiglio ovviamente di mio padre e mio zio.
6: Senti che chi fa il liceo classico, senti, ma ha sì. Una marcia in più, senti.
2: Ma certo. Senti. Ma poi senti. A parte che Vittorio mi sembri un ragazzo molto maturo per la tua età, è molto...
5: Grazie, molto... sentirmelo dire da te per me è un onore.
2: Sì, mi sembri, come dire, centrato, mi sembri uno con le idee molto chiare, i gusti... La scuola com'è andata? Mi presumo molto bene.
5: No,

0: benissimo, benissimo, grazie.
1: Cioè, non sarai mica un secchione, eh? Sennò ti mando Mario Fargetta.
0: No.
2: Se io potrei, venissi subito. No, ti insegno,
0: per me è solo un piacere. Se
2: invece sì, Vittorio, io difendo i secchioni, avanti tutto.
1: Bravo, bravo, Vittorio.
0: No, ma perché,
1: sai che cosa? Che i secchioni, se sono anche...
2: simpatici.
1: Sì, non solo simpatici, ma hanno anche quel lato, diciamo, un po' goliardico, un po' di voglia di scherzare.
2: Che sembrano normali.
1: Esatto, allora sì, va sì, bene. Sì. Va bene. Senti, Vittorio, prego,
0: sì.
1: prego.
0: No, volevo dire che ogni giorno quando finisco di studiare mi metto o ad ascoltarvi se sto in orario, oppure suono un po' di buona musica con la mia console.
1: Ah, ecco, siamo colleghi, Vittorio, io l'avevo capito subito. Anche perché c'è bisogno di un ricambio generazionale, cioè ormai questi qua che hanno una certa età, io parlo, non so, di Fargetta, Molella.
2: Certo, sempre vero.
1: Basta, cioè, basta. Vittorio. Va bene, senti, ti mandiamo i nostri gadget.
2: Senti come suona bene, Albertino, Vittorio, Molella e Prezioso.
1: Ma perfetto.
2: Ah, mi avete segato.
0: Vittorio.
1: Ciao.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5.

0: 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Dividile coi fiocchi!

0: o meglio Jay-Z con la canzone Satisfied. Venerdì pomeriggio 26 giugno, il 2026 per noi di M2O è stato un anno segnato da un evento che è esploso, è diventato virale, tutti vogliono partecipare, torneremo dopo l'estate, si chiama Morning Club questo evento. Durante questo evento abbiamo fatto delle amicizie straordinarie e abbiamo conosciuto anche Malapuella,
1: che non era lì per caso, era una delle attrazioni, no? Permettimi di dirlo, una delle attività che era possibile fare al Morning Club, al piano superiore della fabbrica del vapore.
0: Sì, lei faceva i tarocchi, c'era una lunga coda, a volte diciamo che eravamo anche un po' arrabbiati perché c'era più gente da lei che in pista. No, non è vero. Allora, è tornata a trovarci, io partirei con la sigla per sapere un po' come sarà l'estate 2026 segno per segno.

0: stupidamente dimenticato.
1: Anch'io non me la ricordavo.
2: E più l'ascolti più è bella.
1: Sì, è bellissima. Allora, bentornata qui da noi.
2: Grazie per avermi invitato di nuovo.
1: Come stai? Bene?
2: Benissimo, benissimo. Sono felice di essere qua e darvi un'anteprima, uno spoiler sulla nostra estate 2026 con le energie segno per segno.
1: Allora ti ascoltiamo e saremo tutto orecchie.
2: Allora, come al solito, ormai è una consuetudine, vi ricordo che io utilizzo il mio mazzo di tarocchi facendo un'estrazione di una carta per ogni segno, ma anche una carta per ogni elemento, in modo che raggruppiamo un po' i segni zodiacali. Quindi partiamo con i segni di fuoco, che hanno come nume tutelare la carta della giustizia. Quindi quest'estate traccia un po' un confine tra passato e futuro. In che modo? Per l'Ariete, col due di coppe, è un ritrovato equilibrio nelle relazioni, non soltanto romantiche, anzi soprattutto di amicizia, un po' a ritrovare la propria strada. Per il Leone, col 10 di bastoni, è proprio il momento di ricaricarsi, lasciare andare le responsabilità, lasciare andare i pensieri e mettersi in risparmio energetico.
3: Per questo, questa è l'ultima puntata di Albertina Evridea di quest'anno, il capo si riposa, ricarica, no. Ci sentiamo a settembre.
1: No, ma qui questa è la dimostrazione che, insomma, lei sta facendo una panoramica generica, però nel nostro caso, no, io sono del Leone, per
3: dire. Il capostazione del Leone.
1: Io non posso mai mollare. Poi l'estate per noi è un periodo di grande movimento, tensione, di grandi eventi anche, capito? Quindi non mi posso tanto rilassare.
2: Ma ritagliarsi quel quarto d'ora a bordo piscina,
1: lo
2: occhi
1: farò.
2: Chiusi e lasciare che...
3: Amore mio, lo facciamo insieme.
1: Va bene, Mario, lo facciamo insieme.
2: Sagittario invece 5 di coppe, l'estate diventa l'occasione per rielaborare tutto quello che è successo negli ultimi mesi e che ha lasciato qualche strascico, forse un po' pesante. Per i segni di terra invece abbiamo la carta della luna, quindi questa sarà proprio l'estate delle emozioni. Toro col cavaliere di spade, siete pronti a buttarvi nel vivo dell'azione con una botta di coraggio inaspettata, mentre per la Vergine abbiamo il 4 di denari che la fa sentire al sicuro in ciò che sta costruendo, e questa sicurezza l'aiuta a seguire un po' di più il suo cuore, a lasciarsi un pochino più andare. Per il Capricorno invece l'otto di coppe dice che è pronto a scalare montagne per dimostrare il suo amore e conquistare l'oggetto delle sue attenzioni.
1: Bene, questa era la prima parte. Io ho già cominciato a rilassarmi un po'.
3: Tu hai visto?
1: Sul suggerimento di Malapuel.
3: Ho visto, è così, che sei già nuovo.
1: Adesso faccio costruire una piccola piscina qui nel parcheggio.
3: L'amaca.
1: Eh?
3: Un'amaca.
1: Un'amaca.

0: questo finale molto coro gospel di questa cover, perché non dimentichiamoci che questa canzone del 1995 forse è la più famosa di Coolio, che purtroppo è scomparso qualche mese fa, recentemente.
1: Sì, come è successo?
0: Come è successo? Se n'è andato.
1: Aveva un po' di problemi.
0: Sì, problemi di droga, credo.
1: Sì, qualche dipendenza.
0: Abuso. Sì, sì. Era una cover, questa di Coolio, che lui ha fatto diventare un pezzo rap di un classico di Stevie Wonder. Dopo questa parentesi ritorniamo alle stelle con Malapuella.
2: Il momento è mistico perché passiamo ai segni di aria e iniziamo col botto, nel senso che la carta per i segni d'aria è la carta della morte, che è quella che ci fa sempre saltare sulla sedia.
0: Aiuto,
2: quando esce.
0: Che paura!
2: Ma in realtà no, nelle carte dei tarocchi la morte rappresenta un momento di grande cambiamento, certo, in cui ci sono magari da affrontare un po' degli assestamenti, ma immaginiamolo come il momento in cui il bruco esce dalla crisalide, diventato finalmente farfalla. Quindi per i gemelli col sette di bastoni no, perché è una trasformazione grossa.
3: Giusto.
2: Il bruco magari non è contento di perdere la sua vita da bruco, però diventa
0: il bruco mela. No, non c'entra in tutto questo.
2: Beh, d'estate con tutti in una parte.
0: Vabbè, mi state guardando come per dire: hai detto una stronzata.
1: Sì,
0: allora io
1: sì,
0: ammetto di aver detto.
1: Va bene rilassarsi, segno del leone, ma non così tanto, per favore.
3: Non ti permettere di parlare così a mio amico.
0: Dai,
3: mio
0: per oggi, favore, attenzione. Lasciate continuare Malapuella.
2: Allora, per i gemelli, questa trasformazione con il sette di bastoni avverrà soprattutto in ambito professionale o di comunque realizzazione del sé. Sapranno farsi valere per alzare la posta in gioco. Per la bilancia, col 10 di denari, si conclude un ciclo e riusciamo finalmente a sganciarci da modelli di pensiero, da aspettative che non rispecchiano più il presente.
0: Shorty, confermi?
4: Totalmente, Aldo.
0: Benissimo.
2: L'acquario con il fante di spade è quello che prende la cosa meglio di tutti, con grande filosofia, perché riscopre la curiosità e quanto gli piace l'idea che nonostante tutto la vita sia ancora pronta a sorprenderlo. Mentre segni d'acqua.
1: Eccoci Mario,
0: tocca
1: eccoci.
0: A voi? Sì. Abbiamo visti particolarmente attenti e in attesa di qualcosa.
3: In attesa del nostro segno, sentiamo.
2: Con la carta della papessa è un'estate in

0: Fiducia in cosa? Cancerini, regina di spade, che è una carta che vi era già uscita, la fiducia nella propria visione, che guida il vostro percorso anche quando sembra che il mondo intorno ancora non sia pronto a riceverla, ma voi andate avanti dritti per la vostra strada. Per lo scorpione, l'asso di bastoni, che è questa esplosione di vitalità, è come se fosse una bacchetta magica, quindi fiducia nell'azione in grado di realizzare qualunque progetto. E per voi pesciolini, la regina di denari, che vi invita ad avere pazienza, quindi fiducia nei tempi che l'universo sceglie per maturare i frutti di ciò che avete coltivato con tanto impegno.
1: Siete soddisfatti, ragazzi?
2: Sì, direi di sì.
3: Quindi noi del Cancro dritti per la nostra visione.
0: Esattamente.
2: È quello che stiamo facendo.
3: Che
2: no?
3: Mario ha già cominciato mettendosi questa camicia.
2: Vabbè. Ma soprattutto fino alla fine.
1: Allora, ma la Puella, noi ovviamente qui sì, facciamo l'invito ufficiale ad essere con noi anche nella prossima stagione del Morning Club.
0: Ma molto volentieri, con grande gioia.
1: Ti invitiamo di nuovo qui nel nostro studio e invito gli ascoltatori a seguirla anche sui propri social.
3: Sui social di Malapuella e sui social di M2O, perché ovviamente questo momento diventerà uno speciale social dedicato a tutti i followers di M2O.
0: Fantastico.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Eh? Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia.

0: Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: all'estate, secondo i tarocchi di Malapuella. Non vi ho mai visti così silenziosi, ragazzi.
1: Abbiamo ascoltato con attenzione, abbiamo preso appunti perché comunque ci ha stimolato, no? Con le sue visioni.
0: Mario è andato via.
2: No, sono qua.
0: Sono qua. Eh no, perché adesso è il vostro momento, ragazzi, eh? Cioè l'ampia pagina sportiva. Eh sì, eh. Che cosa ci aspetta nel weekend per quanto riguarda i mondiali di calcio 2026?
2: Ma questa sera alle 9, che cosa fate?
0: Niente.
2: Cioè alle 21 parte Norvegia-Francia al Boston Stadium.
1: Bello. Questa è bella.
0: Bella.
1: Questa è
0: bella.
2: Nello stesso orario c'è Senegal-Iraq a Toronto Stadium.
0: Toronto.
2: Alle 2 di notte.
1: Che fate alle 2 di notte?
0: Niente. Cosa? Niente.
2: Alle 2 di notte. Ma cosa andate a fare a ballare? Party.

0: dire, ma che cosa? Anche l'anguria, non mangiatela alle due di notte. Perché c'è Capoverde Arabia Saudita allo Houston Stadium.
1: Sembra un po'.
0: Sempre alle due di notte, è inutile tirare fuori l'acqua, bere quelle robe lì.
1: Sì.
0: Accendete la TV, c'è Uruguay Spagna alle Stadio Guadalajara.
1: Bella questa.
0: Alle 5, due ore. Alle 5 che cosa fate? Quando vi svegliate dovete andare a fare la pipì. Svegliatevi bene, accendete la TV, perché c'è Egitto-Iran a Seattle. E sempre alle 5 ci sarà Nuova Zelanda-Belgio, bella partita, al BC Place Vancouver.
2: Vabbè, quindi siamo a che punto siamo di questo?
3: Allora, sono giorni decisivi, perché già nei giorni successivi, già da mercoledì, quindi mercoledì, ieri giovedì, questa sera venerdì, domani sabato e domenica, iniziano a essere partite decisive, perché iniziano le prime eliminazioni. Quindi questo weekend è fondamentale per capire chi,
2: cioè,
3: già...
2: qui chi perde va via.
3: Più o meno sì,
0: qua non si fanno calcoli. Non tutti. Qua bisogna proprio vincere.
3: Si decide chi, in che posizione si arriva nel girone, perché domenica notte cominciano i sedicesimi
2: e
3: di finale.
2: Vi faccio una domanda, profano quale sono io.
3: Sì.
2: Dopo queste prime partite, avete l'idea un pochettino più chiara su chi potrebbe essere la squadra
0: magari
2: più forte?
0: Sì.
2: Tipo?
0: Magari, beh, ma le
3: la
0: squadre
3: Francia, la Spagna si è messa a posto.
2: Erano le stesse che avevano previsto, che avevate previsto prima di vederle giocare?
0: Sì. Io avevo previsto l'Olanda e l'Olanda sta andando avanti bene.
3: Una delusione, ad esempio, è stata la Turchia, che era data come una delle sorprese. In realtà la Turchia dopo due partite è già stata eliminata. Domenica notte, quindi noi già lunedì, quando torneremo in diretta qua, inizieranno già le partite a eliminazione diretta, quindi da lunedì dentro fuori, quella roba lì spietata,
0: quelle sono tutte belle.
3: Bello, però. Sì.
2: Va bene, ragazzi.
3: Ti abbiamo convinto un pochino.
2: Sì, ma guardate che io quando riesco, l'altra sera cosa ho guardato? La Svizzera contro il Canada.
3: Il Canada.
2: Sì. Che voi direte
3: mercoledì sera.
2: L'altra sera.
3: Mercoledì era Svizzera Canada.
0: Bella quella partita.
2: Bella. È stata bella.
0: Bella, molto bella.
3: La Svizzera non è male, la Svizzera, i nostri vicini qua di casa.
2: Va bene.
3: Hai avuto quella impressione? Commenta. Hai visto una partita? Commentala.
2: Sì, ho avuto una buona impressione della Svizzera. Sì.
3: Vabbè che la Malapuela ti ha detto di rilassarti, ma...
2: Mi sono rilassato un po' troppo, dai. Adesso per tirarmi un po' su, vi faccio sentire un piccolo assaggio di quello che io e Shorty vi regaleremo questa sera dalle 11 a mezzanotte, oppure domenica in replica, e cioè Dance Revolution.

0: Ricca Baselle.
1: La Ricca Baselle a tutti, e noi abbiamo finito con questa canzone di J Balvin.
2: Dovrebbe essere un'uscita dell'autostrada, Tarica Baselle.
1: Sì, c'è Tarica Baselle Ovest, sì, e Tarica Baselle Est.
2: È anche un giocatore Cabaselle, no? Visto che quelli che giocano...
1: Va bene, dai che c'ho Embolo al telefono, devo andare. Ci sentiamo questa sera per Dance Revolution.
2: E poi durante il weekend con tutto quello
1: sì,
2: che...
1: Sì, ho capito, scusa, scusa, una domanda, no? Sì. Vabbè che non c'è la Ginger, ma di questa puntata, che cosa resterà?
3: Cosa resterà? Ah, ah, ah, ah.
1: Se resterà qualcosa, Ce lo dice Shorty?
4: Oh ragazzi, allora da questa puntata resteranno un po' di cose. È stata una bella puntata. Cominciamo dicendo che Peggy Goo, per l'uscita del nuovo disco, svuoterà il suo armadio e venderà i suoi vestiti a Londra, tutto per pagarsi le spese di produzione. Sta barbona.
1: Barbona, vergogna.
4: Madonna invece ad oggi sta bene, è una splendida ragazzetta di 67 anni in mega forma.
1: Brava Madonna.
4: Albertino è campione di furto di campioncini di shampoo negli hotel. Ultimamente però stacca direttamente le piastrelle dai bagni per portarsi a casa i dispenser.
2: Questo te lo devo dire, ti devi vergognare.
1: Mi vergogno.
4: Ma la puella e le sue carte per i segni d'aria, ha estratto la carta della morte, che però dà un senso di rinascita e chiama la rinascita appunto per i segni d'aria. Albertino ha necessariamente bisogno di relax quest'estate. Lippi e Fargetta invece avranno un'estate a braccetto della papessa.
1: Sì,
2: cioè. Sì Mario, la papessa noi,
1: La papessa, sì.
4: Con questo era tutto, Alb, appuntamento a lunedì, ok?
1: Grazie Shorty, bravo. Grazie a tutti voi, buon fine settimana e noi ci sentiamo comunque nel weekend di M2O con i diversi appuntamenti DJ Time, DJ Parade e tutto il resto. Grazie Mario, ciao Ale, ciao Shorty, ciao. Grazie Simona e anche Malapu. Buon weekend a tutti, ciao!
5: Ciao a tutti!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni.

0: chi è?
1: Ci sei?
0: No, non ci sono. Sono via, come si dice qui al nord. Grazie, capostazione Alba Albertino, linea arrivata, siamo insieme, let's go! M2.

0: Mafia, Save the World, in onda su M2O, è la terza canzone del No Stop. Ciao, l'inizio del weekend, siamo in onda con Andrea Mattei, piacere fino alle ore 21 insieme.
1: Ciao Super Mattei, ciao. It's Friday e stasera yes. Direzione sì. Localini di Cervia. Buon weekend a tutti, ciao dalla Romagna.
0: No, aspetta, scusami, ho una domanda, ma vai nei localini di Cervia con i tacchi a spillo o senza tacchi a spillo? Questa è una differenza sostanziale. Mentre mi rispondi, c'è una novità.

stai ascoltando questa canzone che ti farà fare Adighi Dan Ben Ben per tutta la serata di venerdì, l'inizio del weekend. Filmata da Peggy Goo, in onda con noi. Novità musicale, l'appuntamento M28 che però non è riuscito ad aprire il bar. Sicuramente lo apriremo con una parola d'ordine. Nel frattempo posso dirti che l'M28 tornerà fra un'ora in onda con noi.

0: proprio vero, quando devi fare una cosa. Nobody does it better than me. Fattela da solo che è meglio. Michel Calfan della France. Oh, ma questi francesi e Kunks e David Guetta e Bob Sinclair e DJ Snake. E allora, mannaggia. La ragazza di prima, l'aggiornamento è questo, andrà a fare un giro nei lucarini di Cervia. Non sa se mettere i tacchi oppure no. Secondo me potremmo darle una mano a decidere. Tacco, tacco, tacco. Io sì, io sono per il giro all'inizio del weekend con i tacchi, dai, si può stare. Se non sei in quella situazione di relax. Abbiamo aperto il bar?
1: Attenta, ti mando un ordine. Sì. Due Bloody Mary con tanto ghiaccio per te.
0: Due Bloody Mary! Ah, iniziamo molto bene, dai!

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Ci sono gusti

0: che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: We are M2.
10: Every day.

0: con il produttore MK insieme a Poppy Bescomb nella playlist di M2O in onda poco prima dell'appuntamento M2O Old.
1: Ciao Andrea,
0: ciao.
1: Buonasera. Dato che il bar è aperto, uno
0: sì.
1: spritz, siccome devo festeggiare tanto mettiamolo anche doppio.
0: Davvero?
1: Ciao Paola.
0: Ciao Paola, scusami, cosa devi festeggiare? Si può sapere? Oppure una domanda troppo indiscreta, non vorrei essere indiscreto, però sono molto molto molto curioso e quindi te l'ho chiesto. Stiamo per andare nell'appuntamento M2O Old, una canzone iconica che arriva dal passato. Lui è un DJ che aveva anche un segno identificativo, due fra tutti, la canottiera, anzi facciamo tre, la canottiera, il fisico, quindi le braccia abbastanza muscolose e gli occhiali da sole a goccia rigorosamente specchiati. Lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news.

0: Apriamo con un'ultima ora. Israele e Libano avrebbero raggiunto l'accordo per mettere fine alla guerra, che sarà firmato oggi a Washington, a riferirlo Axios. Intanto Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con vari attacchi con droni contro le navi nello stretto di Hormuz. E si continua a scavare senza sosta alla ricerca di sopravvissuti dopo il doppio violentissimo terremoto che mercoledì ha colpito il Venezuela. Il bilancio si aggrava, 589 le vittime, decine di migliaia dispersi. Tra questi ci sono anche 35 italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri italiani, che riferisce anche di 3 morti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato il 26enne arrestato per l'uccisione dell'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. Ora la Formula 1, dopo aver dominato le prime libere del Gran Premio d'Austria, Antonelli è stato più veloce anche nelle seconde, alle sue spalle Piastri e Norris, quarto tempo per la Red Bull di Verstappen, quinto per la Ferrari di Hamilton, poi Russell, Hadjar e Leclerc. Infine i mondiali di calcio, attesa per questa sera dove si giocherà Norvegia-Francia alle 21, match che tra l'altro deciderà chi tra le due big chiuderà al primo posto il girone I. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Precipitazioni temporalesche in attenuazione anche sulle aree montuose del nostro paese. Domattina cieli sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa a nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio instabilità temporalesche ancora sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del territorio splenderà il sole con clima molto caldo. Ed è tutto, le previsioni del Meteo.it tornano domani mattina.

The Legend. È davvero una delle leggende della musica house da New York, esattamente da Brooklyn, New York, David Morales con la sua Need You. Domani, se vi interessa, sarà a Toronto, in Canada, anche il 28 giugno e poi a Ibiza il 1° di luglio. Queste le prossime date. Era l'M2 Old.

0: More music.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info

0: su centroilcentro.it. M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
15: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine.
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi.
17: We are M2O.
18: Tonto, mica è tonto. Tonto. Giocherò tonto, da rica passerle.
19: Every day.
0: L'estate su M2O suona così.
20: M2O.

0: nuova canzone di Anna in onda su M2O, si chiama White Girl Wednesday. Oh yes! Nel frattempo abbiamo aperto il bar, devo dire in grande stile, stanno arrivando diverse richieste, adesso vediamo perché abbiamo tutti questi fogliettini proprio qua.
1: Buonasera.
0: Salve.
1: Allora, in modalità sì. M2 Open, sì, questa sera gradirei un bel Negroni con un po' di ghiaccio.
0: Sì,
1: te
0: sì,
1: lo ricordi,
0: sì.
1: Mattei?
0: Certo che me lo ricordo, appartiene a quei cocktail che fanno parte per noi anziani, tra virgolette, per noi tra i 40 e i 60, ok, questo ventennio, di età intendo, non di peso,

0: e magari fosse ripeso. No, però appartiene appunto a quei cocktail che fanno parte della nostra adolescenza. Ma qua stiamo affrontando un argomento molto serio, sì?
1: Ciao Super Mattei.
0: Ciao.
1: It's Friday, sì. E stasera direzione Localini di Cervia.
0: Vedi?
1: Buon
0: allora,
1: weekend a tutti. Ciao dalla Romagna.
0: Ciao Erika, grazie. Non sappiamo se questa ragazza poi alla fine indosserà i tacchi, come ho detto, nei Localini di Cervia, però è successo una cosa.
2: Ciao, sono Giallo da Bologna.
0: Ciao.
2: E anch'io sto andando a Cervia ai Localini.
0: Lo vedi?
2: Ma io non porto i tacchi, ma
0: no,
2: spero di tirarli via questa sera. Ciao, buon weekend.
0: E là, ma l'Emilia Romagna è sempre là, è sempre là. Feste, party, divertimento. Ma ci sta ovviamente, anche perché siamo all'inizio del weekend. E a proposito di questo, ok, Localini di Cervia, tacchi, non tacchi, persone che si conoscono. Come si conoscono le persone adesso? Come? Io non sono informato su questa cosa. Come si conoscono le persone? Come avete conosciuto il vostro fidanzato, la vostra fidanzata? Non siete fidanzati? Lo siete stati almeno una volta, spero, no? Fammi sapere, dai, fatemi sapere come si conoscono, come vi siete conosciuti con il vostro partner. 342-654-3210. Vai!
3: Più musica.

parlando delle storie bellissime. Questa canzone remixata da Gheffa Getta. Come hai conosciuto il tuo partner, la tua lei? Lei lavorava dove? Lei lavorava in un negozio di valigie. Dovevo partire per Ibiza. Alla fine sono andato a comprare la valigia. Al ritorno da Ibiza sono ripassato lì e adesso è mia moglie. Che storia!

0: in un'app di incontri, siamo insieme da 8 anni, adesso abbiamo una bimba pelosa che scodinzola anche. Vi mando un saluto e ripartiamo tra poco con un'altra ora.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 di questa sera in onda su M2O. Salve! Buonasera, insieme a Mattei fino alle ore 9 di questa sera. Ripartiamo, arriva l'appuntamento, si chiama M2It.
4: M2O. M2It. The Italian Remix. M2It.

0: Avicii con Super Love, la voce di Lenny Kravitz. I want you super love. Ragazzi, è venuto giù tutto quando una settimana fa David Guetta allo Stade de France ha messo Levels, che è sempre bella, ma anche questa devo dire. In onda, terza canzone del non stop, sei all'ascolto di M2O.
1: Bella quest'ultima canzone, sì. Bravo, bravo.
0: Bravo.
1: Però, però ascolto che dice bella do.
0: Ma
1: bella
0: cosa,
1: do,
0: cosa
1: prendo,
0: dai?
1: Ma cosa prendi?
0: Cosa vai? Mannaggia, andiamo bene, siamo messi bene, sarà questione di caldo, non lo so. Stiamo affrontando questo argomento che è sempre molto attuale. Come hai conosciuto il tuo partner, la tua ragazza, il tuo ragazzo? Belle storie.
2: Al mare.
0: Sì.
2: Campeggio vicini di bungalow.
0: Ah.
2: Nel lontano 1990.
0: Wow, Daniele, complimenti perché state ancora insieme ed è una storia anche abbastanza romantica. In vacanza, vicini di bungalow, e mi passi il sale, e mi è finito lo zucchero, eccetera, eccetera, eccetera.
3: M2 Hot. Le hits di domani.
4: The hits of tomorrow.

nessuno è incappucciato. All'inizio sembrava una canzone tranquilla, ma poi Alan Walker, l'unico con la mascherina, insieme a Deva Max, si chiama Fate ed è un'altra delle novità.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Hola, ero qua a ballare questo flamenco paranoia. La canzone con la quale oggi ti diciamo play with us, è proprio questo il nostro segnale. Molto spesso vi diciamo anche grazie, questa volta lo diciamo con qualcosa che puoi toccare quando arriverà a casa, ovvero i gadget di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e...

0: Gaga e Ariana Grande, una grande accoppiata recente, questa Rain on Me all'interno della playlist di M2O. Allora, come vi siete conosciuti? Tu e lei, tu e lui.
1: Ciao Andrea,
0: ciao. Ciao Bea.
1: Io il mio ragazzo l'ho conosciuto ormai 5 anni fa,
0: sì,
1: su una chat di incontri.
0: Dai, funziona, no?
1: E successivamente ci siamo visti di persona, sì, visti, rivisti, visti. E ci siamo messi insieme.
0: Bravi, visti, rivisti, e da cosa nasce cosa. Torniamo tra poco con la musica di M2O.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Ma anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
11: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: bella quest'ultima canzone, sì. Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo, grazie, grazie. Ma di dove sei? Di Trastevere? Che sta qua? Oh, oh, oh, allora, perché prima ho detto Alice, stai guardando i gatti?
2: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole.
1: No, Alice guarda i gatti guardano le Alici, perché c'hanno sempre fame questi gatti, almeno i miei. Ma mi sa un po' tutti i gatti. Comunque grazie Adamo per questa interpretazione bellissima. Stiamo parlando di come hai conosciuto la tua fidanzata, il tuo fidanzato, o magari è già diventato tua moglie, tuo marito, eccetera eccetera. Stanno venendo fuori delle storie molto romantiche. Però adesso, a proposito di romanticismo, dobbiamo riguardare quel poster che molte ascoltatrici avevano in cameretta, ed era il poster dei Five, storica band.

La canzone dei Five, siamo nella fine degli anni 90, esattamente 1998, loro un po' come i Backstreet Boys, un po' come i Take That, erano una boy band molto adorata dal pubblico femminile. Canzone dello striptease questa qua, ti è spogliato qualcuno? No? Meno male, era l'M2 Old.

0: Come mai i miei piedi non sentono la sabbia?
1: Come mai? C'è qualcosa che non va. Mannaggia, bisognerà aspettare. Un'altra delle canzoni estive, Malagé, è il titolo. Joe è uno degli autori di questa canzone su M2O.
2: Ho conosciuto mia moglie,
1: sì,
2: perché era il medico di campo,
1: sì,
2: a una mia partita di rugby.
1: Dai.
2: E se non ha voluto, che mi sono infortunato.
1: Ma guarda un po'.
2: E da lì ci siamo conosciuti.
1: Idea.
2: Poi siamo sposati.
1: Mai, sei giocato alla carta della Croce Rossina, tesoro. Guarda, mi sono fatto male qua, proprio, ma proprio un dolore. Ma fa ancora male? Sì, guarda, fa ancora male. Ho bisogno di alcune cure, di ulteriori cure. Non è che potremmo vederci anche domani e dopodomani? Da cosa nasce cosa? E adesso stanno insieme. C'è amore allora, c'è amore.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili.

0: Ticket SMS.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella questa canzone, Buscando Amor, Hola Mio Amor. Get Far, Sapienza, quindi è un made in Massena del nostro Mario Fargetta. Nella playlist di M2O mancano pochi minuti per arrivare alle 9. Un ascoltatore ha detto: c'è questa lavatrice che mi fa rumore, sentiamo il rumore.
1: You got a dip and dip and dip and dip and dip and dip and dip and dip.
0: Molto bene, basta, basta, niente, questa canzone ci ha dato veramente la testa. Qui stiamo affrontando un argomento che però in realtà ci ha acchiappato e vi ha acchiappato. Come vi siete conosciuti con il vostro partner? Perché oggi io non so come ci dice. Allora, ci sono le chat, però le chat poi non ti fidi e poi diventiamo tutti un po' un'opzione. Smetti di rispondere e lei ti ghosta e poi tu la ghosti, è tutto un ghost. Quindi sono cambiate un po' le cose. Sentite che storia questo ragazzo, vai.
2: Incontrata la prima volta a 9 anni.
0: A 9 anni?
2: Guardandolo ho detto: se dovessi mettermi insieme a una ragazza così,
0: sì,
2: probabilmente non la mollerei mai.
0: E quindi? Ti prego, dici che è andata bene.
2: All'età di 35 sì? anni, 18 anni che siamo insieme.
0: Bravo!
2: È andata più o meno così.
0: Bravo!
2: Con una bambina in arrivo.
0: Bravo, bravo! Lì hai proprio sentito, guarda, nella mia versione più romantica ti direi che siete proprio anime gemelle. Però sappiamo che i casi della vita sono casi della vita. Poi c'è lui, il ragazzo che stava partendo per Ibiza ma ha dimenticato la valigia e è entrato in una valigeria.
3: Ciao Mattei!
0: Ciao!
3: Io ho conosciuto mia moglie,
0: sì,
3: il giorno prima di partire per Ibiza.
0: Sì.
3: Dovevamo partire ma non avevamo la valigia.
0: Sì.
3: Lavorava in un negozio di valigeria, in una valigeria.
0: E quindi
3: da lì
0: sei andato.
3: Ci siamo sentiti, ecco, sì, al ritorno da Ibiza.
0: Sei ritornato?
3: Ci siamo incontrati.
0: Ma
3: poi siamo ritornati insieme a Ibiza.
0: Quindi scusate, in questo caso chi è che ha fatto la mossa decisiva? Lei mentre vendeva la valigia o lui perché è ritornato dove lei lavorava? È ritornato con una scusa o con un'altra? Chi dei due? Tutte e due? No, lui.

0: Only. È il titolo di questa canzone firmata da Jack Jones e Zoe West. Allora vi chiedo una cortesia, domani sarà il compleanno del nostro assistente di studio Gianni da Firenze. Vi facciamo gli auguri?
1: Gli ascoltatori di M2O.
0: Grazie Gianni.
1: E un buon weekend Mattei.
0: Grazie Gianni da Firenze. Poi lunedì ti facciamo fare gli auguri da parte degli ascoltatori di M2O.

0: Martin. No, perché lui ha rischiato di perdere l'intro, il momento in cui iniziava la sua canzone in un suo DJ set. Quindi ha fatto una corsa bestiale per arrivare sul palco davanti alla console, ma ce l'ha fatta.
1: Auguri Gianni, anche hey. Johanna e Fiorentino.
0: Grazie. Grazie a voi per aver sentito M2O, grazie da parte di Mantei, sta per arrivare Giorgio Dazzi, buon weekend, ciao, a lunedì.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Mattei! Andato via, Mattei? Le 21! Buonasera, Friday night su M2O. Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire, as always, tre brani non stop.

0: sembra ieri, e invece se vai a vedere è una canzone di 15 anni fa. No, dai, ma come? Ci prendi in giro? Deve essere uno scherzo. Ci stai facendo fessi. No, usciva nel 2011. Jesse J. Price Tag, è così che si chiama, ed è la canzone che ha chiuso il non stop delle ore 21 di venerdì 26 di giugno. Questo vuol dire che tra poco sarà già luglio, poi sarà agosto e poi sono finite le vacanze. Dai, dobbiamo ancora iniziarle. Iniziamo intanto la serata del venerdì su M2O. Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 23 con tanta musica, per fortuna anche musica nuova, come la prossima, che è la nuova di Fisher.
1: M2 Hot.

bella vita che sto vivendo, no? È questo che dice questa canzone. Canzone che arriva un po' a metà strada tra l'Australia, da dove arriva il DJ Fisher, che è un bell'uomo, lo ripeto, e la cantante Florence Harmon dall'Austria.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
2: Io sì.
1: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
0: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di

0: bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Eh? Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: La mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
16: L'amo, che tu ci credo o no.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Loïc Hallamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
19: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

La Coula. Adesso, se siete d'accordo, a proposito di hashtag sembra ieri, tornerei indietro fino al 1994, ovvero l'anno in cui per esempio usciva Pulp Fiction, oppure Michael Jackson sposava la figlia di Elvis Presley, oppure Jeff Bezos senza una lira fondava Amazon, pensa te. Usciva

folk, visto che si parlava di Michael Jackson, indietro fino alla metà degli anni 90. Dal 1994 siamo in Germania con i Sunbeam. Outside World è il titolo dell'M2 Old delle 21.30.

0: Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito!

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

Cattive Abitudini è il titolo della canzone appena ascoltata in diretta su M2O, una diricina di minuti prima delle ore 22 del venerdì sera. A proposito di abitudini, si parla veramente tanto anche in Italia delle buone abitudini che portano per esempio tanti signori, tante signore anziane a raggiungere la tanto ambita per alcuni età dei 100 anni, no? Ci sono tanti centenari, soprattutto in Sardegna. Leggevo che la provincia di Nuoro in Sardegna detiene il primato assoluto in Italia per la maggior concentrazione di persone che hanno raggiunto o superato anche in alcuni casi i 105 anni di età. Poi comunque nel resto del mondo i centenari sono tantissimi e stavo leggendo che in particolare sono donne. In questi giorni si parla in particolare di una signora, cioè una tipa, una tale che si chiama Margaret Hamm, intervistata da alcune riviste americane perché sta per raggiungere i 100 anni di età.

sai, da quelle parti comunque 100 anni con le abitudini che loro hanno non è proprio una cosa così comune. Insomma, l'hanno chiesto: Margaret, mi dica qual è l'abitudine, o almeno quali sono i segreti della sua longevità, e lei ha risposto in maniera molto schietta: allora, marmellata d'arance innanzitutto, il tè dello Yorkshire, ma poi anche 40 sigarette al giorno. Che io dico, per fumarne 40 che fai di lavoro? Fumi?

se stickers salvate il numero 342-654-3210. Segnato? Segnato, vero? Segnato, segnato! Grazie mille!

0: diretta. 30 secondi e torno subito da voi.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ricapitolando, M2O venerdì sera e la Francia vince 3-1. Questi mondiali, sarebbe stato bello giocarli. Buonasera, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con una canzone di Laurent Wolff. M2

I Was Drunk è il titolo della canzone. Riva Star su M2O, chiudere il treno stop delle ore 22. I Was Drunk, avevo un po' bevuto, ero un po' ubriaco, bella scusa. Chissà quanti domani utilizzeranno questa bella scusa. Non mi ricordo, abbi pazienza, non mi ricordo quello che ho detto. I Was Drunk. Allora ripigliatevi perché tra poco, anzi pochissimo, giochiamo al Play With Us, il gioco di M2O. Vi regalo tutti i gadget, t-shirt, capellino, portapasse e stickers. Segnate il numero che è il 342-654-3210. Quando sarà il momento, e lo capirete, un bel messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us. Tutto chiaro? Allora ripartiamo dall'M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Play with us.
3: Oh, eccolo qua, il Play with us che giochiamo al numero nostro di M2O, il 342-654-3210. Vi sto regalando tutti i gadgets che vanno a chi? Vanno dove?
4: Buonasera. Buonasera. Play with us. Sì. Blerina da Pistoia.
3: Blerina, ho capito bene? Comunque complimenti e doppio bacio a tutta Pistoia.

0: featuring Lil Baby. To Just Step è il titolo della canzone su M2O.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
7: L'amo che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

M2A. A produrla è un DJ di Edimburgo, Barry Can't Swim, è il nome con cui si affaccia verso il mondo, anche se in realtà il suo nome vero di battesimo, l'anagrafe, quello con cui si presenta quando va a cena fuori, è Joshua Maine. E a differenza del nome d'arte, no, che è Barry Can't Swim, Barry non sa nuotare, lui sa nuotare meravigliosamente, nonostante Edimburgo non sia proprio una di quelle città con una tradizione di pesci, di nuotatori. Stavo leggendo però che stanno un gran bene dal punto di vista delle temperature, perché ci sono più alberi che persone, tipo 650.000 alberi e 500.000 persone, di cui 5.000 italiani che vogliamo salutare. Giusto un attimo prima del

Siamo nel 1994, siamo in Inghilterra con Duke, questo cantante e producer inglese che ai tempi veniva chiamato Wonder Boy of White Soul, molto conosciuto per il suo falsetto che in questa canzone si sente molto. So In Love With You, titolo dell'M2Old delle 22:30. M2

22:39 nel venerdì sera, con anche un piccolo focus calcistico, perché più serate estive di così veramente non sapremo come farle. 40 gradi e i mondiali. Francia 3-1 contro la Norvegia, Senegal 4-0 con l'Iraq, e l'Italia, per tutti quelli che gli fosse sfuggito,

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All we can hit.
0: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

Tonight è il titolo della canzone, David Guetta con Afrojack e Sia su M2O. A proposito di David Guetta, l'avrete visto, e se non l'avete visto ve lo diciamo in breve noi, una decina di giorni fa ha fatto un po' la storia, perché è vero che giocava in casa, però ha riempito per 3 serate consecutive lo stadio più grande di Parigi, che è lo Stade de France. Cioè, delle serate incredibili, recuperate i video perché è una cosa, è una cosa da vedere. Serate calde come quelle in Italia, non che a Parigi facesse il freschino adatto per andare a un concerto, no, c'erano miliardi di gradi, però gli ospiti non sono mancati. Black Eyed Peas, Bibi Rexha, Akon, Jennifer Lopez, insomma tutti coloro, Afrojack anche, insomma tutti quelli che hanno fatto un po' di canzoni molto belle in questi anni con il signora David Guetta. Peraltro c'era anche il figlio, ho visto, Elvis Guetta, che bel nome, mamma mia, stasera ce l'ho con i nomi. Elvis Guetta, il figlio che fa il DJ, ha aperto l'ultima serata e giù di commenti, raccomandato, vabbè giustamente, già lo farei anch'io, nasco figlio di David Guetta, mi spiegate voi, almeno per 2 minuti, mi spiegate che lavoro dovrei fare se non il DJ?

Forza regia su M2O. Se non vi basta, scaricate l'app di M2O. Se non vi basta, andate sul nostro sito, lì troverete la puntata in reload e la playlist aggiornatissima. Oggi è venerdì 26 oppure domenica 28, a secondo che se state ascoltando la diretta o la replica della domenica. E abbiamo anche questo weekend un sacco di musica nuova da farvi sentire. Per esempio, la prima novità in apertura è di Jazzy e Chris Lorenzo,

0: meglio della musica da club tutti i weekend su M2O dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera con Albertino al microfono, Shorty in regia. Questo era l'ultimo brano della prima parte di questa prima mezz'ora, Faster Horses con The Only Girl. Noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Dance Revolution.
2: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ritorna Dance Revolution M2O alla radio, venerdì 26 la data, domenica 28 in replica, 11 e mezzanotte. Una seconda parte ancora ricca di novità, QT High, El Mukuka con Unblast, Darko di Vinrus con Saying Hey, Bonafik e Juve, Profil sono le prossime tre di Dance.

Profil per continuare Alex Silvestris e Funky Investigation con Elettrica Salsa 2026. L'originale era di Off, che è stato uno dei nickname del DJ Sven Vatt. Ofaya, I'm Out, e ancora Volcoder con My Heart.

with it, looking for a link with it, so with it, link.

0: Run di AN21 e Pretty Output, ma soprattutto era l'ultimo brano di questa puntata di Dance Revolution. Grazie a tutti per averci seguito, come sempre tra pochissimo avrete un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata e poi guest mix alla 1, Frankie Risardo alle 2, Jamie Jones alle 3, Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica su M2O arriva Mo Black tra pochissimo, poi Defected e alle 2 Glitterbox. Grazie a Shorty, grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Ciao!
0: Spero vi sia piaciuta questa puntata di Dance Revolution. Vi aspettiamo il prossimo weekend, venerdì e domenica, 11:30, M2O. Da Albertino, ciao!
2: Dance Revolution.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: M2O Cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Best electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
6: Move into the sound.
5: Please welcome
7: tonight, Frankie Rizzardo.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.

0: ospedale.
1: Mi fai parlare?
0: E assistenza sanitaria è a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACE
0: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
0: Ok, socia.
1: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.